I made wine from the lilac tree. I put my heart in its recipe.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

non piaci a me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è che la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

suspense, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato al finale di un film in cui un uomo si sdraia sul divano di casa, accende il registratore e comincia a dettare a se stesso degli appunti per un progetto teatrale. Poi però il pensiero gira e lui si mette a fare qualcosa di molto più serio, un elenco delle cose per cui vale la pena vivere. Ci mette la musica classica che gli piace di più, la specialità di un ristorante, i nomi di sportivi e di autori di cinema e infine si interrompe. E come se avesse avuto una rivelazione, ammette a se stesso che una delle cose per cui vale la pena vivere è il viso di una donna che lo ama e che lui ha respinto perché non ha voluto riconoscere la bellezza di quell'incontro. Secondo me quella bellezza sta nel fatto che un incontro così ti cambia. Forse ti cambia la vita, o forse solo un pezzo di vita, ma di sicuro cambia te, in meglio. Ogni incontro che ha una qualche forma di bellezza ti cambia in meglio, perché ti costringe ad abbassare le difese, ad arrischiarti in un territorio nuovo. E prima che tu possa trincerarti dietro le tue paure, l'attrazione per quella bellezza è tanta che sei là fuori, a respirare, a vivere.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Bellezza, per favore vai via.
0: Così. No, stai qua, bellezza con noi, ma che insomma, ne abbiamo bisogno. Beh, sì, per le prossime tre ore ne avremo bisogno.
2: Per le prossime tre ore ne abbiamo bisogno. Sì, sì, bellezza, sì. Di pazienza.
0: Sì, di, bellezza di radio.
2: Di
0: com'è che si chiama
2: radio.
0: Questa radio?
2: Leggo sui muri, qui scrivono sui muri, Radio 2. Non mi è dato sapere il tuo nome, Natasha Lusenti.
0: Sì, Matteo, fai poco lo spiritoso. Comunque, se vi interessa saperlo, dica. Era Woody Allen, la citazione.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Ce lo domanda Noemi insieme a Vito Salamanca. La risposta è affari nostri, intanto noi siamo qui di mattina.
2: E questo è vero. Poi
1: e quindi Noemi gentilmente facci compagnia
2: domenica
1: mattina.
2: Stasera possiamo, diciamo, a differenza del venerdì e del sabato, sì, possiamo fare un po' più tardi, ecco, diciamo così.
1: Pensa che Natascia Lusenti la domenica sera è stata vista in giro alle 9:15.
2: A volte succede. Anche se io di solito domenica sera sono abbastanza cotta, però succede, può succedere. Allora, amici, siccome noi parliamo tanto di sport qui a Good Morning,
1: ma dai,
2: vero? Questa è una classifica interessante che ho letto su un inserto di economia del Corriere. Ho pensato di fare un po' il punto sulla situa per quanto riguarda la questione degli atleti, quindi diciamo delle star sportive italiane più seguite, perché questa qui è stata, ce l'abbiamo quasi alle spalle, sta finendo, diciamo, quest'estate, la stagione in cui da un po' che brillava, però la stella dell'atletica e del nuoto è salita proprio, vabbè, l'atletica siamo arrivati primi nel medagliere degli europei, nel nuoto abbiamo fatto delle cose hanno fatto delle cose incredibili. Quindi che succede? È abbastanza un twist del plot, diciamo, annunciato.
1: Spoiler alert: io non sono tra i primi 10 atleti più seguiti.
2: No, ma neanche il calcio. Allora, diciamo che...
1: Posso dire, spoiler alert 2, era ora.
2: E beh, lo sappiamo, è stata anche il mondiale, l'estate del mondiale, l'ennesimo senza la nazionale, no? Ne abbiamo parlato, abbiamo anche avuto ospite Giovanni Malagò, nuovo presidente della Federcalcio, nei giorni in cui si stava decidendo chi avrebbe guidato la nazionale. Quindi, ecco... Gli sport considerati minori, e questo è il twist del plot, nel 2026, stando ai dati che abbiamo fino a poche settimane fa, hanno sorpassato il calcio. Il sito di riferimento è topchampion.it, che è un osservatorio che misura appunto la reputazione digitale degli sportivi italiani, che certifica questo capovolgimento dei rapporti di forza. L'articolo prendeva in considerazione i dati che riguardano, innanzitutto partiamo da qui, 16 marzo 15 giugno di quest'anno, con 94 punti su 100 in cima alla classifica c'è, suspense, vediamo se indovini,
1: non siamo roba,
2: Yannick Sinner, esattamente. Al secondo posto il campione di Formula 1 Kimi Antonelli, che è un giovanissimo che sta facendo, non per la Ferrari, ma sta facendo grandi cose. E
1: sta facendo veramente grandi.
2: Eh sì. E al terzo posto, grazie soprattutto alla finale del Roland Garros, che poi aveva perso, ma insomma da cui ha guadagnato tanti punti anche nella classifica del tennis, è salito nella classifica di Top Champion, cioè quelli diciamo più seguiti, che sono quelli più cliccati, sono quelli che hanno più follower. Dal 63esimo al terzo posto Flavio Cobolli, il tennista romano. Poi per giro d'affari generato, tieniti forte,
1: sì,
2: Sinner 50-60 milioni di dollari,
1: poverino.
2: Antonelli,
1: dobbiamo raccogliere dei fondi.
2: Allora, per Antonelli il dato è ancora più eclatante, perché lui è quasi un esordiente, cioè è proprio di questi mesi qua, diciamo, che è salito,
1: sì,
2: a proprio
1: un annetto,
2: sì,
1: che...
2: sì, attorno ai 12 milioni di dollari il giro d'affari generato.
1: Mi dispiace, poverino.
2: Poi appunto abbiamo parlato di europei di atletica. Tra le persone che hanno fatto grandi cose c'è stata Nadia Battocletti, 2 medaglie d'oro nei 5 e nei 10.000 metri. Quindi questi sono dati che si riferiscono alla settimana dal 10 al 17 agosto, per dire cosa può fare, no? Una cosa come gli europei di atletica. Lei aveva generato 290 contenuti prima dei campionati europei, dopo le medaglie 3.082. Tantissimo. E poi Sara Curtis, protagonista spettacolare, tanto che l'ha chiamata Giorgia Meloni per complimentarsi, perché ha fatto delle cose incredibili in vasca, oro e record mondiale nel dorso agli europei di nuoto e poi 50 metri, se ricordo bene, totale 6 medaglie, 2 record del mondo, perché quel record del mondo era già stato battuto da lei stessa in semifinale, e prima nella classifica dei premi in denaro e in semifinale ha battuto il record del mondo, perché mi guardi, poi in finale sì, ha ribattuto il suo stesso record
1: e si era pentita.
2: Sì, probabilmente sì, aveva generato 471 contenuti dopo gli europei di nuoto, 7.498. Applausi a queste atlete, perché hanno fatto delle grandi cose. Il tennis, dicevamo, è la disciplina più coinvolta in rete. Il calcio si salva solo, e anche questo la dice lunga sul nostro calcio, con i nomi del passato. In particolare, tra le prime 20 posizioni degli atleti più cliccati ci sono Del Piero, Totti, Buffon, quindi diciamo l'Italia che vinceva, andava ai mondiali,
1: Dino Zoff,
2: e anche li vinceva. Dino Zoff non c'è, mentre i calciatori di adesso c'è, tra il meglio del campionato, Lautaro, Inter e
1: Zico.
2: Dybala, Roma. E no, di adesso Zico.
1: E perché
2: no? Zico non gioca più. Quindi, insomma, amici, buone notizie per gli sport minori, tra virgolette, che erano considerati, che ormai non lo sono più, le sorelline più piccole, e il calcio dovrà rimboccarsi le maniche, ma tanto lo sanno, Malagò in giù lo sanno.
1: I pantaloni dovrebbero rimboccarsi.
2: Sì, i pantaloni, diciamo, sì, anche. Sì.
1: Usano le gambe, certo, le mani non si può.
2: Giusto. Vedi, questa è un'osservazione interessante su Radio 2.

0: sarà stato di voi, dai, quest'estate sempre strapiena di italiani la Grecia. Mykonos, Fleet Foxes su Rai Radio 2,
1: no.
0: Per arrivare, no, neanche io, alle 6:15, qualche secondo prima, insieme, e domenica 6 settembre.
1: E domenica?
0: Cosa fai la domenica?
1: Schiaffeggio l'ignoranza.
0: Bravo.
1: Signore e signori, sì. Bisogna dire basta a questa ondata di ignoranza che ci impedisce di sapere le cose.
0: Sì.
1: Ma tu non sai, Natasha.
0: Diciamo che strutturalmente è sempre presente, però è abbastanza un periodo di ondata di ignoranza.
1: In questo momento
0: d'accordo con te.
1: Sta ballando la tarantella.
0: Sì, è vero, sì.
1: Una certa felicità.
0: È felice, sì.
1: E allora noi la combattiamo come possiamo, piccolini, con delle formiche dal basso. Ma tu non sai se è vero oppure no che le orecchie continuano a crescere per tutta la vita.
0: Secondo me sì.
1: Allora, Natasha Lusenti, la risposta è sì, ma no.
0: Ah, d'accordo.
1: Capisci?
0: No, perché si vede nei vecchi, si vede... Vabbè, secondo me sì. Sì, ma no, in che senso?
1: Allora, diciamo che aumentano le loro dimensioni.
0: Sì.
1: Ma non per un effetto di crescita, ma per un effetto della forza di gravità.
0: Eh sì, esatto, scadono, no? Eh sì, quello,
1: sì,
0: sì,
1: dilatano, sì, per, sì, perché il problema, il punto, è la cartilagine,
0: sì.
1: La crescita dal punto di vista, diciamo, biologico coinvolge tutti i tessuti, compresi quelli ossei. Quelli ossei oltre i 20 anni,
0: stanno 20,
1: 22 anni, non crescono più. Mentre invece le cartilagini sono soggette, essendo elastiche,
0: sì,
1: sono soggette a deformazioni, in particolare nelle persone molto anziane si possono vedere orecchie molto più grandi di quanto non fossero quando avevano 20 anni, perché tendono a cascare verso il basso.
0: Io ogni tanto mi metto, sai quando ti metti davanti allo specchio e dici come sarei se fossi così, faccio un lifting delle orecchie, perché secondo me mi sono un po' cadute.
1: Io ti dico che siamo pronti per entrare in sala operatoria, Natasha Lusenti, senza tema di smentite. Quindi le orecchie smettono mai di crescere? No, il processo continua per tutta la vita, ma rallenta ed è talmente graduale da non essere percepibile nel breve periodo.
0: Ah, certo.
1: Quindi oggi le tue orecchie sono più grandi di ieri? Sì, ma io non le vedo,
0: no,
1: anche perché,
0: certo,
1: hai le cuffie
0: ho
1: sopra.
0: Ho le cuffie, per fortuna. No, vabbè, poi le donne che portano tanto nella vita gli orecchini, per esempio, pesanti,
1: sì,
0: le spingono in giù. Nelle popolazioni, quelli, sai, che si fanno quei piercing, diciamo, un po' invasivi.
1: Dilatatori.
0: Sì, e poi le vedi, infatti, che, cioè, si capisce.
1: Sì, certo,
0: che...
1: se tu dormi con le orecchie appese al filo da stand,
0: certo,
1: bucato,
0: certo,
1: qualcosa succederà.
0: E
1: diciamo
0: poi c'è anche da dire che se ti smagrisci quando sei vecchio, e dopo le orecchie sembrano ancora più grandi. Che orecchie grandi che hai!
1: Cos'era? Per ascoltare Radio 2.
0: Grandissima risposta!

0: Ciao Disannuncia, tocca a me sto brano, mi commuove un po', non so perché, non ho neanche figli ma mi commuove tantissimo questo Cat Stevens.
1: Del gatto Stefano?
0: Il gatto Father and Son, sì, mi piaceva tanto quando era Cat Stevens, io ero piccolino, lo ascoltavo, era ancora gatto
1: ma
0: Stefano.
1: Non diciamo Cat Stevens,
0: dopo è diventato Yusuf, non mi ricordo cosa. Maria Antonietta Colombre, Senza vestiti, e il gatto Stefano con Father and Son. Islam, giusto, cioè, c'è un senso. Yusuf Islam, perché così si capiva esattamente quello che era successo nella sua vita. Amici, oggi come ieri vi proponiamo un domandone remix, quindi se state con noi sentirete i vostri messaggi che avete mandato. Dici, perché quelli non ce l'hanno mai? Non hanno mai mandato quel messaggio, non ha mai letto.
1: Ci costano i messaggi.
0: Perché sono tanti.
1: Li hanno tenuti.
0: Li abbiamo tenuti, sì, qua non si butta
1: perché
0: niente.
1: Perché noi ci teniamo.
0: Noi ci teniamo tantissimo.
1: Teniamo tantissimo
0: a voi. Se poi io mi ricordo, com'è che si chiama questa radio?
1: C'è scritto Radio 2, mi fido dei muri.

0: Fontaine DC con Marianne su Radio 2. Adesso è ora di dare la linea al GR2.
1: Sì, è ora.
0: Sei d'accordo? Lo facciamo?
2: D'accordo, sì.
0: Allora, all'unanimità, linea al GR2.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 6 settembre. Oggi l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e con probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi. Sarà localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia, della Basilicata e poi sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.
4: Sono le 6:30.
0: Rai GR2.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica da Ivano Liberati. La missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina. Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev dopo un incontro di 3 ore ieri a Mosca con Putin.
6: I due sono ormai di casa a Mosca, la nona visita al Cremlino e l'accoglienza è calorosa. Il presidente
0: Rai GR2.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica da Ivano Liberati. La missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina. Witkoff e Kushner sono attesi oggi a Kiev dopo un incontro di 3 ore ieri a Mosca con Putin.
6: I due sono ormai di casa a Mosca, la nona visita al Cremlino e l'accoglienza è calorosa. Il presidente russo parla subito di situazione di

0: Della discussione, ma da qui in poi di quanto detto si sa ben poco, a parte il fatto che il presidente russo ha precisato di aver accettato una tregua che non va oltre i 3 giorni e che riguarda soltanto Kiev e non il resto del paese. Putin ha poi garantito che la missione dei 2 inviati proseguirà in Ucraina in tutta sicurezza. Witkoff lo ha ringraziato e ha definito i colloqui con il leader russo un'esperienza memorabile. Per il momento dunque il primo risultato è appunto la tregua di 3 giorni proclamata da Putin, ma accettata anche da Zelensky, che ha sottolineato, dopo aver parlato al telefono con i negoziatori americani, che anche lui non attaccherà Mosca per i prossimi 3 giorni. Marco Barbonaglia, GR2.
1: La guerra in Iran, dopo i raid statunitensi contro 3 petrolieri iraniani in risposta agli attacchi dei Pasdaran contro navi americane, stamani i guardiani della rivoluzione annunciano di aver attaccato un drone navale che stava entrando nello stretto di Hormuz. Nuovi raid anche di Israele nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF. Si vota oggi in Sassonia, l'ando orientale della Germania con oltre 2 milioni di abitanti. Secondo i sondaggi, il partito di estrema destra AfD è accreditato di oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. Siamo alla cronaca, si indaga per capire l'origine dello sversamento di idrocarburi che ha creato una grande macchia oleosa di 30 km ai Navigli di Milano. L'intervento immediato ha arginato il disastro ambientale.
2: Uno sversamento illegale, probabilmente da un'autocisterna o forse da uno dei tanti impianti industriali della zona di Magenta. È questa l'ipotesi di chi indaga sulla marea nera che ha invaso il Naviglio Grande per quasi 30 km fino a Milano. 7 le barriere di contenimento posizionate dai vigili del fuoco. Un'enorme quantità di idrocarburi, probabilmente oli esausti, la cui natura verrà accertata da ARPA Lombardia. Il tombino da cui sono entrati nella rete fognaria è stato individuato a meno di 1 chilometro dal Naviglio. Ora bisogna risalire alle origini. A dare l'allarme gli amministratori pubblici di Magenta. Nella frazione di Pontevecchio erano in corso lavori alle pompe di sollevamento delle acque reflue. Gli operai del gruppo CAP, gestore del servizio idrico integrato nella città metropolitana di Milano, sono stati i primi ad accorgersi dei liquami.
3: Nel momento in cui hanno spaccato le pompe per il loro lavoro è arrivata questa fiumana nera e non si riesce a capire ancora da dove arriva e chi può aver fatto questo.
2: Inquinanti che nelle fognature non dovevano esserci e sono tracimati nel Naviglio. Milano, Davide Gangale, GR2.
1: Il femminicidio di Lorena Isceri. In un video straziante, il padre della 45enne uccisa si appella alle più alte cariche dello Stato e ai politici di ogni schieramento affinché tragedie simili non si ripetano. La procura indaga per omicidio premeditato nell'auto dell'ex compagno Federico Vella, che l'ha gettata da un cavalcavia della A1 in Toscana prima di suicidarsi. Trovate fascette, forbici, scotch e un lenzuolo. E il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto Giorgia Meloni sui social. Faremo la nostra parte, le parole della segretaria del PD Schlein. Slitta il rientro in Italia di Alessandro Di Battista da Cuba. Dopo il malore di venerdì 28 agosto, l'ex deputato dei 5 Stelle sarebbe dovuto tornare oggi, ma è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni. L'annuncio in un post dell'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso Di Battista. Ed ora lo sport, in studio c'è Giorgio Germano.
4: Buongiorno, cominciamo con il calcio. È stato il sabato delle rimonte in extremis. La Roma ha piegato l'Atalanta nei minuti finali da 0-1 a 2-1. Lo stesso ha fatto l'Inter contro il Napoli da 0-2 a 3-2 e il Torino a Firenze 0-1. Poi il 2-1 finale si è giocato anche a tennis, ovviamente gli US Open. Risultati alterni in chiave azzurra: Luciano Dardi accede agli ottavi piegando Swinis 4-6-3-6-3. Flavio Cobolli invece fuori, si è arreso al belga Blocks in 4-7, 6-7, 6-3, 6-0, 6-3. Buone notizie però per quanto riguarda il volley femminile. Italia in finale agli europei a Istanbul. Le azzurre di Velasco hanno superato 3-1 la Polonia e giocheranno la finale contro le padrone di casa della Turchia. Chiudiamo velocemente con il Gran Premio di Monza. In programma oggi si parte con Pierre Gasly in prima fila, Ferrari attardate, Antonelli ultimo per penalità.
1: Grazie, la linea va a Good Morning Radio 2 Weekend e prossimo GR2 alle 7.30.
5: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
6: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
7: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh,
5: su Rai.

0: Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
1: Domandone Remix ancora per dare fondo alle riserve di messaggi che ci avete mandato durante questa estate insieme, e quindi recupereremo tutto quello che non siamo riusciti a leggere. Ma intanto voi continuate a scriverci 348 7300 200.
2: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Beh, mi piace questo Ligabue, qualcosa per te. Devo dire che tra ieri e oggi stiamo ascoltando degli struggimenti d'amore. Mi piace quando le canzoni mandano messaggi così, insomma. Bello pensare di poter fare qualcosa per qualcuno. Noi siamo qui per questo.
1: Sì.
0: Speriamo di fare qualcosa di bello
1: di
0: per voi.
1: Farvi piangere?
0: No, di farvi sorridere, tenervi compagnia.
1: Commuovere?
0: Beh,
1: alle
0: magari
1: volte,
0: alle volte può essere utile.
1: Meno,
0: insomma. Vi facciamo compagnia sapendo che
1: vi aiutiamo a casa vostra. Così.
0: A casa vostra, nella vostra automobile.
2: Siete meravigliosi.
0: Siamo anche parsimoniosi, perché noi facciamo così: voi ci mandate sempre tante risposte ai domandoni,
1: sì,
0: che arrivano in forma scritta vocale al numero
1: 348 7300, che è ancora lì, eh?
0: Sì, sì,
1: non
0: lì,
1: è che l'abbiamo cancellato.
0: Noi cosa facciamo? Facciamo quello che possiamo. Poi dopo, durante la puntata, non è che stiamo lì solo a ascoltare o sentire o leggere i vostri messaggi, vi proponiamo altri contenuti, però li teniamo tutti.
1: Perché
0: abbiamo delle cartelle, credo che abbiamo ancora i messaggi di 2 anni fa, dell'estate del 2000. Sì, sì, ce li abbiamo,
1: ce li abbiamo, quelli sono un po' stagionati.
0: Sì, però non si
1: faremo
0: sa
1: un libro.
0: Metti che un giorno fai un meglio di, che ne so, festeggi un mix, esatto, non si sa. Quindi ogni tanto li ripeschiamo e vi proponiamo un remix. Stiamo nella stagione di quest'estate, stiamo nella prima parte, di solito legata all'attualità. Si è parlato tanto,
1: si è parlato
0: anche
1: dei maleducati,
0: dei ragazzi a Bangkok,
1: sì,
0: che hanno fatto un macello,
1: sulla metropolitana,
0: sì,
1: sono stati richiamati e
0: addirittura l'ambasciata italiana
1: si è dovuta scusare. Di maleducazione in giro per le strade ne abbiamo diverse testimonianze,
0: sì,
1: anche Martina, ma perché avevamo stampato i messaggi per non buttarli via, e io, siccome gli altri li avevo già letti tutti, sono tenuto solo il pezzetto di foglio che mi serve per non far confusione.
0: Vai.
1: Natascia, lo senti, deve spolverare tutto. Ricordo ancora con orrore un milanese fissato con il calcio,
0: sì, sapessi
1: quanti ne conosco, ne parlava a voce alta ovunque si trovasse, in spiaggia, nella sala ristorante, nella saletta relax dell'albergo in cui purtroppo eravamo capitati. Allora mio marito sbottò dopo pochi giorni e sfiorammo la rissa, una vacanza da io.
0: A me è successo tempo fa in treno tornando da Roma, dove il Bologna aveva fatto grandi cose la sera prima, e c'erano questi signori, di solito sono un po', diciamo, di mezza età avanzata, che si comportano come dei ragazzini che non la finivano più con le magliette del Bologna, con le sciarpe del Bologna. Gli voglio dire, tra l'altro io sto anche dalla Roma adesso, per favore, niente, e sono andati avanti così. Quella era una cosa abbastanza, non un incubo, però fastidioso.
3: Maria Luisa, io lavoro in un ambulatorio medico, quando ci sono i pazienti in attesa guardano il telefonino, gli uomini in prevalenza a gare automobilistiche, per cui si sente un casino inenarrabile, e le donne, purtroppo è un cliché, tutte queste cose o di cucina o telenovela e quant'altro, sempre volume altissimo, e sono costretta a dire: guardate, dovete abbassare il volume perché si sente tutto.
0: Che cliché, però, maschio cosa ha detto, automobilismo e donna cucina, cliché.
1: Ma perché?
0: No vabbè, ormai ci dovrebbe,
1: ma usate gli auricolari,
0: solo una legge ci può salvare. Mi è capitato recentemente di dire a un signore seduto sulla panchina alle 6 del mattino con un volume sparato a dei livelli latinoamericano e in español, dico: senta, scusi, ho aspettato un attimo, un minuto, 2 minuti, 3 minuti, una cosa veramente, ho detto: ma qualcuno sta anche dormendo a quest'ora? Beato lui. Ho detto: senta, scusi, in spagnolo potrebbe abbassare? Prima mi guarda come a dire: ah, parli spagnolo io, eh. E poi mi fa: ma sono in uno spazio pubblico, sono in strada. Gli ho detto: sì, ma ci sono anche io, scusi, mi dà fastidio. Molto scocciato, ha abbassato un po', e ho detto: cuffie?
1: Sì, no.
0: Ha detto: non ce le ho. Come a dire, cosa vuoi da me, non ce le ho,
1: compratele.
0: Lo so, però secondo me la situazione è completamente andata fuori controllo, questa qua degli audio, dei video senza auricolari, quindi non lo so.
1: Sogno un mondo in cui tutti hanno gli auricolari e nessuno ti chiede: vuoi assaggiare?

0: immenso talento. It's my party. Faccio un po' quello che mi pare, questa è la questione. Se voglio piango, è esatto. La mia festa. Ma questo c'ha un senso.
1: E sta giù da dopo.
0: Amy Winehouse con Quincy Jones su Radio 2. Amici, è domenica. Noi spesso la domenica, no, sempre ormai da un po' di tempo a questa parte, attraverso la sapienza infinita di Matteo Osso, vi diamo dei consigli, penso, dei suggerimenti.
1: La mia sapienza è tale che mi hanno dedicato un'università a Roma.
0: Certo, sì.
1: La
0: sì,
1: sapienza.
0: Sì. Dove mi sono anche laureata.
1: Peraltro.
0: Sai che con i miei tempi, però.
1: Mi ricordo,
0: mi sono laureata. Ogni tanto la vedo perché mio marito mi ha costretta a
1: incorniciare.
0: Sì, ha detto: senti, hai fatto tanta fatica, hai speso un sacco di soldi, mettitela lì dove ci vestiamo. Quindi non è che tu entri a casa mia e vedi. Ogni tanto la guardo.
1: Non è vero, dico, è sopra il citofono.
0: Ogni tanto la guardo e dico: va che brava che sono stata, cum laude. Vabbè, niente, la smetto. Dimmi dove vado.
1: Allora, dove mi porto questa settimana, Natascia Lusenti?
0: E che ne so?
1: Al cimitero.
0: Ah, bene.
1: Così. Ma no.
0: Da vivi è meglio.
1: Da vivi è meglio, cioè, sì, è meglio se ci entrate con le vostre gambe. Al cimitero, certo, anche se ci uscite con le vostre gambe.
0: Sì, esatto.
1: Non un cimitero qualunque, però.
0: No.
1: Andiamo a Genova, Staglieno.
0: Bellissimo.
1: Cosa meravigliosa. Sì. Mark Twain ne fu folgorato. Continueremo a ricordarcelo anche dopo che avremo dimenticato i palazzi, disse del cimitero di Genova.
0: Perché sono luoghi particolari.
1: E Friedrich Nietzsche disse che era il più bello tra i belli del mondo.
0: Ah.
1: Cioè, una cosa che evidentemente.
0: L'hai visto tu?
1: Sì, sì, l'ho visto. Non tutto,
0: sì,
1: cioè,
0: è grande,
1: quindi si. Però una volta ho fatto un breve giro e ho sempre pensato che valeva la pena tornare per approfondire. Quindi è il cimitero monumentale di Genova, che è praticamente un immenso museo a cielo aperto, che meriterebbe, sostengono i giornalisti che hanno scritto, e devo dire che mi sento di sostenere anch'io questa causa, il riconoscimento da parte dell'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Ancora no. Ci sono ovviamente i monumenti funerari di grandissimi nomi, De André uno per tutti, però ce n'è uno in particolare che è la prima donna di Staglieno, viene chiamata così. Lei è Caterina Campodonico, venditrice ambulante di ciambelle,
0: sì,
1: collane,
0: vero,
1: di nocciole, che rispetto alla famiglia, alla sua morte ha deciso di lasciare, la famiglia erano pronti a dividersi la torta, per piccola che fosse, era un ambulante, non era certo molto ricca. Lei invece aveva risparmiato tutta la vita e ha lasciato come testamento il desiderio di spendere tutti i suoi soldi che rimanevano in un monumento funebre.
0: A se stessa.
1: E ha voluto lo scultore dei ricchi, Lorenzo Orengo.
0: Ma che tenerezza.
1: E quindi è stata realizzata questa statua incredibilmente realistica, con tutto l'abito, con una parte inamidata sul davanti, scialli, pizzi, tutta una serie di cose, e un ritratto super dettagliato al punto da sembrare quasi viva.
0: Pensa a te, lei aveva questo desiderio, il riscatto,
1: sì,
0: di classe.
1: E effettivamente ci è riuscita,
0: sì,
1: perché
0: brava,
1: con tutto che ha probabilmente avuto una vita difficile, almeno post mortem è rimasta consacrata nel.
0: E comunque dei suoi soldi ci ha fatto quello che voleva.
1: Vediamo
0: lei. Applausi,
1: lei.
0: Applausi.
1: Brava.
0: A proposito di rapporto tra le donne e i loro soldi.
1: Brava, quindi andate a vedere il cimitero di Staglieno, potete anche trovare sul sito del Comune di Genova gli orari di apertura, ci sono ovviamente, va trattato con rispetto, è un luogo sacro anche di.
0: Beh, ci sono delle persone che riposano
1: ma, e anche delle altre che magari vanno a salutare le persone,
0: certo,
1: lì. Ciò non toglie che sia un posto meraviglioso da vedere, quindi non fate il barbecue, non portatevi da mangiare.
0: No, e non ascoltate messaggi
1: a
0: voce alta col telefono.
1: Nelle cuffie,
0: esatto,
1: se volete Radio 2.
0: Sì, nelle cuffie se volete Radio 2, quello va sempre bene. Sono le 6:50 in questa domenica 6 settembre.

0: Mix. Intanto c'è un messaggio clamoroso di Enrico. Attenzione, suspense. Siete una grazia per le orecchie. A proposito di orecchie che vanno in giù e in su, grazie, grazie.
1: Meglio di una tite.
0: Esatto, sì. E poi in qualche modo mette dentro il tema di un domandone, però della seconda parte, che era quello della piscina. Dice: certo, ascoltarvi in una piscina dopo una lunga passeggiata da Cipro rende tutto ancora più rilassante. E poi dice un'altra cosa clamorosa.
1: Non capisco dove è il cocktail nella mano libera, quella che non tiene il telefono.
0: Natasha e Matteo, siete meravigliosi. È nuovo questo, vorrei dire.
1: È nuovo?
0: Sì, sì, è nuovo. È nuovo.
1: Enrico, questa... ci fa piacere che tu abbia questa abitudine di bere molto prima di ascoltarci, così di scrivere queste cose. Fulvio di Monfalcone.
0: Sì.
1: Come nel 2003 è stata un'estate durissima, per fortuna la bici mi ha accompagnato anche nei giorni più duri, e poi ci sono tanti nipoti che rendono le giornate speciali.
0: Molto bene, viva i nipoti! Divertente.

0: Buongiorno, buongiorno e buona domenica ad Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 6:59 minuti e 15 secondi. Domenica 6 settembre, una giornata da controesodo con il traffico che si preannuncia particolarmente intenso nel rientro verso le grandi città dalle località di villeggiatura. Oggi gli spostamenti sono agevolati dal divieto di circolazione dei mezzi pesanti fino alle 22 di questa sera. Andiamo subito sulla statale 10 Padana Inferiore per segnalarvi un incidente indicato al casello di Asti Ovest e poi da poco in Autosole nel tratto toscano tra Chiusi Chianciano e Val di Chiana verso Firenze è avvenuto un incidente. Un incidente anche interessa la 29, la Palermo Mazara del Vallo a Carini in direzione di Mazara del Vallo. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una piacevole domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
1: Good morning Radio 2 Weekend.

0: Bruno Mars, All My Soul, Radio 2 e il pianeta Terra, da cui la nostra inviata, che dovete sapere si sposta con mezzi propri.
1: Sì, questo è vero.
0: Ci relaziona puntualmente sulle cose che succedono in giro. Sì. Vedo gatti. Vedo
1: sì,
0: gatti.
1: Sì, sì. È un piccolo approfondimento che ho letto sulla Zampa, che sapete è la testata parallela alla Stampa, che si occupa di animali, molto spesso di animali domestici, ma non soltanto. Animali domestici che vivono sempre più a lungo, in questo caso i gatti. Cosa succede quando vivi più a lungo? Sviluppano, come noi, malattie che prima quasi non esistevano, perché non avevano il tempo di svilupparsi. In particolare, questo articolo rendeva conto di un po' di cose che riguardano la disfunzione cognitiva felina, che è una sindrome neurologica associata appunto all'invecchiamento del cervello. Per alcuni aspetti è simile alle malattie neurodegenerative umane, ma non coincide per esempio con l'Alzheimer, se state pensando a questo. Il sintomo più noto è il disorientamento. Questi tra l'altro sono sintomi, chi ha dei gatti o ha avuto dei gatti vecchi in casa lo sa, possono coincidere con la semplice vecchiaia, no? Può succedere che appunto il gatto sia disorientato oppure modifichi anche profondamente le proprie abitudini. Per esempio il mio gatto, che ha 17 anni e mezzo, non mi sembra avere malattie, diciamo, disfunzione cognitive, però lui prima non mangiava la notte, adesso mangia la notte e quindi gli lascio sempre qualcosa e soprattutto ogni tanto mi sveglia con degli ululati. Ma io questa cosa ero preparata.
0: Ma lasciali lì 20 euro che vado a prendere un panino dallo sozzone.
1: Ma secondo me lui vuole compagnia, quindi abitudini modificate, alcuni diventano più irritabili, altri perdono interessi, sono annoiati, altri cercano meno il contatto, oppure al contrario il mio gattino invece vuole stare dove stai tu, cioè lui comunque ti segue, magari non per forza addosso ma nella stessa stanza. Può essere appunto vecchiaia, non tutto è riconducibile alla demenza, può essere invece che sia un sintomo di demenza, e allora sarebbe bene diagnosticarla in fretta, perché non ci sono ancora soluzioni, ma ci sono cose che si possono fare per soprattutto la qualità della vita, per fare in modo che questa bestiola viva bene. Però per capire di cosa si tratta è necessaria una visita veterinaria, quindi è fortemente consigliato portarli dal veterinario se vedete che cambia qualcosa. Non esiste appunto per adesso una terapia per arrestare il declino cognitivo, non esiste ancora una cura neanche contro l'Alzheimer, speriamo che arrivi, no? Ma si può rallentare se si interviene per tempo, precocemente, appunto migliorando la qualità della vita con alimentazione adeguata, magari un arricchimento ambientale, giocare va sempre bene, con una routine. I gatti sono molto affezionati a delle routine, quindi magari si possono cambiare, si può controllare il dolore se hanno dolore. E poi magari uno non ci pensa, la casa deve cambiare insieme al gatto, tipo aveva la mensola alta dove si metteva, non riesce più a raggiungerla, quindi o fate in modo che possa salire delle scale, una mini scaletta, oppure
0: un ascensore,
1: oppure gliela mettete più in basso per esempio, o cose di questo genere. Quindi insomma, se ce ne fosse bisogno, questo non solo per la demenza ma semplicemente per l'invecchiamento, guardatelo, osservate la bestiola e capite di cosa ha bisogno. Io questa cosa la vedo, lui è ancora in forma, salta ancora, poi è sempre stato magro, però effettivamente ho capito che ha bisogno di cose, anche di abitudini che prima non c'erano, e quindi uno lo segue esattamente come succederebbe per un essere umano. Se insomma,
0: si fa ancora il caffè?
1: No, lo vuole a letto.
0: Glielo devi fare tu.
1: Sì, e portarglielo anche.
0: Capriccioso
1: è diventato, ogni tanto glielo dico. Gli dico Grumpy Cat, capriccioso e brontolone. Ma non succede così anche a noi in vecchiaia? Eh?
0: Non so, non sono vecchio.
1: Beh, però qualche vecchio l'ha incontrato. Capriccioso e brontolone.
0: Nomi e cognomi?
1: No, per favore. Radio 2.

0: Night su Radio 2 con The Pretenders.
1: Lottone in tasca.
0: Pretenders, sì, esatto. Allora, amici.
1: Ma perché?
0: Perché?
1: Che vabbè, pesa, punge.
0: Ho capito.
1: Ti deforma la tasca.
0: Ci sono cose peggiori. Allora,
1: e
0: amici.
1: Anche migliori diamanti.
0: No, ho capito, però di solito c'è dietro una roba, insomma, non simpaticissima sui diamanti. Dipende, ci sono quelli certificati.
1: E il dito della signora a quale rubi?
0: Lascia stare.
1: Che a volte non vuole. Ci sono,
0: no,
1: c'è
0: ragazzi,
1: gente che non.
0: Allora, io ti racconto questa cosa, visto che tu hai tirato fuori un mese fa, più o meno, era agosto. Uscita da qua, vado a prendere il solito tramvetto che prendo per tornare a casa. Vedo una signora, faceva molto caldo, ho pensato, vabbè, disorientata dal caldo, si capiva da come era pettinata, come era vestita. Mi si avvicina e mi chiede se quel tram lì va in quel posto. Dico sì. Dopodiché mi comincia a raccontare, mi fa vedere la mano. Era andata a passeggio in un parco nel pomeriggio tardo, però mi ha detto, non è che ero lì da sola, una signora di 70 e passa anni, minutina, aveva l'anulare gonfissimo perché un ragazzo le ha strappato la fede. Sì, veramente
2: randellate,
0: spaventatissima. Era andata già la polizia.
1: Ma quel giorno lì, era
0: la sera prima e aveva questo dito, povera, ha messo molto male, mi ha fatto tanta tenerezza, poverina.
1: Meri,
0: sì.
1: Tu quel ragazzo,
0: no, Matteo, dai, secondo te faccio queste cose. E niente, ho pensato, il caldo dal cervello, comunque anche sto ragazzo, ma cosa, ho capito che sarà stata d'oro.
1: Beh, no, quello è un ladro,
0: e lo so, però
1: quello è un ladro,
0: l'ha
1: sì.
0: terrorizzata, poverina,
1: sì.
0: E quindi la finiva più di dire non ci sono più i parchi di una volta, Milano non è più come una volta, io ho paura.
1: Io aggiungerei che non sposatevi così non avete la fede, nessuno
0: ma povera,
1: ve la ruba.
0: Non mi sono sentita, insomma, capivo che era veramente molto spaventata. Allora, un messaggio al volo, lo leggiamo? Quello che vuoi tu, ce
1: quello
0: l'hai?
1: Quello che voglio io? Sì, come no. Allora, call center.
0: Vai.
1: Quante soddisfazioni ci hanno dato. ho fatto anni al call center, Pat ci scrive.
0: Sì, ah, questo è bello.
1: Quindi non mi è mai passato neanche per l'anticamera del cervello di sbroccare con un operatore, con qualche cliente del numero verde invece.
0: Lei evidentemente c'ha
1: dall'altra parte,
0: sì,
1: visto
0: sì,
1: il mondo,
0: c'ha ragione,
1: perché a parti inverse, come si dice.
0: Esattamente. E questa è Radio 2. Ma quanto è piccola.

0: Che bella vita, Ariete, Angelina Mango e poi What Lovers Do in Maroon 5 con SZA alle 7:15, passate ormai da qualche minuto, sei anche in ritardo, aiuto, su Radio 2. Beh, è il momento di castigarti.
1: Un pelandrone non può non essere
0: hai
1: in ritardo.
0: Ragione, Matteo.
1: Ma è una questione di coerenza, è uno quando fa le cose, se le fa bene, le fa fino in fondo. Pelandrone d'Italia, signore e signori, lavori per chi non ha voglia di fare una cicca frusta di niente.
0: Aiuto.
1: Supponiamo che abbiate voglia di visitare l'Australia.
0: Sì.
1: Supponiamo che non abbiate voglia di pagarvi vitto alloggio.
0: Sì.
1: Supponiamo che io abbia la soluzione.
0: Sentiamo, che mi interessa.
1: Potete andare a fare i worm picker, pesca vermi.
0: Ah, pesca vermi.
1: Ebbene sì.
0: Ah, poveri, no.
1: Vi sono delle piantagioni di vermi.
0: No.
1: Si hanno piantagioni?
0: Sì, piantagioni.
1: Di vermi? Allevamenti?
0: No, piantagioni. Allevamenti, sì.
1: Per i vermi non si piantano,
0: no.
1: Tu mi insegni.
0: Allevamenti di vermi.
1: Allevamenti di vermi, perché loro passano la terra,
0: sì,
1: e la rendono particolarmente fertile.
0: Ah,
1: quindi viene venduta,
0: quindi, sì,
1: la,
0: sì.
1: La, la
0: ah,
1: terra.
0: Sì, certo, sì.
1: Però bisogna setacciare, perché vanno separati la terra da...
0: Ah, in quel senso lì, perché vendi la terra ma ti tieni il lombrico lavoratore.
1: Che ancora continua,
0: sì, certo,
1: a guazzare,
0: certo,
1: nella,
0: sì,
1: sua terra,
0: sì, sì,
1: e continua a produrre l'altra terra. Oppure si possono, in alcuni allevamenti si vendono anche per la pesca sportiva.
0: Sì.
1: Succede che molti backpackers,
0: sì,
1: cioè molti ragazzi che viaggiano con lo zaino, fanno questo lavoro in cambio del vitto alloggio.
0: Beh, sì, mi sembra una cosa, se ce la fai, io non ce la farei, però capisco che così almeno meno viaggi e non ti costa il viaggio. Sì,
1: esatto.
0: È
1: la domanda
0: cosa
1: che tutti si fanno a questo punto è: la fanno vestiti o nudi come un verme?
0: Ah, grande, grande. Non saprei, Osso. Secondo me poi
1: meglio
0: un po'
1: vestiti.
0: Meglio vestiti. Poco
1: meglio
0: magari vestiti.
1: Dipende dal caldo.
0: Se fa caldo, esatto. Mi stavo,
1: no, meglio vestiti,
0: chiedendo la stessa cosa.
1: Meglio.
0: Bene, molto bene.
1: Quindi andate in Australia e non rompeteci le scarpe.
0: Certo, poveretti,
1: se
0: magari.
1: Avete
0: sì, certo.
1: Se avete voglia di vermi.
0: Se volete, se no potete stare anche in Italia. Vi...
1: Se vostro marito è un verme,
0: cosa c'è?
1: Provate a spedirlo in Australia.
0: Non ce la può fare. Ah no, certo. Poi magari se va tutto bene diventa...

0: datele un premio a questa donna.
1: Beh, lei è genio.
0: Perché se qualcuno ne ha conosciuto qualcuno, diciamo anche da vicino, questi business, ma scusa un attimo, sono in corso.
1: Ma anche da lontano.
0: Scusa un attimo,
1: li vedi,
0: Matteo,
1: li vedi per le stazioni dei treni.
0: Ah, ma sui treni li senti, li vedi, senti con sti tasti tra
1: scarpe a punta.
0: A loro ovviamente parlano ad alta voce.
1: Pantalone a gamba stretta che segna un po' il cavallo, sì, che si capisca che c'è attrezzatura.
0: Dai!
1: E giacca un filo più stretta del
0: ma
1: dovuto.
0: Ce ne sono anche di eleganti, però questo è, scusa, dove? Un attimo, sono un call, fanno molto ridere. In prima classe da qualche parte, anche sugli aerei ce ne sono. Dito
1: nella
0: piaga,
1: peggiore delle ipotesi, sopracciglia spinzettate.
0: Sì, quello può capitare. Allora amici, ti abbiamo giusto un attimo. Allora volevo leggere, ci tengo, questo messaggio, perché essa,
1: se
0: quando ce lo inviò, stava lavorando,
1: sì,
0: ma siccome ha detto a settembre, e noi lo leggiamo con ritardo perché il remix di questa mattina ci permette di farlo, è in vacanza.
1: Adesso è in vacanza?
0: Eh sì, Marta da Roma scriveva.
1: Nome e cognome.
0: Marta da Roma, cognome non c'è. È stata un'estate faticosa in giro per Roma a lavorare, ma la ricorderò con grande piacere per le belle gite al lago del weekend con mio splendido papà di 82 anni e le nostre cagnoline. A settembre ci godremo una vacanza al mare.
1: Certo che
0: allora,
1: il weekend da Roma al lago di Como è lungo.
0: Ma ci sono laghi vicino a Roma. Comunque, cara Marta, allora da noi tutti di Radio 2, buone vacanze.

0: Che bello questo pezzo.
1: Ti senti un po' Tina Turner.
0: Questo, ma mi sento anche un po' lì in mezzo concerto della vita che non ho mai avuto. Già ve l'ho detto, Elvis Presley, anche lui la cantava. Questi erano i Creedence Clearwater Revival con Proud Mary.
1: Una canzone dedicata ad un traghetto, un battello.
0: Sì, cose che accadono anche, sì, sì, sì, sì. Big wheels keep on turning, quei battelli,
1: battelli
0: sul Mississippi.
1: Sì, con la ruotona dietro che gira, che sguazza.
0: Sì.
1: Che ricordi
0: ma
1: quando
0: che
1: abitavo nel
0: Mississippi?
1: Mi ricordo quando
0: certo,
1: ero sì, sì, sì.
0: Certo.
1: Guidavo quel battello lì.
0: Sì, sì, certo. Sì. Ti piacerebbe?
1: Beh, sì. Sì. Io sai che se c'è un motore, un volante,
0: certo, lo so,
1: ci provo.
0: Lo so.
1: Poi magari vado a finire male.
0: Ti piacerebbe anche il GR2?
1: Mi piace moltissimo il GR2. Sentiamocelo insieme. Va là.
2: Ci sono serate che hanno il sapore della sfida.
3: Sei scemo.
2: Altre invece ci portano dritto al cuore.
4: Io sto bene solo se sto con lei.
2: Ma la verità a volte ha bisogno di essere cercata tra le ombre di un addio.
5: Ti ricordi quando mi chiamavi amore?
2: Quest'estate, il venerdì, è il giorno delle grandi storie su Rai 2. Le storie che avete amato, le emozioni che volete rivivere.
4: Bestiale.
2: Ogni venerdì alle 21:20, la grande fiction è su Rai 2.
6: Sono le 7:30.
7: Rai GR2.
8: Il femminicidio di Lorena Isceri si appella alla politica. Il padre della donna uccisa dall'ex fidanzato a Barberino del Mugello. Reagire insieme, risponde la premier Meloni. Faremo la nostra parte, aggiunge Elie Schlein. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, attesi per la prima volta a Kiev da Zelensky. Ieri l'incontro al Cremlino con Putin, partita la tregua di 3 giorni. Germania, l'Europa guarda al voto in Sassonia, dove in testa ai sondaggi danno il partito di estrema destra AfD. Napoli, incendiata l'auto di un disabile dopo la lite per il parcheggio, gara di solidarietà per riacquistare il mezzo. E poi le ultime dal Festival di Venezia, con la storia d'amore di Nanni Moretti e l'arrivo degli Oasis. E poi lo sport, con la Serie A, la finale europea per le azzurre del volley, la Formula 1 a Monza e i risultati del tennis. Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. È un uomo piegato dal dolore, il padre di lite per il parcheggio, gara di solidarietà per riacquistare il mezzo. E poi le ultime dal Festival di Venezia, con la storia d'amore di Nanni Moretti e l'arrivo degli Oasis. E poi lo sport, con la Serie A, la finale europea per le azzurre del volley, la Formula 1 a Monza e i risultati del tennis. Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. È un uomo piegato dal dolore, il padre di Lorena Isceri, la 45enne

0: Sono Franco, un padre distrutto.
1: Nonostante lo strazio per la perdita della figlia Lorena, Franco Isceri ha trovato la forza per lanciare un appello a difesa delle donne.
0: Chiedo a tutta la politica di essere unita affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più.
1: L'autopsia, fissata per domani, dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando Federico Vella l'ha lanciata nel vuoto o se l'uomo l'abbia uccisa o stordita prima di farlo. Ipotesi rafforzata da un dettaglio notato dai poliziotti che per 40 minuti hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi.
2: C'è il sangue che vola dall'apparaiaio.
1: Con sé aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Prima di lasciarsi cadere, l'uomo ha avuto anche il tempo di mandare un ultimo macabro messaggio alla madre della vittima. Con scritto: è finita, l'ho uccisa. Vella ha anche chiamato la sua di mamma, raccontandole quanto aveva fatto. La donna ha allertato i carabinieri, di fatto denunciando il figlio, forse nella vana speranza di salvargli la vita. Simone Zazzera, GR2.
3: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, scrive Giorgia Meloni sui social. Siamo vicini al dolore del papà di Lorena, faremo la nostra parte, le parole della segretaria PD Schlein. A loro si uniscono anche tutti gli esponenti di maggioranza e opposizione. E continuando proprio con la politica, dopo Bari, la premier Meloni fa tappa a Policoro, in provincia di Matera. La solidarietà alle aree colpite dal nubifragio e le rivendicazioni di quanto fatto per il sud Italia con la zona economica speciale unica. Sentiamo le parole della premier.
4: Abbiamo investito, abbiamo messo infrastrutture, abbiamo aumentato la quota di infrastrutture, abbiamo investito con la ZES unica del Mezzogiorno che ha generato da sola 60 miliardi di investimenti. Oggi il prodotto interno lordo qui cresce più che nella media nazionale, però serve una politica che abbia una mentalità diversa.
3: Maggioranza e opposizione continuano a confrontarsi su quanto fatto in questi 4 anni dal governo.
5: Non è un punto di arrivo. Con alle spalle i festeggiamenti per il record di longevità, Arianna Meloni guarda all'anno che il governo ha ancora davanti. Un anno complesso, scrive la capo segreteria di Fratelli d'Italia, che affronteremo come fatto fino ad ora. La strada per la maggioranza rimane quella giusta, come dimostra il 1.300.000 posti stabili in più, ma ci sarà comunque da far quadrare i conti per la finanziaria, con Forza Italia che chiede di alzare le pensioni minime e la Lega di abbassare l'età della quiescenza. Ragionamenti che per le opposizioni sono pura propaganda vista la situazione del paese. Inflazione zero crescita, salari al palo. Tanta distanza, osserva il 5 Stelle Giuseppe Conte, tra i comizi di Meloni e la realtà. Una realtà in cui, aggiunge Elly Schlein, gli italiani stanno peggio di 4 anni fa. La segretaria PD parla anche del costo delle bollette da abbassare intervenendo a sostegno delle energie rinnovabili. Ma se il governo continuerà così, dice da VS Angelo Bonelli, elettricità e gas saliranno ancora, visto che la sua ricetta passa solo per il petrolio. Lucio Bondi, GR2.
3: Chiede la massima discrezione e prudenza l'associazione Schierarsi di Alessandro Di Battista dopo l'intervento chirurgico che ha fatto slittare il rientro in Italia dell'ex deputato 5 Stelle. Di Battista è ricoverato a L'Avana dal 28 agosto in seguito ad un malore. Prima missione a Kiev per gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. Ieri a Mosca un colloquio di 3 ore con Putin, definito estremamente franco dal Cremlino.
6: La situazione che dobbiamo discutere ovviamente non è semplice. Le parole con cui Vladimir Putin esordisce non sembrano esattamente spianare la strada ad un accordo di pace. E 3 ore dopo, quelle pronunciate dal suo consigliere Ushakov al termine del faccia a faccia con gli inviati americani, Witkoff e Kushner, confermano che la strada è impervia, parlando di conversazioni costruttive ma estremamente franche. Non aggiunge dettagli la Casa Bianca, abbiamo discusso passi concreti verso la pace, fa sapere. Gli sforzi diplomatici di Trump sono stati elogiati da Putin, che si è detto però certo di poter raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo. A Mosca già diverse volte Witkoff e Kushner voleranno invece per la prima volta a Kiev nella mattinata. Per ora la loro missione ha almeno portato un risultato tangibile ai civili: lo stop ai bombardamenti per 72 ore su Mosca e Kiev. Putin ha però rifiutato un cessate il fuoco più ampio proposto dagli ucraini, che si estendesse oltre le due capitali. Valeria Fraschetti, GR2.
3: In Germania urne aperte in Sassonia-Anhalt, dove si prevede un'ampia vittoria del partito di estrema destra e xenofobo Alternativa für Deutschland. La regione, fin qui bastione dei cristiano-democratici, potrebbe diventare il primo Land tedesco ad essere governato dalla AfD. La corrispondente.
7: Alla domanda quale sarà il suo primo provvedimento da presidente della regione, il candidato di AfD Ulrich Siegmund non ha dubbi.
8: Gestire l'immigrazione, chi

0: frutto il nostro paese deve tornare a casa. Chi vuole integrarsi è benvenuto. Dobbiamo tornare a fare questa distinzione per liberare ingenti risorse economiche da investire dove ce n'è bisogno.
1: Remigrazione, lo slogan che più attrae i suoi elettori, anche se il 20% dei medici già ora proviene da fuori Europa, anche se con il nuovo corso si rischierebbe di non coprire almeno 40.000 posti di lavoro essenziali in quella che è la regione più povera e più vecchia della Germania. Ma una sostenitrice, la maglietta con il ritratto di Sigmund, è convinta.
2: L'AfD è l'unico partito che si cura dei tedeschi. Il governo dilapida i nostri soldi in giro per il mondo invece di darli a noi.
1: Nel programma dell'ultradestra ci sono altri provvedimenti controversi come le classi differenziali per persone con disabilità. Sullo sfondo la celebrazione della germanicità e il rifiuto di quasi tutto ciò che ha fatto grande il paese dopo il capitolo atroce del nazismo. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR2.
3: Ultima giornata del forum di Cernobbio organizzato da TEA Group sul lago di Como, atteso l'intervento del ministro dell'economia Giorgetti. Ieri il faccia a faccia tra Vannacci e l'ex premier Monti, la nostra inviata.
4: L'Europa così com'è non piace a Roberto Vannacci, il leader di Futuro Nazionale lo ripete alla platea del forum di Cernobbio, tiepida davanti alle sue riflessioni.
5: L'Europa fortunatamente cambia, i leader più in vista traballano e io insieme al gruppo di ESN stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
4: Visione opposta nelle parole di Mario Monti, ex commissario, ex premier, difende quanto fatto, non nega la necessità di migliorare e affonda sullo spirito antidemocratico di Futuro Nazionale.
6: Lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti.
4: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR2.
3: E a Cernobbio anche il ministro dell'Ambiente che sul prezzo dei carburanti in continuo aumento spiega che bisognerà aspettare fino a fine mese. Ascoltiamo il ministro Pichetto Fratin.
7: Ci stanno lavorando, tenete presente che stiamo lavorando anche rispetto a quello che riguarda lo scostamento e quindi la verifica delle compatibilità delle misure va fatta in rapporto, col rapporto anche tecnico con l'Unione Europea.
3: Ed ora la triste vicenda subita da un disabile a Marano di Napoli, conclusa con un bel esempio di solidarietà.
8: Prima gli occupano il posto riservato, poi gli bruciano l'auto. Succede a Marano, dove Raffaele, 36 anni con disabilità, si è ritrovato senza la vettura che gli serve per muoversi. L'incendio, appiccato di notte, gli ha fatto temere anche un'esplosione, perché l'auto era alimentata a gas. Un episodio che arriva dopo mesi di disagi legati alla sosta negli stalli per disabili, tutti sistematicamente denunciati da Raffaele. Ma alla violenza è subito seguita una solidarietà spontanea e una raccolta fondi per permettergli l'acquisto di una nuova auto che ha già superato i 20.000 euro. Luigi Concilio, vicepresidente dell'associazione La Battaglia di Andrea.
9: Molto probabilmente sono ritorsioni, perché Raffaele è una persona che comunque quando trovava lo stallo occupato non stava zitto e contestava. Abbiamo lanciato questa raccolta fondi che ha fatto direttamente Raffaele e fortunatamente abbiamo avuto una grossissima risposta dalla comunità di tutta Italia.
8: Mauro Zanda, GR2.
3: Siamo alla Mostra del Cinema di Venezia con le ultime dall'inviata.
10: Sofferenza e gioia, questo film.
11: Luis Garrel scherza su Nanni Moretti, il papa del cinema lo definisce, che gli regala il personaggio di Matteo, protagonista di Succederà questa notte, storia d'amore con Jasmine Trinca.
12: Tentativo di racconto, di rappresentazione della vita con tutti i suoi inciampi, cioè trovo che sia una storia d'amore appassionante, ma anche molto buffa.
11: Ieri sera è stato accolto dagli applausi scroscianti della Sala Grande, dove poco dopo sono arrivati gli Oasis. Lido impazzito per i fratelli Gallagher ed il film che ne racconta la riconciliazione, Don't Look Back in Anger. Occhiali scuri d'ordinanza per Liam, hanno firmato autografi e scattato foto. Ed oggi dopo Moretti arriva anche il secondo autore italiano in concorso, Andrea Pallaoro. The Echo Chamber, Venezia, Miriam Mauti, GR2.
3: E siamo alla pagina sportiva, mi ha raggiunta in studio Giorgio Germanò, iniziamo dal calcio, i tre anticipi in Serie A con un comune filo conduttore, clamorose rimonte in extremis.
13: Buongiorno, proprio così, partiamo dai risultati intanto. Roma-Atalanta è finita 2-1, è stato il posticipo del sabato. Inter-Napoli 3-2, Fiorentina-Torino 1-2. Dicevi bene Laura, rimonte, maturate tutte negli ultimi minuti, in particolare in soli 3 minuti di gioco sia la Roma che l'Inter sono riusciti a far propria la partita e adesso comandano la classifica a punteggio pieno con 3 vittorie.
3: E oggi il Gran Premio d'Italia, Formula 1 con una pole position a sorpresa.
13: Sulla pista di Monza partirà primo Pierre Gasly con la sua Alpine, precede nella 97esima edizione del Gran Premio d'Italia la Mercedes di George Russell e la McLaren di Oscar Piastri, le Ferrari così attardate, Charles Leclerc partirà in quarta posizione, Lewis Hamilton in quinta davanti a Verstappen. Il leader del mondiale piloti, l'italiano Kimi Antonelli, scatterà dall'ultima posizione a causa di una penalità.
3: E c'è anche la finale degli europei donne di volley, Italia in campo.
13: Che bel risultato, in campo alle 18, la finale contro le padroni di casa della Turchia. Le azzurre di Velasco si sono qualificate per l'ultimo atto superando ieri la Polonia in 3-7, 3-7-1, 25-19, 25-19 anche il secondo, poi hanno perso il terzo 25-21 e infine nettamente il quarto set 25-16.
3: E chiudiamo con il tennis, con i risultati azzurri agli US Open.
13: Un risultato ci fa piacere, un altro meno. Allora, Luciano Darderi accede agli ottavi, ha piegato Sweeney in 3 set, 6-4, 6-3, 6-3. Flavio Cobolli invece è stato eliminato dal belga Bloxi in 4 set, è stata una battaglia, quasi 3 ore di gioco e adesso Luciano Darderi affronterà il temibile Zverev.
3: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Ivano Liberati con Laura Guida che ha condotto in studio, in regia Fernando Conti e Alessandro Pazienza. La linea torna, Good Morning, Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 8.30. Buona giornata e a più tardi.
14: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Insieme fino alle 9 con Natascia Losenti, Matteo Osso e il vostro domandone remix, tutte le risposte ai nostri domandoni che ci avete mandato che non siamo riusciti fino ad ora a leggere oppure ad ascoltare e quindi le recuperiamo oggi insieme.
14: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Santa Marea, non ci si ama solo in primavera?
1: Sì, è vero.
0: Ma non è obbligatorio mai.
1: No, lo so che tu hai un'idea tutta tua. Sì,
0: si può vivere
1: sì.
0: anche senza.
1: Sì, certamente, si diventa così.
0: Si diventa, guarda che bei risultati. Io ho una fidanzata, si chiama Nutella.
1: Beh, allora ce l'hai una fidanzata, qualcuno a cui rivolgerti, sulla cui spalla
0: mi risponde sempre,
1: chiedere consueto, se sempre lì
0: a cucchiaiate mi risponde.
1: Quanta pazienza. Allora amici, seconda parte, quindi remix del domandone della seconda parte con
0: ci vuole un diploma in ragioneria.
1: E stavo per dire, non so se ce li abbiamo ancora, ma a me quelli sulle piscine piacevano tanto.
0: Messaggio per gli ascoltatori, abbiamo ricevuto un messaggio dalla regia in cuffia che voi non avete potuto sentire.
1: Esatto, perché a me quelli delle piscine piacevano tanto, siamo ancora, sì dai, il 6 settembre possiamo ancora parlare di tutto.
0: Ma ascolta, se non hai una piscina privata al chiuso,
1: non sei nessuno. Esatto.
0: Sei una sfigata.
1: Sentiamo.
2: Marina da Udine, avevo 5 anni, faccio un corso di nuoto e noi bambini si entrava dalla scaletta quella dell'acqua più bassa. Io però avevo voglia di provare a entrare nella scaletta più grande e l'ultima lezione mi sono calata per la scaletta più grande, il maestro mi ha visto e mi ha messo in castigo. Quel giorno hanno insegnato il tuffo e io ero terrorizzata all'idea che questo istruttore dicesse a mia mamma, insomma, di questo fatto.
1: Ma poverina,
0: sai dove l'ha messa in castigo?
1: Dove?
0: Sott'acqua.
1: Poverina,
0: nell'angolo in fondo della piscina.
1: Lei voleva...
0: zitta.
1: No, ha fatto bene, perché poi non sai, se sei piccolo non appunto ci sono le scalette per i piccoli, le scalette, però io la capisco.
0: Mi hanno
1: io
0: detto
1: le più
0: che...
1: grandi, tra le più grandi sì. disubbidienze ai miei genitori, devo dire, c'è a che fare con una piscina e l'aspettare 3 ore, non fare questo, non fare quello. Io volevo stare in acqua, volevo tuffarmi. Che
0: io
1: rottura.
0: Invece tra le più grandi disubbidienze ai miei genitori, sopravvivere.
1: A lui lo mandavano senza custodia. Te vai al mare.
0: Andate 4 del pomeriggio. Andate a fare il bagno. Mi raccomando, non annegate.
1: Erano altri tempi. Oggi ce ne abbiamo un'altra, ma io sono entusiasta. Non me l'avevi detto che ne avevamo così tanto. Allora era il domandone sulle piscine della vostra vita, perché poi è facile parlare di mare. Dov'è che eri tu? È facile avere la costa lì sotto il naso, e chi non ce l'ha chi cresce in un paese senza il mare. No, pubblica, naturalmente. No, pubblica. Piscine pubbliche.
0: Ah, vi sono
1: della nostra
0: ma che
1: vita,
0: novità.
1: Come diceva lei?
0: Adesso,
1: aspetta, che ordinario.
0: Che ordinario, che grossi è la piscina.
1: La Franca Valeri, sentiamo.
3: Mauro da Roma, avendo 68 anni, non è che eravamo in piscina noi ragazzini, però posso raccontarvi i nostri fagni dentro la classica marana. Evidentemente tra un ruscello e un fiume, né uno né l'altro. Bene. Però per noi quello era tutto. Quando fino alla scuola ci buttavamo là dentro, poi facevamo la chiusa, si alzava il livello dell'acqua. Quello è il ricordo della mia piscina.
0: Beh, sono i canali, quelli di irrigazione.
1: Sì, e anche quelli non sono affatto male. Perché alla fine, quando fa caldo, se poi sei piccolo, c'è caldo, se vuoi giocare, ogni posto
0: gin
1: d'acqua
0: tonic,
1: va bene, più o meno è quella roba lì. State con noi, Radio 2.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
6: 2-2.
9: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
10: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
11: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite. E ovunque avvenga, ci troverete lì.
12: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
11: Salvo Sottile conduce Ore 14, dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
13: Good morning, Vietnam!
14: Good morning, Radio 2.

0: cambi per il meglio. Waiting on the world to change, John Mayer. Ognuno fa quel che può, perché poi c'è anche da dargli una spintarella a volte, però diciamo un momento un po' così, momento inteso in senso lato, diciamo, per il mondo. Quindi bene stare su Radio 2, cercare di di sorridere delle cose. Beh, perché stiamo insieme, ci teniamo compagnia, cerchiamo di stare allegri.
1: E dopo?
0: E speriamo che vada meglio, cosa ti devo dire, Matteo? E se no, stiamo comunque su Radio 2.
1: E
0: è
1: quindi?
0: Finito di dire scemenze. Allora, domandone remix. Cosa vuol dire ossura domandone remix? Cosa l'è?
1: Viene dal latino.
0: Sì? Ah, sì?
1: Sì, sì, viene dal latino.
0: Sì, certo.
1: Remixage.
0: Sì, certo.
1: Parola tipicamente latina, cioè recuperare tutto quello che non è stato utilizzato fino ad ora, perché noi abbiamo passato un'estate insieme con
0: che
1: puntate
0: bello!
1: Lunghe da
0: sì,
1: tre ore
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: che avremo
0: sì.
1: ancora fino a tutto il prossimo weekend. E
0: sì,
1: poi...
0: è vero. Ah già, è vero.
1: Sì, le prossime due puntate.
0: Questa qua è la terz'ultima e poi basta, finito.
1: E poi altre due, poi basta, poi vedremo. E ci avete mandato un sacco di messaggi che non abbiamo fatto in tempo a leggere, quindi li recuperiamo.
0: Sì, allora, grande protagonista la musica, c'è gente che ci ha mandato delle copertine come Alex, cos'è PN? Pordenone? Pordenone di Zoppola?
1: Zoppola,
0: certo. Allora, ci
1: è
0: ha
1: lì.
0: Mandato...
1: Sacile,
0: sì, lì. Ci ha mandato Alex una fotografia e dice eccol qua, punto esclamativo, regalato da mio padre. Stiamo parlando, questo era il domandone che abbiamo... inaugurato settimana scorsa
1: l'album della vita
0: regalato da mio padre, dice Alex, nei primi anni 80 e ancora nella mia collezione di dischi. Gracchia, che è un piacere da brividi ascoltarlo. Grazie, perché vi avevamo chiesto di dirci anche un po' la storia, ma soprattutto il supporto, perché ogni supporto c'ha i guai suoi.
1: Il disco è Reggae Gold,
0: sì.
1: una collezione di reggae con The Wailers, Peter Tosh.
0: E dice avevo 5-6 anni e da lì in avanti una vita ad ascoltare reggae. Abbiamo anche qualche vocale sull'album della vita, concerto della vita, va benissimo.
2: Il concerto più bello è stato quello di Rammstein a Villafranca di Verona, penso 2010. Avevo accompagnato da allora mio fidanzato, ora marito, che era un appassionato, io ero molto scettica, ma mi sono divertita tantissimo. La cosa buffa è che erano tutti punk e rocchettari e all'ingresso hanno fermato me e mio marito, che avevamo la polo e il pantaloncino. Questa cosa ancora tutt'oggi ci fa ridere, perché forse eravamo gli unici diversi in mezzo a tanto metallo.
0: E tu vai in palla con la polo a sentirste che anche ti fermano.
1: Con le ballerine.
0: Ma senti, a me erano sospetti.
1: Beh, è pericolosissimo.
0: Senti,
1: quello
0: che pompa la cassa, Enrico Maria Magli. Allora, devo dire che mio marito non è mai stato il mio genere di musica. Mio marito, che è un grandissimo appassionato di musica, me l'ha fatto vagamente comprendere. Sì, c'ha un suo, decisamente un suo perché il metal. Allora, attenzione, parole
1: attenzione,
0: incredibili.
1: Dove siamo?
0: Siete straordinari.
1: Vabbè. Io non mi sento di dar torto a questo.
0: Vero,
1: sapevo. Pubblico e sovrano.
0: Attenzione, ce n'è un'altra. Sempre questo siete straordinari alla fine, ma inizia con ciao, bellissimi.
1: La persona, che ci sei lui.
0: E non
1: è?
0: Si firma.
1: Non si firma. Questo anonimo.
0: Anonimo.
1: E questo anonimo è una persona di gusto.
0: Di gusto. Aveva e ha ancora una cassetta, eccolo lì, supporto, cassetta di Billy Joel, 52nd Street. L'ho consumata. È un ricordo dei miei 18 anni e del mio primo viaggio negli Stati Uniti. Un'estate indimenticabile.

0: Chris De Sarandi, Good Old Days, e tutto scorre con la voce di Emanolde su Radio 2. Scorre anche il tempo per noi, quindi...
1: Dovete andare a casa?
0: No, no, non è ancora ora di andare a casa, però siamo dentro la terza e ultima ora del nostro programma. Tutta l'estate vi abbiamo tenuto compagnia dalle 6 alle 9, sono le ultime puntate, quindi oggi e poi il prossimo fine settimana.
1: E poi sabato e domenica prossimi e poi...
0: Si chiude il palinsesto estivo e vedremo. Quindi stiamo ripercorrendo un po' insieme con il domandone remix, i domandoni appunto che vi abbiamo fatto durante questa stagione, con tutti i messaggi che non eravamo riusciti, diciamo, ad utilizzare. Ci dispiaceva lasciarli lì, anche perché voi ci mettete dell'impegno, della cura, sono sempre messaggi molto belli e quindi volentieri li recuperiamo.
2: Ciao da Stefano, Cremona. Scelgo Declaration degli Alarm, una band magari non molto nota al grande pubblico, band gallese, credo l'82, quando avevo 17 anni. Mi fu consigliato dal mio amico Marco, che purtroppo non c'è più da quasi 30 anni, per cui per me è un album dell'adolescenza che mi ha aiutato molto anche in alcuni periodi un po' giù di corda, in particolare la canzone 68 Guns, per cui per me è il ricordo del periodo di Marco e anche di Mike Peters, il cantante che purtroppo è morto l'anno scorso.
0: Bello questo messaggio, perché bello, poi sì. Quando sì, spesso a quell'età lì nell'adolescenza leghi la musica a degli amici con cui la scopri, te la fanno sentire, con cui l'ascolti, e quindi va bene. E allora un abbraccio a quelli che non ci sono più.

0: Get out of it.
1: Get out of it. Malcolm Todd con Earrings su Radio 2.
2: Radio 2. Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki
4: 2-2. Quando ci fa sentire.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
0: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Good Morning Radio 2. Weekend.

0: Troye Sivan, She's the Best su Radio 2. Sono quasi le 8:15 di questa puntata domenica 6 quasi. Settembre, quasi, secondo più secondo meno. Dunque
1: giorno
0: noi...
1: più giorno meno, sì. Sono le 8:15.
0: Sì, no, sono le 8:15 del 6 settembre. Siete con Matteossi e Natascia Lusenti. Stiamo cercando di recuperare, ma ce la faremo, l'ospite di questa mattina. Intanto possiamo raccontarvi qualcosa noi.
1: Perché cade la linea.
0: Sì, sta cadendo
1: che
0: la linea.
1: Delle tante cose che possono cadere, non è la peggiore.
0: No, certo, però quando aspetti qualcuno al telefono non va benissimo. Comunque, oggi 6 settembre per sì. Il FAI è la giornata del panorama. Il FAI è il Fondo per l'Ambiente Italiano, ne abbiamo parlato tantissimo, l'hai sì. Fatto anche tu nei tuoi Dimmi Dove Vado. È, diciamo, una cosa bella che ci piace. Radio 2 collabora da anni con il FAI e quindi volevamo raccontarvi un po' con l'aiuto della responsabile culturale del FAI, che qualche volta è ospite qui da noi, che cosa succede oggi, perché ci sono parecchi appuntamenti. Facciamo una cosa, sentiamo il brano e poi vediamo di recuperarlo. Facciamo così, sei d'accordo, Enrico Maria Magli? Ok.

0: La cometa di Halley, questa è Irene Grandi, ce l'abbiamo fatta, applausi a tutti quelli che ci sono messi dall'altra parte del vetro, grazie, ce l'abbiamo. Daniela Bruno, responsabile culturale del FAI, buongiorno Daniela.
1: Buongiorno a tutti.
0: Eccola.
1: Voi.
2: Buongiorno.
0: Allora senti.
2: Daniela, di corsa prima che cada di nuovo la linea, perché non sappiamo quanto tiene.
0: Noi abbiamo riassunto diciamo la questione della giornata del paesaggio, abbiamo detto che fate tante cose belle, 18 paesaggi in 11 regioni, giusto?
1: Esatto, giusto. E fatto bene a chiamarla giornata del paesaggio, in realtà si chiama la giornata del panorama.
0: Ah, del panorama,
1: andate
0: sì.
1: Andate a cercarla su internet così, giornatadelpanorama.it, andate
0: sì,
1: a scoprire quali
0: proprio...
1: sono.
0: No, ma
1: 18
0: ce l'ho
1: luoghi.
0: Davanti agli occhi, ma non so perché io la chiamo paesaggio, vabbè comunque.
1: Ma hai fatto bene, perché in realtà il panorama noi lo facciamo vedere come un paesaggio, perché è giusto, il panorama non è una cartolina, il panorama è un paesaggio vivo, è un paesaggio anche formato dall'uomo, dalla cultura, e va scoperto con un occhio attento proprio in questa giornata.
2: E quindi che succede? Facciamo un esempio che possa essere rappresentativo delle iniziative che ci sono un po' su tutto il territorio.
1: Ma certo, beh, intanto è una bella occasione per andare a scoprire i beni del FAI, che
2: sì,
1: voi sapete benissimo ormai.
2: Ma quello sempre, e sono le robe più belle del mondo, che è un peccato perdersene.
1: E sono immersi effettivamente in panorami e paesaggi stupefacenti, che molto spesso sono soltanto, si dicono, molto belli, ma appunto in realtà magari rivelano le tracce del lavoro dell'uomo, della cultura, della tradizione, della natura. Vi faccio un esempio: al castello di Masino a Ivrea,
0: sì,
1: che è un castello bellissimo, gigante, si vedono tante opere d'arte all'interno, ma c'è un giardino storico meraviglioso affacciato su un panorama che è quello della Serra Morenica di Ivrea. Ecco, la Serra Morenica sembra una bella collinona piatta, bellissima.
0: No, ma che
1: da
0: bello,
1: vedere,
0: lo sto guardando sul sito, Daniela, bellissimo.
1: Ma un posto incredibile, peraltro da un punto di vista proprio anche pittoresco, no? Molto conservato, così tradizionalmente come è stato costruito, coltivato, eccetera. Ma in realtà, a guardarlo bene, si scopre che questa collina piatta, se te lo spiegano, ovviamente noi ve lo spieghiamo, altro non è che il residuo del lavoro di un ghiacciaio di 1 milione di anni fa, che ha trasportato i detriti formando una collina piatta e lunga, piuttosto eccezionale, soprattutto quando se ne capisce il significato.
0: Ecco, viva
1: quindi
0: i ghiacciai,
1: ecco,
0: che ci stanno lasciando purtroppo uno dopo l'altro sempre di più. Hanno fatto cose importanti. Daniela, come rispondiamo a quelle 9 regioni che sono rimaste fuori da questo elenco?
1: Ma allora, per esempio, una bella passeggiata che si può fare per andare a scoprire il paesaggio di Matera,
0: sì,
1: addirittura all'alba, partiamo alle 5:30 per vedere Matera con tutta una luce diversa,
0: bello,
1: accompagnati da una guida sia diciamo storico che naturalistica, ed è un bellissimo paesaggio. Un altro panorama stupendo è quello di Villa Gregoriana a Tivoli, che è stato uno dei luoghi più rappresentati dai pittori e dai viaggiatori del Grand Tour e in grandissime opere che sono in tutto il mondo e anche ovviamente in Italia. Ecco, lì non c'è solo la passeggiata, ma la possibilità di fare un acquarello en plein air, quindi anche la possibilità di ritrarre il panorama ispirato a questa giornata del panorama, quindi il modo per guardarlo, comprenderlo, capirlo, riprodurlo, per capire che appunto il panorama non è una dimensione piatta come quella di una cartolina, ma è un pezzo interessante della natura e della cultura del nostro paese.
2: Ma per chi ha le mani di fango come me, c'è uno che glielo fa l'acquerello e poi finge di averlo fatto lui, oppure devo proprio arrangiarmi?
1: Ma sì, volendo si trova, ma invece poi disegnare è molto bello, perché al di là del prodotto
2: è bellissimo, ma se non ce l'hai nelle mani,
0: ma fai l'impressionista, ti metti lì e fai qualcosa. No, senti,
1: una sfumatura.
0: Voi siete comunque alla 13ª edizione, giusto?
1: Esatto,
0: sì, dal 2014,
1: la 13ª.
0: Però non ci sono proprio tutte le regioni dentro.
1: Non ci sono perché a noi non abbiamo ancora beni del FAI in tutte le regioni.
0: Ah, ecco, scusa, questo mi
1: esatto
0: sfuggiva. Ah, d'accordo, ma ce
1: sì
0: la faremo.
1: E quindi, ma sì, speriamo. Siamo, come diciamo noi, condannati a crescere, che però non è una
2: quindi,
1: brutta cosa.
2: Quindi, un
1: cosa
2: invito a tutti i ricconi con un piede nella fossa.
0: Dai!
2: Lasciate le vostre ville al FAI, che le tiene bene e le apre a tutti gli altri che non potrebbero mai entrarci altrimenti.
0: C'è un posto, Daniela, dove non sei stata di questi qua di oggi, della giornata del panorama, dove ti piacerebbe andare al volo?
1: Allora vi consiglio un posto che non è del FAI ma è patrocinato dal FAI, che
0: sì,
1: si trova a Biella, ed è l'Oasi Zegna a Trivero.
0: Ah, bellissimo, sì.
1: Un posto bellissimo che è stato peraltro costruito dal famoso Ermenegildo Zegna come un paesaggio dell'uomo e della natura insieme che collaborano. Lì addirittura, pensate, si fa una giornata con tutta musica nella conca dei rododendri, che è uno spazio bellissimo, tutto fiorito a maggio, andateci assolutamente. Quindi è il paesaggio sonoro in questo caso.
0: Bello, molto, molto molto bello.
2: Aggiungo anche che a Biella si mangia un gran bene, perché ci sono sì, città che frequento, quindi andate sul sicuro.
0: Grazie Daniela Bruno, responsabile culturale del FAI, buona giornata e a presto e buon lavoro. Ciao.
1: Grazie
0: Daniela, ciao
1: a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Rolling Stones, Jealous Lover, Radio 2 e linea al GR2.
1: Regina, ma che bel sorriso!
2: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
1: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
3: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
6: Ascolta il podcast I Fantasmi di Opal. Il rapimento Lindbergh su RaiPlay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Sono le 8:30.
8: Rai GR2.
9: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. A Kiev e Mosca, 72 ore di tregua per la missione diplomatica degli inviati di Trump. Pronti a un dialogo costruttivo, fa sapere Zelensky, che stamane accoglierà Witkoff e Kushner nella capitale ucraina per la prima volta. Ieri la tappa a Mosca degli emissari che hanno incontrato Putin per oltre 3 ore, colloqui costruttivi ed estremamente franchi, ha spiegato il consigliere presidenziale Ushakov. L'Europa guarda al voto di oggi in Sassonia, lando orientale della Germania con oltre 2 milioni di abitanti. Secondo i sondaggi, il partito di estrema destra AfD ha accreditato ad oltre il 40% delle preferenze, in largo vantaggio sugli altri partiti. In Italia, con il femminicidio di Lorena Esceri a Firenze alle 21, iniziativa promossa dalla sindaca Sara Funaro, proprio nella via dove Lorena abitava, hanno aderito anche le prime cittadine di Bergamo e Perugia. Non possiamo abituarci a queste tragedie, il loro messaggio lo stesso che in un video ha diffuso il padre della 45enne uccisa.
10: In fondo a quel cavalcadia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
11: Nel suo accorato appello, il padre di Lorena Esceri si rivolge alle più alte cariche dello Stato.
10: Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate.
9: Saggio lo stesso che in un video ha diffuso il padre della 45enne uccisa.
10: In fondo a quel cavalcadia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
11: Nel suo accorato appello, il padre di Lorena Esceri si rivolge alle più alte cariche dello Stato.
10: Prendete provvedimenti.

0: hanno cercato di dissuadere l'uomo dal suicidarsi. Una poliziotta gli si è inginocchiata davanti, pregandolo di non farlo. Sarà l'autopsia a chiarire se la vittima fosse cosciente quando lui l'ha lasciata cadere. Aveva portato fascette, scotch, forbici e un lenzuolo, come se avesse già pianificato tutto. Simone Zazzera, GR2.
1: Il mondo politico risponde all'appello di Franco Isceri: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti e insieme dobbiamo saper reagire, ha scritto Giorgia Meloni sui social. Faremo la nostra parte, le parole della segretaria del PD Elly Schlein. Si indaga a Milano sul gravissimo sversamento di idrocarburi nel Naviglio, tra le ipotesi quella del gesto doloso.
2: Siamo riusciti a bloccare l'ondata con delle panne più una barriera che ha bloccato l'acqua.
3: È l'assessore al comune di Milano Marco Granelli a fotografare la situazione. Il Naviglio diventa nero, una lunga chiazza di idrocarburi, probabilmente gasolio, fa scattare l'emergenza e l'intervento dei vigili del fuoco. Ancora l'assessore Granelli.
2: Viene da nord, sono 28 chilometri di Naviglio.
3: La chiazza compare a Magenta, a ovest di Milano, e prosegue il suo viaggio. Chi e perché sono le domande a cui trovare risposta. Tra le ipotesi anche quella del dolo, spiega l'assessore.
2: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba.
3: Ed è allarme per i canali di irrigazione e anche allarme ambientale. Il parco del Ticino denuncia danni pesanti, mentre il locale centro della Lipu, Lega Protezione Uccelli, accoglie i primi animali in difficoltà e tra questi anche un cigno.
4: L'impatto sarà anche per animali molto più piccoli, per la vegetazione. Tutta quella parte di biodiversità è veramente un disastro.
3: Bruno Sokolov, GR2.
1: La musica racconta ancora l'estate, è appena uscito Il Sole, il nuovo singolo di Uello con la partecipazione di Alvaro Soler e Roy Paci.
5: Che bello todo aquí. Che bella eres tu.
6: C'è anche la voce di Alvaro Soler nel nuovo singolo di Uello, Il Sole, una serenata d'amore nel caldo di un'estate che sembra non finire mai. Ognuno ha messo la sua musicalità, ci ha detto il cantante spagnolo.
7: Ci lega l'amore per la musica, ci lega veramente fare cose che ci piacciono e farle perché, anche senza conoscerci prima, perché senti qualcosa di magico, no?
6: L'ironia del cantante salentino Manuel Mariano, in arte Uello, alla parte rap del brano. Completa l'inedito trio il trombettista Roy Paci, che così ci spiega il titolo della canzone.
8: Un grande valore, no? Il sole illumina l'intera galassia, quindi a livello anche proprio di connessioni. Il sole poi raffigura gli sciabordì delle fiamme di un sole, sono proprio i legami energetici, le frequenze che vibrano con la stessa intensità di tutti e tre hermanos.
6: Timiso Ara Pinto, GR2.
1: La linea torna a Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
9: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
10: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
11: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
12: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
14: Ancora una ventina di minuti, poco più, per ascoltare e leggere insieme a voi tutte le risposte ai domandoni che ci avete mandato in questa lunga estate insieme, ma che non avevamo fatto in tempo a leggere. Però se volete contribuire ancora, 348-7300-200.
15: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: Una bella giornata, quella che speriamo abbiate iniziato insieme a Natascia Lusenti e Matteo Osso su Radio 2. Abbiamo ascoltato Raresh, che mi diceva Natascia Lusenti ha una vita interessante, ha delle
1: sì,
0: cose.
1: Allora,
0: un ragazzo pensante.
1: Questa bella giornata si esce
0: oltre
1: dal
0: che
1: suo
0: cantante.
1: Beh, sì, perché lui scrive la sua musica.
0: Scrivente, quindi.
1: Sì, è anche scrivente. Lui ha pubblicato a maggio il terzo album, ha trovato un ritratto breve su Rolling Stone. E dice adesso sta suonando un po' ovunque. Lui stesso ha detto che dopo il disco d'esordio ha fatto due lavori belli matti in maniera diversa, un EP estremamente folk e un disco pazzo elettronico in cui non si capiva nulla. Lui è nato in Romania, Barlad, non so se lo dico bene, classe 1997, e secondo Rolling Stone è un tipico fenomeno per cui l'indie italiano scopre un artista che conosceva già da anni. Quindi lui è in giro da un po', poi ha fatto collaborazioni con gente importante come Cosmo, Mace, lo inseguiamo, Mace, non so come volete dirlo, Mace. No? Mace lo dico giusto. Inseguirlo per mezza
0: Mace
1: Italia, quando si riappropria della forma canzone, dice un revival appunto, del uno scoppio ritardato insomma, e lui è bravo e ha cose da dire e perciò siamo contenti di averlo sentito, sincero, l'ho detto, sincero col sincero. Punto esclamativo si chiama questo suo nuovo album, che dice volevo fare un disco che avesse delle canzoni che per me adesso sono così, le canzoni leggere, leggibili e fruibili. Applausi, bravo, bravo,
0: quindi
1: bravo.
0: È arrivato un po'
1: L'abbiamo scoperto
0: un po' tardi,
1: un po'
0: ma
1: tardi, però.
0: Tu mi insegni
1: meglio tardi
0: che Mace.
1: Che Mace, bravo Matteo, bravo. Vogliamo sentire una voce diversa da quella
0: no, mia, gracchiante, fastidiosissima.
1: No, sto scherzando. Siamo in tema musica, quindi direi album della vita o concerto della vita?
0: Concerto.
1: Poi? Regista, concerto. Concerto, faccio finta di non capirti perché mi diverto, dai concerto.
2: Tiziana da Viterbo, il mio concerto della vita, l'unico con mia figlia a 66 anni, Renato Zero, a Roma. È stato bellissimo. Primo, perché mi piace Renato Zero. Secondo, perché ero con mia figlia.
1: Lei, 66 anni,
0: la figlia un po'
1: bello,
0: vabbè, di meno.
1: Certo, bello, bello, brava, belle
0: penso
1: cose.
0: Penso se andava con la figlia a vedere il concerto di un cantante che non le piaceva.
1: Insieme, probabilmente a 66 anni avrebbe detto sono troppo vecchia per accompagnarti a un concerto che non mi piace, chi lo sa.

0: che è
1: Strange World su Radio 2 insieme a Natasha e Matteo Osso per ancora un quarto d'ora, quindi ancora con il tempo di ascoltare qualcuno dei vostri messaggi tra poco. Radio
2: 2. Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste. 2-2.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld. 2-2.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
6: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
7: Ciao Alex.
6: Kimi, ma sono io su questo poster?
7: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
6: Per vederci le partite insieme.
7: Magari, però non ho ancora il wifi.
6: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
7: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
6: Sono appena stato sorpassato.
8: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Ne abbiamo parlato poco fa. Mace con Salmo e con la pesce, cattive abitudini, per riprendere la linea. Ultimi 10 minuti insieme a Matteosso, Natascia Lusenti. Ce lo sentiamo. Ah, bene, fino alla fine.
1: Fino alla fine, fino all'ultima nota. Come ci sentiamo fino all'ultima nota? Le vostre voci.
0: Assolutamente.
1: Che ci raccontano qualcosa. Abbiamo album. L'album della vostra vita. Sentiamo.
2: Ciao Daldo. Fine anni 80 con la mia Renault 4 blu. Ho macinato la cassetta di Bob Marley. Credo fosse Legend. Questo ricordo fantastico è legato alla macchina, all'età, agli amici e alla spensieratezza.
1: Che bella la Renault 4 blu.
0: Aldo ci manda sempre dei bellissimi messaggi, lo riconosco perché ha questa voce.
1: Bella, la voce è molto, molto bella, profonda. Ma la, col cambio a siringa.
0: Sì, bella. Ah, siringa si chiama?
1: Sì, perché va su giù. Non è sul piantone.
0: Giusto.
1: Non l'ho mai potuta guidare, vorrei tanto. C'è qualcuno con una Renault 4 che mi fa fare un giro?
0: Questo qua vuole guidare qualsiasi
1: cosa abbia un motore io.
0: Da guidare.
1: Io voglio, dalla moto spazzatrice in avanti sono pronto.
0: Diego da Verona ci scriveva che il suo album mitico è I Wish You Were Here dei Pink Floyd. Ho iniziato ad ascoltarlo quando ero adolescente, oggi ho quasi 59 anni. Ed è quello che mi appaga e mi soddisfa più di tutti. Dopo una giornata di impegni, quello che mi fa rilassare di più, ascoltare la musica dei Pink Floyd, secondo me non ha rivali. Diego, è così. Probabilmente tu ci leghi anche qualcosa che non ci stai dicendo, perché a parte la musica in sé, che ho capito, ma forse c'è anche un ricordo, chi lo sa, per cui quell'album è particolarmente importante.
1: Ma a proposito di Pink Floyd, ci sono degli altri fan di Pink Floyd.
0: Sì, lo so, nei concerti.
1: Nel concerto 13 settembre 94 Stadio delle Alpi a Torino, i Pink Floyd, l'unica volta che li ho visti dal vivo, 50 anni che li ascolto. Continuate così, vi aspettiamo.
0: Dita incrociate su Radio 2. It's the

0: ultima combo ultima, insieme per ultima. Questo ultimo minuto e mezzo che ci rimane da ascoltare. Abbiamo sentito Somber My Body Isn't Ready e poi Giovanotti con Bella. E prima di salutarci e darci appuntamento al weekend prossimo,
1: sì, sabato 20, prossimo, sì,
0: abbiamo il tempo di ascoltare, ce l'abbiamo?
1: Ce l'abbiamo, sì. Un concerto della vita.
0: Un concerto della vita, sentiamo.
2: 11 luglio 82, quando l'Italia ha vinto i mondiali, a Torino, Rolling Stones. Esce Mick Jagger avvolto dal tricolore e dice: oggi Italia vince 3-1, ce l'ha azzeccata.
1: Penso che i Rolling Stones dopo quel concerto hanno venduto più dischi in Italia. Quanti ascoltatori ci hanno raccontato di esserci stati a quel concerto in The Live? Effettivamente Mick Jagger
0: mi ha anche cartomante.
1: Sì, cosa gli disse nella testa? Perché cioè proprio vabbè che dici vince l'Italia, ma 3-1, bravo, sentiamolo, sentiamo.
0: Lo sapeva.
1: Non ci prendono più, perfidi, non ci prendono più. Che meraviglia. No, comunque ricordiamo che questa è stata anche l'estate dell'ennesimo mondiale senza la nazionale italiana. Speriamo anche l'ultimo.
0: Non questa del 2026.
1: Questa che stiamo diciamo andando a
0: infatti,
1: concludere.
0: Mick Jagger non era stato interpellato.
1: No, infatti.
0: Bisognava telefonare a Mick Jagger per sapere come andava a finire.
3: Matteo,
0: così
3: sei un genio.
1: Ciao amici, è finita.
0: È finita anche per oggi. Ci sentiamo sabato mattina alle 6. Ciao.

0: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
1: Va bene, io non vorrei raccontarla questa cosa. Beh, però possibile che tutte le cose...
2: No, non la raccontare.

0: altro giorno, un'altra possibilità di rimandare tutta domani.
1: Ecco, grazie Renato. Ero partito.
2: No, però oggi godiamoci questa domenica, non pensiamo a domani che sarà lunedì, ricomincia la settimana, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Buongiorno amici, siamo i soggetti smarriti, Marzocca, Vercillo e Banchi insieme sino alle 9 di questa mattina. Comincio subito, prima del quizzellino, perché abbiamo un ritardo mostruoso sull'approvazione degli amici sul gruppo, iscrivere Lirio Pinesi, che sta lì, che sta aspettando da 8 ore, scusate, sì. E Daniela Giannini. Oh, buongiorno ragazzi.
1: Benvenuti nel gruppo Soggetti Smarriti, Rai Radio 2, iscrivetevi immediatamente.
2: E ora quizzellino, quizzellino, vai Paoletto, facci ascoltare.
3: E scrivo come si usa una telecamera, perché non l'avevo mai usata in vita mia, quindi il giorno dopo ho fatto tutte le inquadrature storte.
2: È facilissimo. Si riconosce. Io lo riconosco
1: soprattutto per quando dice storte, secondo me. Ecco, l'hanno già indovinato, Ciro, avevo detto, avete voluto fare
2: Paoletto
1: per l'ennesima volta, hanno già indovinato, vabbè, non lo voglio dire, ecco. Però adesso voglio sentire che cosa arriva, a parte quello che è arrivato subito, voglio sentire che interpretazione danno i nostri ascoltatori a questa voce,
2: senza neanche dare il numero, vabbè. 348 7 300 200. Buongiorno ragazzi,
1: tra un po' lancerò un contest, quindi preparatevi, perché io lo faccio raramente, ma quando lancio i contest veramente
2: il contest sarebbero le 5 cose, non annunciamo nient'altro, torniamo tra qualche secondo.

0: buona domenica se da poco vi siete svegliati.
1: Oh.
0: Può succedere che la domenica magari si dorme un po' di più, oppure succede che ci si sveglia come me alle 5:30 del mattino e dice adesso che faccio?
1: Lo sai che c'è gente che va a letto presto la sera del sabato per svegliarsi in tempo per ascoltarci?
0: Addirittura?
1: Ci sono tantissime persone che fanno questo, mi fermano per stare, me lo dicono, lo sai che io la sera ho rinunciato.
0: Sei poco credibile.
1: Tante volte vado fuori con gli amici a cena, però dico ceniamo presto verso le 7:30.
0: Perché alle 9 c'è soggetti smarriti e non voglio prendere.
1: Esatto, vedi, toc, toc. Che gesto.
0: Buongiorno.
1: Meraviglioso.
0: Io ti ho già salutato, Raimonda.
1: Che
0: se vuoi dire
2: sempre uguale, poi sì, dici che sono rancorosa e molesta.
0: Molesta, sì, rancorosa non mi risulta, però hai visto.
1: Si molesta tanto. Sì,
0: molesta tanto.
1: Devo dire sì.
3: Sono già pimpante in questa domenica su di Gigi.
1: Ma si sente?
3: Su di Gigi. Per quanto riguarda oggi, che cosa vi posso dire? Ma nulla, ma non perdiamo tempo e direi subito di caffettare la caffettante sigla caffettosa dei soggetti smarriti. E allora caffettiamo.
1: Bene.
3: Sigla Gennaro.
1: Grazie Gennaro, ti
2: Mare di noi di
1: particolarmente
4: pimpante. Che cosa?
1: No, dice, ti sentiamo particolarmente pimpante. Volevo lasciare praticamente la sospensione, perché se le parla così mi viene istintivo anche a me parlare così, non lo so perché. Comunque cambiamo tono, perché sennò veramente domenica mattina dobbiamo dare la sveglia a chi si sveglia. Vi ricordo che all'800 800 002 sono a vostra disposizione i biscottini della fortuna. Se volete fare una domanda al biscottino 800 800 002. Vercino.
5: Una domanda la faccio io a te invece adesso. Sì. Che è sta storia del contest?
1: Il contest, aspetta, aspetta, adesso.
5: Ah, il quizzellino, vabbè, il quizzellino avete indovinato tutti? Quindi che non è divertente più questo gioco, perché indovinano subito, il più veloce è stato...
1: Indovina.
5: Giuseppe.
1: Giuseppe.
5: Giuseppe, sempre lui.
6: Il socio storico di Maccio Capatonda. Ciao Beppe da Torino.
1: Ovvero
5: Beppe da Torino.
1: Herbert Ballerina era il personaggio, però è arrivato il momento, perché oggi lancio questa cosa.
5: Ho
1: del
5: sentito.
1: Contest
5: ho portato. È partita anche una musica.
1: Allora, ci ho pensato tanto per trovare per appunto qualcosa che potesse interessare un po' a tutti. Sono pronto, vai Paoletto. Ma queste sono le cinque cose, Paoletto, un'altra cosa, no niente.
2: Sono già annoiata.
1: Vabbè, io dovevo partire una sigla, va bene, faccio senza sigla, faccio io. Allora, attenzione. Che la compri a fare la mortadella con i pistacchi, se poi i pistacchi restano tutti attaccati alla carta oleata quando stacchi la fettina dal pacchetto che ti danno?
2: E dai a ride.
1: No, non c'è niente da ridere, è una cosa seria.
5: Allora, sei un po'. È una domanda da poveraccio.
1: Allora, non
5: perché?
1: È meglio prenderla senza pistacchi?
5: No, perché ti dico perché fai una domanda da poveraccio? Perché solo tu ti fai tagliare la mortadella così fina, sottile, sottile, perché così sembra di più e fa la figura quando la mette
1: allora,
5: nel piatto.
1: Allora adesso c'è Vercillo, si fa fare le bistecche, di mortadella.
5: Ma sono vegetariano, non la mangio la mortadella, quindi figurati.
1: Ecco, quindi questa è una cosa seria, non è una stupidaggine, perché sono i piccoli problemi della vita. Tante volte uno non ci fa caso e allora a quel punto dico...
5: Hai fatto una figura da poveraccio, stai zitto. Almeno.
1: Scusatemi se mi intrometto, permettetemi, scusatemi, perché stavo sentendo che c'era questo battibecco tra voi e volevo precisare una cosa. Allora, intanto l'argomento è giusto, perché bisogna, è vero, anch'io mi trovo. Vado poi a raccogliere questi pezzettini di pistacchio direttamente su questa carta oleata, che non è carino, perché allora a quel punto ti compri i pistacchi e ti mangi i pistacchi direttamente, ha capito? Quindi io la
5: cosa propone?
1: È una bellissima domanda, facciamo una prova. Ecco.
2: Ma non ho capito il contest in cosa consista.
1: Appunto, ecco, questo non l'ho capito neanche io, non lo so.
5: Ma non l'ha capito nessuno, ma chi vuoi che lo capisca così, porca miseria?

0: Buongiorno Alberto. Secondo me, come la principessa di Maragna sa anche benissimo, la mortadella per emanare meglio tutto il suo profumo, neanche solo il sapore del profumo, non funziona male tagliata a cubi, va tagliata proprio in larghezza, quindi anche poi se la fettina è bella sottile, ti emana ancora di più di quegli aromi.
1: Esatto.
0: No, no. Ma che da poracci, Francesco.
1: Dai, Francesco, ma non sei. Siccome non pratichi l'argomento, non sei pratico. Vieni,
2: buongiorno Smaditi.
1: Buongiorno.
2: Giulio da Taranto.
1: Ciao Giulio.
2: Io di questo contest, sinceramente, non ho capito nulla, però mi hai fatto venire una fame, Marco. Adesso me lo sparerei un bel panino con la mortadella, con o senza pistacchio. Buona giornata.
3: No, la domanda... Allora, siccome io sono l'addetto a cercare di alzare un po' il livello di questa trasmissione che oramai sta diventando proprio una roba, ma guarda, se mi vuoi far parlare per tutta la puntata delle fette di mortadella e del pistacchio, per favore, ma dai.
1: Ma tu, siccome non pratichi l'argomento, ripeto, sei uno così, stai là, non sai di che cosa stiamo parlando, almeno lascia perdere, fai silenzio, le vedi che gli ascoltatori mi hanno capito.
4: Abbraccia chi sei, compresa la tua oscurità e le tue imperfezioni.
1: Ecco, abbraccia chi sei, esatto.
3: Abbraccia una mortadella tu allora, tanto ma quello sei.
1: Ma io volentieri, perché no? Scusa.
3: Giusto, caro il mio bocconcino, come ti chiamavano da bambino per via di questa pelle bianca, bianca, bianca, bianca, bianca. E la forma, insomma, che ricordava quella. Senti, voglio dare il benvenuto a Roberto Pane da Napoli. Che
1: bravo Roberto, bravo Roberto. Bravo.
3: Maria Mara. Petronilla Gerardi, Rosalba Fenech, che non so se sia parente di Fenech,
1: Edwige.
3: Miria Marinelli e Laura Bietolini.
4: La moglie di Roberto Pane si chiama Maria Mortazza.
1: No, non si chiama Pane, non si chiama così, ma è arrivato il momento. Vai Percillo, allora convochiamo.
3: Che ci sono le cinque cose, ma vedi che sei rimbambito.
1: Vabbè, convochiamo le cinque cose. Fammi chiamare.
3: Che convochi?
1: Ma se no che lo porto a fare il campanello, scusa, fammelo usare. Questo l'ho comprato, non è mica me l'hanno regalato, dai.
3: Vabbè, la radio in diretta così improvvisata come vi capita. Allora, Paoletto, sei pronto che mi mandi la sigla delle cinque cose, per favore? Vediamo se ci siamo. Oh. Le cinque cose.
1: Vai.
3: Le cinque cose più fastidiose da ascoltare al mattino. Le diciamo i rumori più fastidiosi.
1: Sì.
3: Al numero uno. Forchetta sul vetro. La forchetta sul vetro.
1: Ma che ce la metti a, fare la forchetta sul vetro? Scusa, perdonami. Uno si sveglia la mattina, di domenica mattina, va sul vetro con la forchetta. Voglio dire.
3: Può capitare.
1: Lo ricovera, no? Vabbè.
3: Al numero due.
1: Due.
3: Urlo di donna al mattino, non si può sentire, mi dispiace. Ecco appunto.
4: Ma voi in che posizione siete?
1: No, zitto, noi siamo alla quarta. Buona.
3: Al numero tre. La dice Marzocca, la numero tre?
1: No, non lo so io, non lo dico perché non.
3: Ma l'hai detto prima!
1: Il bambino, il pianto di un bambino neonato.
3: Dai, abbi il coraggio delle tue azioni, scusami.
1: No, è vero, perché prova a sentirlo per un po' di tempo, è una cosa che comunque non è che piacevole da ascoltare. Poi?
3: Al numero 4, i piatti che sbattono la mattina mentre carichi la lavastoviglie. Scarichi la lavastoviglie e hai... cerchi di fare silenzio.
1: Ma Percillo, ma tu la mattina ti svegli e passi la forchetta sul vetro e poi carichi la lavastoviglie. Cioè io dico, ragazzi...
3: Con una casalinga e al mattino io svuoto la lavastoviglie e faccio le cose che devo fare. Io pulisco la cucina, va bene, fatevi fatti.
4: Ma questi sono i rumori che danno fastidio a te.
1: E il quinto rumore che dà veramente fastidio, qual è? Ditelo voi, 3487 300 200.

0: e terra. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
1: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
0: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.
3: 2-2.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
3: 2-2.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
10: Quando pensi al mercato dell'energia?
11: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
12: Soggetti smarriti su Rai Radio 2.
13: Meglio di...

0: qui mi cogliete molto preparato, perché io ho un rumore che odio ed è quello dello sparafoglie del mio vicino di giardino che ogni mattina alle 7:30 deve raccogliere le foglie per forza, ci siano o non ci siano, con questo rumore. Giulio da Taranto.
1: Giulio, posso dare un consiglio, se mi permetti? Prima che il vicino si svegli, togli tutte le foglie tu, levagliele, vai di notte di nascosto, piano piano, e le togli.
2: Ma tu, possibile
1: tu,
2: che ragioni con il mondo come ti comporti con tua moglie?
1: No, togliele, come fai a sapere queste cose? Sono affari personali, non ti preoccupare.
2: Ma e ti conosco oramai da non so quanti anni, che vuoi?
1: E guarda la sua reazione al mattino, quando si sveglia, esce col cannone, spara foglie, e non trova neanche una
2: quando
1: foglia.
2: Quando esci col cannone, nel senso che...
1: No, sembrano dei cannoni, quei tuboni grossi che...
3: La moglie le foglie gliele fa raccogliere con la lingua.
1: Esattamente, grazie.
2: Altri 487-300-200 ci scrive Bruna da Genova.
1: Sì.
2: Buongiorno fanciulli belli, so che non avrete lo stomaco di citare il mio messaggio.
1: No?
2: Cioè, scusa.
1: Noi ci siamo tutti.
2: Ci conosci poco, Bruna, se dice così. Ma il rumore più agghiacciante che si possa sentire al mattino è la scatarrata del vicino che passa a 7 muri.
1: Ah, no, potevi omettere con...
4: Buongiorno, ben trovati. Io soffro di insonnia, per cui mi alzo tra l'una e l'altra di notte, per cui rumore non ne fa nessuno. Ma molti giorni, intorno alle 4, comincia a passare l'elicottero perché stanno catturando qualche delinquente. E quel rumore mi dà veramente fastidio.
1: Ma Quanti elicotteri passano? Un giorno sì e un giorno no. Catturano i delinquenti. Dove stai? Dove vivi? Scusa.
2: Un rumore che odio, rido prima, è quello della bambola gonfiabile quando mi perde aria da qualche parte.
1: Ecco, questo potevi ammetterla, vedi, per esempio, è così.
2: Ma
1: ognuno si diverte come vuole.
2: Lo svuotamento del camion del vetro, quello è una roba veramente rumorosa, avviene solitamente di mattina prestissimo e il rumore si sente a 1 chilometro di distanza.
5: Sapete qual è il rumore più fastidioso al mattino?
1: Sì.
5: È quel tipo di uccello che fa guardate, per quanto possa amare gli animali, ma sentire questo al mattino è tremendo. Posso capire il pomeriggio, ma al mattino sentire
1: esatto.
5: Mamma mia, che fastidio.
1: Ma scusa.
5: Sono la vostra amica panarie di Naida Marzocca. Ciao. Sei buonissimo. Okay. E un bacio Bertillo e un ciao Ramondo.
1: Grazie Ida. Ma bisognerebbe avvertire questi uccelli, vedi, il pomeriggio sarebbe meglio, dice lei, ma la mattina dà fastidio.
2: Come
1: darle torto,
2: come dare, Ida, capiscimi, cioè per me tu pensa che tutte le mattine quando ci vediamo io ho il problema del marzocco, questo uccello che emette degli strani versi, ad esempio delle volte va anche in centrifuga e quando comincia a centrifugare non si sa mai come finisce.
1: Certo.

0: la mortadella al bambino all'asilo, ti dice: ma tagliata sottile, te lo dice così sempre, però è normale, ma solo tu potevi dire una cosa del genere, che non pratichi appunto perché non conosci l'argomento. Va bene?
1: Ragazzi, ci scrivete: vivo in campagna e qui ci sono anche i lupi. Spesso alle 5 del mattino cominciano ad ululare. Vi assicuro che è un suono che prende davvero dalla pancia e rivela. Anche ora anche i miei cani spesso si uniscono al concerto. Vai, cani, lupi.
0: Che lupi che ho fatto io. Che sonorizzatore che sono. Ma tu dovrebbe veramente. Ma quando ti potrebbe mai ricapitare un collega di lavoro così che ti supporta mentre leggi i messaggi, capito? Enfatizzando e rendendo ancora più coinvolgente.
2: I lupi da lontano,
0: esatto.
1: Allora, se fossi stato attento, ecco, non con un ritardo pazzesco, avresti fatto i lupi e poi avresti fatto i cani di seguito. Invece tu continuavi a fare i lupi perché non ascolti.
0: Perché il lupo,
1: non
0: ascolti, no, perché il lupo è il lupo.
1: Non mi segui.
0: Il lupo è il lupo, il cane è il cane, è un'altra cosa, scusa. Sono in
1: parte. Ti devo dare. Vabbè, vai in centrifuga e falla finita. Dai, che sono 2 ore che sto aspettando. Che vai in centrifuga. E mattina e domenica, e molti di voi stanno sicuramente pensando a come lavare i panni, quindi alle cose da separare i bianchi dai colorati,
0: certo.
1: Non lavare la lana con il cotone come ho fatto io qualche giorno fa,
0: sì.
1: Mi sono ritrovato un maglioncino taglia S, adesso voglio sapere che ci devo fare. Ci avete scritto: buongiorno ragazzi, io sto grattando il pancino al mio cane mentre vi ascolto e bevo un caffè. Ora mi chiedo che rumore è, le dà fastidio il rumore del grattino del pancino? Quella è una roba carina, come le fusa di un gatto. Quindi sono rumori carini.
3: Della dammi ti tagliata fina dentro la scarpa, ci cammini tutto il giorno, poi te la mangi, ti si sguaglia in bocca. Grande Corrado Guzzanti che faceva funari, voi ricordate? Ciao belli, Fabio da Roma.
0: Un prodotto molto delicato, come non me lo ricordo. Grandissimo Corrado.

0: finalmente un momento che adoro, che è quello in cui abbiamo il piacere di adottare dei giovani intelligenti. Si alzano il livello, possono alzare il livello della trasmissione.
1: Bene, bene, così dobbiamo alzare. Sì, alziamo.
0: Alziamo il livello e abbiamo al telefono il piacere di ospitare Crenare e Luca, che sono una coppia di influencer molto famosi. Crenare e Luca, buongiorno, benvenuti.
2: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Ciao,
2: per l'invito.
0: Luca e Crenare si sono conosciuti, faccio un po' una breve sintesi della vostra vita, si sono conosciuti qualche anno fa a Bologna, vediamo se ho studiato bene. Vi siete conosciuti a Bologna e poi avete da lì cominciato a pensare, uno dei due, che forse sarebbe stato bello fare qualcosa sui social di utile per la comunità e non solo. Crenare e Luca sono non vedenti. Molti, diciamo, normovedenti si fanno un sacco di domande su di voi e sono anche parte dei vostri influencer, dei vostri followers, perché non tutti chiaramente sono fra gli 80.000, ne avete veramente tanti. Come è nata questa vostra idea e chi è stato dei due, diciamo, che ha lanciato l'amo e poi sono partiti?
2: Allora, sì, premetto che hai studiato benissimo, complimenti. Allora, l'idea è nata da me, perché sono sempre stata quella un po' più espansiva, mi sono sempre piaciuti i social, quindi l'idea è nata da me, poi lui mi ha seguito prima inizialmente un po' dietro le quinte perché è un po' più timido e dopodiché, insomma, fa parte proprio ormai della pagina, quindi... è nata da me semplicemente perché volevo cercare di abbattere quelle che sono le barriere sociali, quelle che sono gli stereotipi che la gente ha sui non vedenti, no? Quello del cieco con il cane guida, il bastone bianco, o con gli occhiali da sole, quello che non fa nulla, che sta a casa, non sa nemmeno se giorno e notte, insomma tutte quelle cose lì che mi davano un po' fastidio, e quindi ho voluto raccontare come in realtà è la vita di una persona non vedente, quindi una vita normale come quella di tutti gli altri.
0: Sì. Guarda, io vi invito tutti i nostri amici, i nostri ascoltatori a andare su Instagram e a cercare Orbi et Orbi, che
1: ecco,
0: è appunto
1: così si chiamano, sì, così
0: Orbi
1: si
0: et Orbi. Allora, e dentro, io... diciamo, già dal nome potete capire quanta ironia ci sia dentro questi ragazzi.
1: Crenare, io volevo farvi una domanda: come vi siete incontrati voi?
0: L'ho appena chiesto io, Marzocca, che radio ascolti?
1: No, appunto, voglio saperlo io però, no, perché tutte le domande le devi fare tu, scusa Crenare, non lo ascoltare, ci sono pure io, perché se no mi esclude, allora come vi siete incontrati?
0: Un'altra. Ma l'ho appena detto, l'ho detto che si sono incontrati a Bologna. Marzocca, fai un'altra domanda, ti prego, non mi fa fare queste figuracce tutte le volte.
1: Allora, voi fate, a parte gli scherzi, voi fate dei contenuti video, ce ne stanno tantissimi qua, e si vede che il motore sei tu quella che mette in moto un po' tutto, che si fa venire le idee, ho visto che... Ma come li montate? Questa è la domanda che mi viene in mente subito.
2: No, quello lo fa la nostra videomaker.
1: Ecco, avete una persona che vi assiste, perché no, sono fatti molto bene, e soprattutto la cosa che mi salta all'occhio vedendo un po' tutti quanti i vostri post è che credo, come vi infastidisce il pietismo che spesso c'è dietro, quando le persone vi guardano, quando avete a che fare con persone che praticamente sono normovedenti o vi fanno pesare questa cosa, dà fastidio?
2: Sì, il pietismo, ecco, è una di quelle cose che proprio non sopportiamo in ambe le parti, quindi sia da parte dei vedenti verso di noi, ma anche i non vedenti che si comportano in quel modo lì, no? Quindi che danno la possibilità di farci trattare in questo modo, quindi ci dà fastidio in generale. Spesso purtroppo quando usciamo sentiamo in giro poverini, e quindi sì, è una cosa che ci dà molto molto

0: potesse ripetere per favore il nome dei due influencer che state intervistando ora. Volevo seguirli anche su quale piattaforma sono. Grazie mille. Giusy di Roma. Grazie,
1: Giusy. Allora Giusy, ce l'abbiamo qui. Sono Orbi et Orbi, questa è la loro pagina Instagram, sono Crenare e Luca, li trovi facilmente su Instagram.
2: Allora, Luca, aspetta, voglio chiedere una cosa a Luca. Allora, bravo. Luca, ascoltami bene, ma anche Crenare, qual è il rumore che vi dà più fastidio? Perché oggi stiamo parlando di questo. E voi che avete l'orecchio allenato, praticamente, qual è il rumore che vi dà veramente fastidio?
3: Guarda, le sirene in generale delle ambulanze o delle macchine della polizia, dei carabinieri, quando sei per strada sono qualcosa che ci congela, perché di colpo veniamo privati, no, di molti dei nostri riferimenti, quindi quello per
2: Paralizza praticamente.
3: Esatto.
2: Le sirene.
3: Ci congeliamo proprio.
2: Bene, aggiungo al lungo elenco della lunga lista.
1: I rumori fastidiosi di cui oggi parlavamo con gli ascoltatori. Ragazzi, allora, questo progetto che è nato con tanto amore, chi vi segue lo sa, come procederà? Cioè, qual è il futuro? Come vi vedete fra qualche anno?
3: Bella domanda, perché noi andiamo solitamente molto a braccio, cioè, quindi essendo molto spontanea, molto genuina come pagina, come progetto, andiamo molto per quello che è il nostro quotidiano, e quindi a seconda di come si evolverà il nostro quotidiano si evolverà anche la pagina. E l'obiettivo è sicuramente quello di continuare ad abbattere più stereotipi possibili e quindi ampliare sempre di più il bacino d'utenza, e sperando di essere sempre più efficaci nel portare il nostro messaggio.
1: Guarda Luca, hai detto una cosa bellissima, e fra l'altro in questa cosa ti posso dire ci uniamo anche noi, perché coinvolge anche noi, perché nello smarrimento dei nostri ascoltatori e in quello nostro, e Marco ve l'ho appena dimostrato, riusciamo a dire e a fare delle cose per cui la comunità comunque cresce, crescerà sicuramente anche la vostra, visto anche l'ottimismo che ci mettete dentro. Ragazzi, è stato bellissimo parlare con voi, io ve lo ricordo ancora, Orbi e Torbi, per seguire Crenare e Luca, una coppia straordinaria di amici non vedenti, seguiamoci a vicenda, ragazzi, va bene?
4: Esatto. Grazie mille,
2: un grande abbraccio, ciao e grazie.
4: Un abbraccio, ciao, buona domenica a tutti. Ciao.

0: Buongiorno da Radio 2, dai soggetti smarriti. Buongiorno Radio 2 anche a Massimo che ci scrive: ma non è che con un vassoio di frollini forse è maggiormente incerto il destino, ma la partenza è almeno dolce?
1: Sono perfettamente d'accordo con lui.
0: Ci vuole, sì. Ci vorrebbe.
1: No, ecco, prendete in considerazione anche quello che dicono i vostri ascoltatori, anche se sono plebei, direi io.
0: Beh, però, se ci dovesse arrivare un vassoio con dei frollini,
1: una volta,
0: dei maritozzi con la panna.
1: Questa bella abitudine di prendere queste guandiere piene di paste, pastarelle, sì, cornetti.
0: E poi si è persa
1: La bomba.
0: La bomba. Da quando Marzocca non mangia più zuccheri?
1: Sì.
0: E mangia, ingurgita solo proteine, noi, grassi, saturi.
1: Se li porta, li mangiamo.
0: Li mangiamo noi.
1: Certamente.
0: Mi dice, non li porta perché anche tirato.
2: Soggetti smarriti, grazie. Voi regalate sempre grandissimi sorrisi qui. Veramente è una cosa bellissima. Ciao a tutti, Walter.

0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 9:55 minuti, bollino rosso per la giornata di oggi in vista del controesodo estivo. La viabilità sarà comunque agevolata dallo stop ai mezzi pesanti in vigore fino alle 22. Partiamo dalla 4 Venezia Trieste, dove ci sono code in entrata allo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni. Ancora in A4 sul tratto Brescia Padova, traffico rallentato tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia per lavori, code anche all'uscita di Peschiera in entrambe le direzioni. In A15 Parma La Spezia, code a tratti per un chilometro in direzione di La Spezia tra Berceto e Pontremoli. In direzione opposta verso Parma un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto dovuto a lavori in corso. Rallentamenti anche in A14 Bologna-Ancona con code a tratti tra Cesena e Imola in direzione di Bologna. E infine in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno code tra Livorno-Porto e Livorno-Centro in direzione di Livorno. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
6: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
5: Salvo Sottile conduce Ore 14 dal lunedì al venerdì alle 14 su Rai 2.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
8: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
9: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
10: Quando ci fa sentire

0: Radio 2, buongiorno amici, buona domenica dai soggetti smarriti.
1: Buongiorno soggetti smarriti, buongiorno. Una volta tanto è domenica, non lavoro e posso ascoltarvi in pace.
0: Per Adotta, un giovane intelligente, oggi abbiamo il piacere e abbiamo con noi Giorgia De Muro. Buongiorno Giorgia, benvenuta.
2: Ciao Giorgia.
3: Buongiorno.
0: Allora,
3: grazie mille per avermi con voi.
0: Allora, sei una giovane traduttrice di libraio milanese che ha inventato una cosa che ho trovato bellissima e molto interessante su Instagram, che si chiama Cose nei libri, cioè una specie di... sono ricordi paralleli che mostrano quanto i libri possono essere inconsapevolmente custodi di qualcosa che sembrava perso. Penso a tanti di noi, per esempio, che quando mettono nei libri per segnare, proprio come segnalibri, utilizzano qualsiasi cosa. Un tempo si mettevano invece, ad esempio, fotografie.
4: Io ci metto i soldi.
2: Sì, sì, ecco, vabbè. Questa è una bella idea. Anche
0: pensa che poi... fortuna quando ritrovi poi tanti soldi, magari trovi delle lire che ormai sono inutili.
2: Apri le pagine, tu cosa ci metti in mezzo ai libri, Giorgia?
3: Diciamo comunque che quella dei soldi è un mio sogno, cioè trovare dei soldi dentro il libro. So che è successo, come le leggende popolari che ci sono nei mercatini, so che a qualcuno è successo, quindi spero che arrivi anche
0: prima
3: il mio momento.
0: Poi. Senti, ma qual è stato il primo oggetto che hai trovato che ti ha fatto poi pensare di trasformare questa cosa, questo, diciamo, l'idea proprio del progetto, da cosa è partito?
3: Diciamo che come tante cose della vita, un po' per caso, perché a un certo punto io faccio un trasloco e quando si trasloca bisogna rimettere a posto tutto.
0: Sì.
3: E rimettendo a posto i libri ho ritrovato questa cartolina del 1945 di una ragazza che scrive a una sua amica, era agosto, quindi le dice che spera tanto che a settembre si torni a scuola e parla del fatto di quanto le mancava andare a scuola. Scritto da una ragazza nel 1945, mi sembrava un documento anche di una storia che era bello condividere con gli altri, cioè proprio mi è venuto da dire ma chissà le altre persone cosa ne pensano di questa cosa qui, ma ha avuto un successo chiaramente molto fuori da quello che pensavo, ecco.
0: Beh, io la trovo veramente un'idea fantastica e ti rinnovo i miei complimenti. Hai mai trovato un oggetto invece o qualcosa dentro un libro che hai ritenuto così personale da non pubblicare?
3: Allora sì, mi è capitato con, diciamo, un plico di lettere che erano nascoste nella sovracoperta di un libro di due giovani sposi molto molto innamorati che tra il 46 e il 47 si sono mandati moltissime lettere, erano tipo su carta sottilissima e sono molto molto personali, proprio diciamo i pensieri di due innamorati la notte. E quelle non so se le pubblicherò mai, ecco.
0: Okay. Hai sempre l'abitudine sulle pagine di Instagram di scrivere, cioè oltre a pubblicare le cose che ti arrivano, quelle che scopri tu, di aggiungere un racconto, un breve racconto, no? Che è scritto di tuo pugno, ho immaginato, che è legato alla sensazione, alle emozioni che hai ricevuto trovando proprio questo oggetto.
3: Diciamo che questa è una parte che è venuta un po' dopo, nel senso che ogni volta che trovavo qualcosa mi piaceva immaginare chi erano, non so, i protagonisti della foto, chi aveva scritto quella dedica, e ho capito che la parte più interessante era anche un po' quella, provare a immaginare l'umanità che c'era dietro questi ritrovamenti, cioè proprio come se il libro fosse importante come oggetto proprio perché portava dentro dei pezzi delle persone che lo avevano posseduto. Quindi questa è la parte più di fantasia.
0: Grazie di essere stata con noi, Giorgia De Muro.
3: Grazie a voi, buona domenica.

0: proposito di questo, a proposito di mille lire, a proposito di soldi, di cose
1: nei libri,
0: io lancerei cose nei portafogli.
2: Però siete di una piattezza disarmante.
0: Ma non i soldi, però. Dai, il portafoglio.
1: No, piattezza nel senso che devono essere piatte, sennò il portafoglio è scomodo. Quindi
0: i profilattici, quelli che rimangono.
1: Quelli scaduti.
0: Si mummificano e poi col tempo diventano tutto uno.
3: Si mettono nei portafogli, lo avrò sentito 30.000 volte.
0: Ho capito, però li usa.
1: E c'è ancora chi li mette.
0: C'è chi li mette, chi li usa, ma ci si mettono tante altre cose, dei scontrini, portafortuna. Convochiamo qui nel programma Soggetti Smarriti su Radio 2
1: i soggetti ritrovatori.
0: I ritrovatori, quelli che ritrovano. Però io lascerei i portafogli dentro i portafogli.
1: Cosa avete ritrovato nel portafoglio? Sì, vuoi sapere?
0: Sì. Anche quelli che vengono messi da parte, perché arriva il portafoglio nuovo, ci lasci qualcosina dentro e poi te la ritrovi.
1: Vabbè, ma anche nei libri a questo punto.
0: I borsellini.
1: Diamo anche una mano alla nostra amica Giorgia.
0: I ritrovatori.

0: all'ufficio, cosa smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it. 22.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più, scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: Nel mio portafoglio, dove ci sono le monetine, c'è una piccola valvola idraulica. Ce l'ha scritta Roberta. La valvola idraulica. La tengo lì per ritrovarla quando andrò nel negozio di ferramenta e comprarla uguale. Sta lì da un anno. Allora, una valvola idraulica nel portafoglio.
1: Com'è fatta la valvola idraulica?
0: Così piccola da restare nel portafogli, poi non ne ho la più pallida idea. Roberta, svelaci l'arcano, voglio la foto
1: del... Vabbè, adesso
0: io ho trovato soldi che avevo lasciato nella giacca invernale. Questa c'è la scritta Rita, quello è un classico, devo dire. Molte persone ritrovano delle cose nelle giacche invernali da una stagione all'altra.
1: Sì,
0: basta che non li lavi, le lavi e le metti in lavatrice.
2: Buongiorno Smariti, Giulio da Taranto.
0: Ciao Giulio, buongiorno.
2: Qualche anno fa, rovistando nei cappotti di mia madre, quando è scomparsa, ho trovato in una tasca 5.000 lire. Beh, le tengo come ricordo, un tenero ricordo. Buona giornata.
0: Anche perché oramai non ci potresti veramente fare più nulla, direi, con
1: 5.000 lire. 5.000 lire, come ricordo. Comunque.
0: Comunque, tanto non sono neanche irrestituibili.
1: Neanche 2,50 euro, sì, forse 2
0: sì,
1: euro.
0: Dovrebbero essere 2,50 euro,
1: sì,
0: in teoria.
1: Più o meno.
0: Maurizio da Chioto ci scrive: buongiorno cari soggetti, aprendo un libro ho trovato delle parole. Non avrei mai creduto,
1: no.
0: Ma a quanto pare nei libri le parole ci sono sul serio.
1: Ma è incredibile.
0: Una scoperta che lascia senza fiato.
1: Ma dai.
3: Ho i brividi, pelle di cappone.
1: Questi sono i nostri ascoltatori. Quanta
0: bravo.
1: Profondità, dico io.
0: Quanta non te l'aspetti neanche,
1: no.
0: Vedi? Nello smarrimento comune ogni tanto c'è una perla. Grazie Maurizio. Torniamo tra poco, restate su Radio 2.

0: Ragazzi, è finita la puntata dei Soggetti Smarriti, ma sapete che torniamo domani sempre alle 9 sino alle 10:30.
1: Due mani.
0: Buona
1: ciao.
0: Giornata. Ciao.
2: Soggetti Smarriti su Rai Radio 2.
3: Il meglio di Rai Radio 2.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2
8: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
9: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
8: Dual Motor, Dual Desire.
9: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
7: Suzuki.
10: 2-2
11: Quando sei uscita?
12: Ieri.
11: Che pensi di fare?
12: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
11: Le cose sono cambiate, Teresa.
12: Tu non ci devi venire qua.
11: Io solo te. Provaci a volermi bene.
13: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
14: 2-2 Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: 2-2
15: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2 Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2.it.
16: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Te ne ha fatto la moto.
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono le 10:30.
3: Rai GR2.
5: Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica. Di Ivano Liberati, la missione diplomatica degli inviati di Trump in Russia e Ucraina, Witkoff e Kushner, sono attesi a Kiev dopo un incontro di 3 ore ieri a Mosca con Putin, che però ha ribadito di voler proseguire nel raggiungimento dei suoi obiettivi militari.
6: Dopo diversi giorni di fila, scanditi da bombardamenti e allarmi, a Kiev regge la tregua di 72 ore garantita per la missione diplomatica degli inviati di Donald Trump, la prima nella capitale ucraina per Witkoff e Kushner, che invece stanotte hanno lasciato Mosca per l'ennesima volta. Atterrati in Polonia, hanno poi proseguito in treno il viaggio per Kiev e con 2 ore di ritardo saranno accolti alle 14 locali da Zelensky, che si dice pronto a un dialogo costruttivo, ma il team americano non sembra aver guadagnato concessioni per Kiev nelle 3 ore di colloquio ieri sera con Vladimir Putin. Stando al suo consigliere Ushakov, gli statunitensi hanno formulato una serie di idee per mettere fine alla guerra. Putin ha ribadito che raggiungerà i suoi obiettivi militari, ovvero la conquista totale del Donbass. Incontro definito quindi costruttivo, ma anche estremamente franco da Mosca, che ha respinto la proposta ucraina di estendere la tregua di 3 giorni anche ad altre città. E così droni russi hanno sventrato condomini vicino a Kharkiv e Zaporizhia, causando 4 morti, incluso un bambino. Valeria Fraschetti, GR2.
5: In Germania, urne aperte in Sassonia, land con oltre 2 milioni di abitanti, dove si prevede un'ampia vittoria con oltre il 40% del partito di estrema destra Alternative for Deutschland. La regione, fin qui bastione dei cristiano-democratici, potrebbe così diventare il primo land tedesco ad essere governato dall'AfD. È slittato il rientro in Italia previsto per ieri di Alessandro Di Battista, l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato operato a Cuba, dove è ricoverato dal 28 agosto in seguito a un malore.
7: Il desiderio forte di tornare in Italia si è scontrato col peggioramento delle sue condizioni già gravi poco prima di salire a bordo dell'aeroambulanza. Intervento chirurgico d'urgenza per Alessandro Di Battista. In attesa che la situazione si stabilizzi, l'attivista ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle resta ricoverato all'ospedale di Lavana dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere un altro dei suoi viaggi e reportage per il Fatto Quotidiano in America Latina. Di Battista sarebbe dovuto atterrare a Ciampino ieri sull'aereo attrezzato per l'assistenza sanitaria, i costi coperti dall'assicurazione stipulata dall'ex deputato. È stata a schierarsi l'associazione fondata da Di Battista a comunicare subito sui social il cambio di rotta, chiedendo prudenza nella diffusione di informazioni. Il post poi condiviso sul suo account, accolto dall'affetto di migliaia di persone e di tutto il mondo politico. A Lavana sono volati nei giorni scorsi 2 specialisti del Policlinico Gemelli di Roma per affiancare i medici cubani. Accanto a Di Battista, anche la compagna e madre dei suoi 2 figli, Elena Baiocco, GR2.
5: Indagine in corso.

0: Una vettura impegnata in gara. Secondo alcune ricostruzioni, la vittima è stata investita mentre stava scattando una fotografia vicino ad una curva. Illese, moglie e figlia. La competizione è stata interrotta. Ancora una domenica rovente. Il calo termico è previsto infatti solo da mercoledì. Fino ad allora grande caldo a causa dell'anticiclone africano. Il punto con il luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
1: Proseguono ancora le temperature elevate con picchi di 36-37 gradi sull'area interna della Puglia settentrionale, sulle aree interne delle due isole maggiori. Avremo invece picchi da 34-35 gradi sulle regioni tirreniche. La tendenza è che poi nella settimana i valori massimi andranno man mano scemando.
0: Ed ora passiamo alla musica con il nuovo singolo di Benji e Fede.

intitola Quando viaggi da sole, anticipa l'omonimo nuovo album uscito il 18 settembre. Si tratta del sesto disco di inediti del duo formato da Benjamin Mascolo e Federico Rossi. In preparazione anche il primo tour teatrale che partirà il prossimo 3 ottobre dal Teatro Storchi di Modena.

0: Note di Benjo e Fede, ci fermiamo e tutto il GR2 torna alle 12.30. Arrivederci.
1: Fai finta che non ti importa di me quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano.
2: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

Pettinati Weekend alle 10.35 e fino a mezzogiorno sabato e domenica mattina con Federica Elmi. Ciao a tutti, ciao a tutte, buongiorno, ben trovati. Forse oggi sono un po' più spettinata del solito, chiedo aiuto alla regia, quanto spettinata sono da 1 a 10? 11, mi dice il nostro Paoletto Castro. Questo è il programma, come dico sempre, per chi si sveglia con la testa da una parte e le idee dall'altra, ma anche per chi questa mattina appena sveglio ha detto ancora 5 minuti perché è domenica. Comunque in regia, lui capace di piegare il tempo come Doc Brown in Ritorno al Futuro, Paoletto Castro. In redazione, un passo avanti, sempre e comunque, come Sherlock Holmes, Donato Moscati. E al mixer, con la precisione chirurgica del capitano Picard, stamattina abbiamo anche il grande Mauro Tonini. Siamo anche sul 202 in TV per chi vuole fruire della radio attraverso il televisore, quindi Duccio smarmella tutto. Partiamo con la nostra playlist e con i New Genea.

Il sound dei New Genea, la loro Care, apre la playlist di questa domenica mattina 6 settembre, spettinati il weekend su Radio 2, sul 202 con Federica Elmi. Questo posto, questo spazio che non riusciamo a toccare ma che ci unisce, che ci aiuta anche a farci ricordare, amici e amiche di Radio 2, che per quanto noi cerchiamo di essere degli individui unici con le nostre caratteristiche, poi nel complesso siamo anche un po' tutti abbastanza comuni, facciamo un po' tutti anche le stesse cose e quindi cerchiamo punti di contatto che ci rendono profondamente simili in Spettinati Weekend, e siamo tutti profondamente puntuali nella teoria e spettinati nella pratica. Nel fascicolo di oggi del nostro Atlante del comportamento umano c'è un comportamento, un caso che la scienza potrebbe chiamare tempus elasticum. Attenzione, attenzione, oggi parliamo di quella curiosa capacità umana di trasformare una precisa unità di misura in una sorta di vaga dichiarazione di intenti. E se pensiamo al tempo, il caso più famoso sono i 5 minuti. 5 minuti arrivo, 5 minuti scendo. Amore, 5 minuti e sono pronta. E oltretutto questo fenomeno è particolarmente evidente quando qualcuno ci sta aspettando, perché se siamo noi ad aspettare, allora i 5 minuti sono una quantità di tempo che è perfettamente misurabile. Sono 300 secondi, sono una canzone intera. Per esempio a me viene in mente Colpa d'Alfredo Live di Vasco Rossi, 5 minuti 04. Però se invece ci stanno aspettando, diventano il tempo secondo noi anche sufficiente per dare l'acqua al cane, annaffiare le piante, sciacquare le tazze della colazione, cambiare idea su come vestirci, e quindi diventano una sorta di fuso orario personale, un fuso orario nel quale noi cerchiamo di mettere dentro quante più cose possibile, dicendo sì sì, sto arrivando, sto uscendo, ma soprattutto ingenuamente continuando a fidarci noi stessi in primis di noi e dei 5 minuti, perché è un po' come se a dirlo ogni volta fosse una persona diversa. 5 minuti, cioè ci credi sempre in qualche modo. Il tempo elasticum è proprio questo, la capacità di pensare che questa volta 5 minuti saranno veramente 5 minuti. Quindi che quello che voglio sapere da voi, quello che voglio chiedervi stamattina è: qual è stato il vostro 5 minuti più sfacciato? Quello che avete fatto, rifilato o subito? Quelli del sto parcheggiando e magari stai ancora in autostrada, quel 5 minuti del no, sto uscendo e invece stai semplicemente ancora infilando il piede nella doccia. 3487 300 200, se volete anche una nota audio, le vostre osservazioni sul campo.

I Got You Babe, Sonny e Cher nella playlist di Spettinati Weekend su Radio 2 alle 10.45. Buona prima domenica di settembre, ribadiamolo, questo tempo reale che stiamo vivendo, di tempo parliamo, ci raccontiamo e ci confessiamo al 348-7300-200, perché il comportamento che analizziamo e su cui ironizziamo anche tanto questa mattina, perché siamo tutti un po' spettinati nella pratica, è il cosiddetto tempus elasticum, i famosi 5 minuti, che quando stai aspettando qualcuno sono 5 minuti, sono 300 secondi, ma se invece sei tu quello che dice 5 minuti, allora magari in quei 5 minuti c'è tanta speranza. E c'è una cosa curiosa, secondo me, in questo nostro rapporto con i 5 minuti, che siamo un po' tutti recidivi in questo, cioè non impariamo mai, perché possiamo aver fatto quella cosa già mille volte, un milione di volte, sapere che magari ci vorranno 20 minuti, però la testa ci dice no dai, che stavolta faccio veloce. E sappiate che questo nostro modo di essere spettinati ha anche un nome scientifico, è stato studiato dalla psicologia, il planning fallacy, cioè la fallacia della pianificazione. In particolar modo c'è uno studio degli anni 90 che è stato fatto su oltre 400 studenti, ai quali è stato chiesto di prevedere quanto tempo avrebbero impiegato a completare diversi compiti, e il risultato risultava abbastanza chiaro, perché le persone tendevano a prevedere dei tempi troppo ottimistici per se stesse. E il punto interessante è che quando facevano la previsione guardavano soprattutto avanti, quindi pensando a come sarebbe andata quella volta, non mettendo in conto quanto ci avevano messo nelle volte precedenti. Quindi facevano una previsione basandosi su una versione intanto di se stessi che funzionava alla perfezione, ma senza considerando la distrazione e l'imprevisto, perché a volte i 5 minuti sarebbero 5 minuti ma poi accade qualcosa nel frattempo ed eccolo lì che il tempo si dilata. Infatti, quando poi ai partecipanti di questo studio veniva chiesto di confrontare la previsione con le proprie esperienze precedenti, lì l'ottimismo diminuiva. Quindi il problema non è che non sappiamo quanto ci mettiamo, magari pensiamo che questa volta faremo un'eccezione. E quindi la domanda questa mattina è: qual è quel 5 minuti subito o rifilato più clamoroso che vi riguarda? 348-7300-200, siete già parecchi a scriverci. Per esempio Martina dalla provincia di Viterbo, così salutiamo anche gli amici che ci ascoltano dalla zona dove si mangia benissimo e dove noi nella capitale speriamo qua dalla capitale faccia almeno un po' più fresco. Una volta ho aspettato 5 minuti il mio ragazzo fuori casa, dopo 5 minuti gli ho scritto dove sei e mi ha risposto sto arrivando. Quando è arrivato mi ha confessato che era 40 minuti da casa, ma secondo lui ce ne avrebbe messi al massimo 10. E invece forse 40 chilometri in 10 minuti, no, qualcosa non mi torna. 348-7300-200, Role Model, suona Joy su Radio 2.

0: Oh yeah, role model con Joy, sicuramente sono tempi d'oro per lui, è proprio il caso di dire, spettinati belli all'ascolto di Radio 2, perché sta per partire con un tour che porterà dal vivo le canzoni dell'album pubblicato da pochissimo, Chuck Timely and the Hourglass, che lo traduciamo in italiano come Chuck Timely e la clessidra, che è sicuramente da citare in una puntata in cui analizziamo il tempus elasticum, ma è interessante che Chuck Timely praticamente è una sorta di alter ego fittizio di questo artista che simboleggia un viaggio nel tempo e nello scorrere degli anni. Quindi il disco giusto nella puntata giusta di Spettinati Weekend, il vostro 5 minuti più clamoroso al 3487 300 200, anche con una nota audio. E quindi salutiamo chi ce la invia dal Giappone.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono Maurizio da Kyoto. Ciao. Quando dico tutti, mi raccomando.
0: Tutti, né?
1: Anche quelli bravi che stanno in console. Un saluto da Kyoto, naturalmente, che piove. E niente, volevo dire, i miei 5 minuti più terribili che ho passato è stato quando dovevo andare veramente al bagno e l'aereo era appena atterrato. E non potevo né alzarmi né andare avanti, e poi aspettare tutti quanti quelli che dovevano uscire per lavorare la valigia, quelli che si alzano prima, che aprono le porte perché devono uscire in fretta. Insomma, sono arrivato al bagno, quei 5 minuti sono stati una roba incredibile.
0: E io penso che
1: ciao
0: Maurizio, possiamo capirti, perché quei 5 minuti lì, magari non su un aereo atterrato che deve farti scendere, ma li abbiamo vissuti un po' tutti. Però è bello perché comunque già andiamo ad allargare la faccenda del tempus elasticum, che io non voglio assolutamente legare solo ed esclusivamente al ritardo, perché a volte lo diciamo proprio a noi stessi 5 minuti, e poi il discorso dei 5 minuti va anche un po' allargato nel corso di questa puntata. Per esempio, c'è qualcun altro che ci scrive: ritardo è un comportamento che per me non può essere sopportato. Pensate cosa pensa e cosa prova l'operatore di turno al pronto soccorso se il collega lo chiamasse e gli dicesse sto parcheggiando. Allora, non limitiamoci solo al ritardo, ma nel caso di ritardatari, confessatevi come fa Alessandra da Modena. Non essendo mai puntuale, ci scrive al 3487 300 200: io dico sempre tra 7 minuti. Beh, quantomeno lei prova ad essere un po' meno spettinata anche nella pratica. Ora Chapter One.

0: così quando pensi al mercato dell'energia?
1: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
2: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: 2-2.
6: Suzuki. Cielo e terra. Silenzio. E potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
7: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
7: Tua a 36.900 euro fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
4: Suzuki.
8: 2-2.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a 70.

parlare d'amore, Saif Bresh nella playlist di Spettinati Weekend. Noi questa mattina siamo in onda a parlare di Tempus Elasticum. 3487 300 200. Buongiorno Federica, cosa vuoi che siano 5 minuti in confronto a 80 anni? Oggi è il mio compleanno, ce lo scrive Santina che mi manda un cuoricino, io questo cuoricino lo contraccambio, cara mia, con tanti auguri di buon compleanno, felici 80 anni da parte mia, da parte di tutto lo staff di Spettinati Weekend. E ancora Giorgio, penso sia capitato a tutti di dire: rimango a letto altri 5 minuti e poi il tempo si dilata. Buona giornata. Caro Giorgio, sì, il tempo si dilata, a volte perdiamo anche un po' la cognizione del tempo, ve l'ho detto, non voglio parlare solamente di ritardo e di 5 minuti intesi come quella porzione di tempo in cui noi vogliamo infilare mille cose mentre qualcuno ci sta aspettando, o di una bugia o di una superficialità. Si perde la cognizione del tempo, ma c'è chi ha fatto molto di più, ossia un geologo e speleologo francese, Michel Siffre, uno che praticamente ha passato la sua vita a esplorare grotte e abissi, che negli anni 60, mentre stava studiando un ghiacciaio sotterraneo nelle Alpi, ha avuto un'idea decisamente folle, ossia provare a vivere senza sapere che ora fosse o che giorno fosse. E così, aveva 23 anni, si sistemò da solo a più di 100 metri di profondità nel buio pesto di una grotta, niente orologio, niente calendario, niente luce naturale, veniva controllato dal mondo esterno, non gli veniva mai detto che giorno fosse, che ora fosse, perché lui voleva capire una cosa semplicissima: senza tutti i nostri punti di riferimento, il nostro corpo riesce a capire che ore sono? Come fa a decidere che ore sono? Ed è successa una cosa abbastanza incredibile, perché dopo più di 2 mesi, quando dalla superficie gli hanno detto che l'esperimento era finito, Siffre era convintissimo che fosse il 20 agosto, in realtà era il 14 settembre, quindi lui in quella grotta, al buio, senza riferimenti, alla fine aveva perso quasi 25 giorni, e non perché si fosse dimenticato di sbarrare le caselle sul calendario, ma perché dentro la sua testa il calendario non c'era proprio più, e aveva scoperto quindi proprio sulla sua pelle che il nostro corpo ha un suo ritmo interno, ma che senza la luce del sole e senza gli orologi, quel ritmo si può allungare, può perdere contatto con il nostro tempo abituale, e anche in questo caso sicuramente parliamo di tempus elasticum. Poi ci sono altri casi, no? In cui forse il ritardo di 5 minuti è accademico, tipo la star che deve salire sul palco, ma poi

tua danzeteria, 11 e 12 minuti spettinati in weekend, parlando di Tempus Elasticum e la regina del pop, se vogliamo intendere quei famosi 5 minuti come quelli di ritardo, è famosa anche per i mega ritardi che porta sul palco, anche 2 ore di ritardo, cioè il tuo biglietto dice che lo show inizierà alle 20:30, ma probabilmente lei, la signora Ciccone, salirà sul palco intorno alle 22:30 della sera. E alla fine, 2 anni fa, dopo il suo ultimo tour, un paio di fan l'hanno portata in tribunale per questa faccenda, perché con il ritardo di Madonna loro poi si sono ritrovati nel cuore della notte imbottigliati nel traffico, e questo gli ha causato un disagio e un danno, perché la mattina dopo si dovevano alzare presto per andare a lavorare. Comunque alla fine la causa è stata ritirata, ma Madonna in questo è in buona compagnia, perché anche un giovane, Justin Bieber, aveva 19 anni al tempo, nel 2013 alla O2 Arena di Londra, una sera si è presentato con 2 ore di ritardo sul palco, e pare che molti ragazzini, molte ragazzine siano stati portati via poi dai genitori urlanti perché era tardi, o altri se ne sono dovuti andare a metà del concerto perché avrebbe chiuso di lì a poco la metropolitana. Poi Bieber si è scusato e ha detto che c'era stato un problema tecnico, però forse la scusa del secolo in questo caso è quella che è stata usata per Axl Rose ormai tantissimi anni fa a Tampa nel 1991. Era in ritardo per un concerto e si è venuto a sapere anni dopo, da alcune dichiarazioni di un membro dello staff del locale, che il management si è scusato con gli addetti ai lavori perché Axl in quel momento era impegnato a guardare il secondo film delle Tartarughe Ninja e non voleva essere disturbato. Questo è, amici e amiche, qui andiamo ben oltre quella che è la mancanza di rispetto per il tempo altrui, di cui state parlando anche voi al 3487 300 200, ma il concetto di Tempus Elasticum è più elastico di quel che pensiamo.

0: Tame Impala, questa è la loro Loser nella playlist di Spettinati Weekend con Federica Elmi. Parliamo di Tempus Elasticum e dei famosi 5 minuti, ma non solo. Le vostre osservazioni sul campo, i vostri messaggi anche vocali al 348 7 300 200. Ascoltiamo la voce di Cristina, sentiamo lei che cosa confessa in proposito dei 5 minuti.
1: Ho una nuora splendida.
0: Una nuora splendida.
1: Ma la sua prassi sono 5 minuti a rifo. Ormai dopo 20 anni, 22, che nostra nuora, io e mio marito calcoliamo sempre i 5 minuti di ritardo, però si perdona tutto. Buona giornata, buona domenica, Cristina da Chiavari.
0: Ciao cara, buona domenica a te che ami tanto tua nuora, malgrado come tutti ha i suoi difetti, e sicuramente è quello di non considerare bene quanti siano 5 minuti. C'è anche Enza che dice: ho perso troppo tempo ad aspettare il tempo elastico degli altri, eterni ritardatari. L'unico tempo elastico che mi concedo è quello per la lettura, perché non lascio mai un capitolo a metà. Però quanto è vero, magari ci diciamo: leggo ancora solo 5 minuti, dipingo ancora solo 5 minuti, e poi alziamo lo sguardo, guardiamo l'orologio ed è passato un'ora e non ce ne siamo neanche accorti, perché il tempus è elasticum anche quando ci prendiamo del tempo per noi, e meno male.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: E ha ragione Ernia che il Milan gioca questa sera. Juve Milan alle 20:45, 6 settembre 2026 a settembre. C'è anche il campionato di calcio e il tempo stringe, cari miei. È il colpo di coda dell'estate, speriamo anche per quanto riguarda le temperature. Poco fa dicevamo, quando facciamo qualcosa che ci piace fare, perdiamo anche in quel caso la cognizione del tempo. Anche in quel caso parliamo di tempus elasticum. Stiamo bene e il tempo non si allunga, sparisce proprio. La psicologia ha dato un nome anche a questo nostro stato di completo coinvolgimento che si chiama flow, che è stato studiato per descrivere quei momenti in cui siamo talmente concentrati in quello che stiamo facendo che tutto il resto passa in secondo piano, proprio anche il tempo. Ed è una perdita della normale percezione dello scorrere del tempo, secondo me, che non è solo curiosa, ma che è anche in qualche modo salvifica, benefica per noi, a meno che questo tempus elasticum non causi contrattempi e disagi agli altri, perché se c'è mamma che ti aspetta con la pasta pronta, tu gli dici 5 minuti, poi nel frattempo questa pasta si scuoce, per esempio. 3487 300 200. Qualcuno scrive che i Green Day il concerto lo iniziano alle 21 in punto ed è Roberta dalla provincia di Vicenza, l'anno scorso a Firenze anche qualche minuto prima. Beh, per fortuna, amici miei, non tutti sono come Madonna che porta 2 ore di ritardo quando deve salire sul palco, come qualcun altro, perché poi il tempo degli altri è prezioso come il nostro. Quindi ribadiamolo questo concetto, siamo un po' tutti d'accordo che non avere rispetto per il tempo altrui vuol dire non avere rispetto per gli altri. Ma detto questo, allarghiamo a 360 gradi il concetto di tempus elasticum, in bene e in male, perché non posso non salutare in questa puntata, non posso non leggere questo messaggio che arriva da Maria dai Campi Flegrei, che scrive al 3487 300 200: un esempio di tempo elastico, 40 secondi sono pochissimi, ma se sono la durata di una scossa di terremoto sono un'infinità. Cara mia, come hai ragione, come hai ragione. Ti mando un abbraccio forte qui da Radio 2.

1612 per i Wolfpack qui nella playlist di Specchittinati Weekend. Curioso che il leader della band Jack Stratton ha raccontato in un'intervista e in un podcast il significato di questo 1612, di questo 1612. Sono un grande appassionato di canzoni basate sui numeri che attribuiscono significato alle combinazioni dei numeri e volevo entrare anche io in quel mondo, entrare nella lista di Wikipedia delle canzoni sui numeri. Il numero in questione, 1612, era il numero di sicurezza di sblocco di un Airbnb che lui ha affittato e che quindi tornava ricorrente nella sua vita. Spettinati Weekend lo spettiniamo ancora di più con il nostro disco fuori programma, che come sempre racconta piccoli incidenti felici della storia della musica. E oggi vi racconto la storia di tre ragazze che hanno un'idea e tutti gli altri pensano che questa idea sia pessima. Siamo nel 1986, le Bananarama vogliono registrare una canzone che conoscono bene e che cantano da anni nei club londinesi, Venus, vecchio successo degli Shocking Blue del 69 in versione dance. Però i loro produttori non sono d'accordo. Così le Bananarama insistono, si rivolgono ai Show, che sono un trio di produttori che in quel momento sta spopolando con You Spin Me Round dei Dead or Alive. E qui ci divertiamo perché anche i Show dicono all'inizio di non essere per niente convinti che Venus possa funzionare come disco dance. Però queste tre sono caparbie, non mollano, quindi li convincono e la registrano. E così trasformano un vecchio pezzo rock olandese in un brano high energy, pieno di sintetizzatori, di batterie elettroniche, e che quell'energia da pista nel 1986 fa anche sembrare quella canzone anche un po' in qualche modo arrivata dal futuro. E infatti succede pure che funziona tantissimo. Allora Venus arriva al numero uno negli Stati Uniti e diventa uno dei grandi successi internazionali dell'anno. Però la cosa che a me piace di più di questa storia è proprio che le Bananarama non hanno avuto semplicemente un'idea, hanno insistito su un'idea anche quando gli altri gli dicevano che gli sembrava un'idea sbagliata, e l'hanno fatto perché ci credevano. E 40 anni dopo sappiamo bene com'è andata.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: 2-2. Finalmente! Oggi è il gran giorno!
2: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
2: Kiwi e Arturo.
4: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
5: Buona festa dell'amicizia, Frido.
6: Prendila! Presa!
4: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: 2-2. Quando ci fa sentire.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

plasticum, perché i 5 minuti possono essere 300 secondi scanditi oppure una quantità di tempo indefinita all'interno della quale noi vogliamo mettere diverse cose o pensiamo che durino di più. Però a parte questa concezione misurabile da cronometro del tempo, ce ne sono anche altre di convenzioni legate al tempo, in cui non esiste solo come tempo convenzionale, ma ad Oxford, per esempio, esiste una tradizione dell'Oxford Time. Alcune lezioni e celebrazioni iniziano 5 minuti dopo l'orario indicato. Infatti si dice pure 5 minuti di ritardo accademico, ed è una consuetudine che è legata all'antico orario locale della città, che era circa 5 minuti indietro rispetto a Greenwich. Quindi nel caso vi doveste ritrovare ad Oxford, in quel caso non sareste voi ad arrivare in ritardo, ma è l'orario che arriva dopo di voi. Però c'è anche una cosa più curiosa, secondo me, che dobbiamo sottolineare del tempus elasticum, cioè che a volte 5 minuti non sono una misura del tempo, ma sono un modo di parlare. Hai 5 minuti, che non vuol dire necessariamente che io avrò bisogno di te per 300 secondi, ma è un modo per dire: hai un attimo, ti posso chiedere una cosa, mi puoi concedere un po' del tuo tempo. E in questo caso quindi è anche giusto, no, che non possa essere quantificato in 5 minuti convenzionali, ma che sia una quantità un po' più vaga, perché i 5 minuti nel più dei casi sono un'unità di misura del tempo. In altri casi, come per l'Oxford Time, sono una convenzione, ma ci sono dei casi, quello appunto del "hai 5 minuti", per me, in cui è un modo di dire. Vanessa De Mata su Radio 2.

Boa sorte, ossia good luck, buona fortuna, Vanessa De Mata, Ben Harper, Spettinati Weekend su Radio 2. Signori e signore, come sempre di domenica noi diamo uno sguardo a quelle che sono state le notizie più assurde della settimana. Benvenuti nella rassegna stampa, dove l'assurdo è la normalità. Partiamo dagli Stati Uniti, dove un giudice federale ha respinto una causa che coinvolgeva Bad Bunny e altri circa 150 artisti. Infatti il ritmo reggaeton è finito in tribunale. Al centro della disputa c'era il dembow, che è uno degli elementi ritmici fondamentali del reggaeton. I titolari dei diritti di un brano che si chiama Fish Market, che è del 1989 di un duo giamaicano, Steely and Clevi, sostenevano che alcuni elementi di quel pezzo fossero stati utilizzati nel dembow e attraverso il reggaeton fossero finiti in una quantità enorme di canzoni, cioè circa 1800. Il giudice però ha respinto la teoria principale della causa, perché secondo la sentenza i querelanti non erano riusciti a dimostrare che quella precisa combinazione di elementi ritmici appartenesse a una singola opera protetta da copyright. Ora, detta molto più semplicemente, non puoi prendere degli elementi ritmici che compaiono in opere diverse, metterli insieme e poi dire questo ritmo è il mio. Quindi sentenza, il ritmo è assolto, si può continuare a ballare. Se però non vi piace il reggaeton e siete alla ricerca di un paio di tappi per le orecchie, sicuramente ve li forniranno in aereo se doveste ritrovarvi a convivere nello stesso volo di un papà cinese che è diventato virale in questi giorni sui social. L'uomo doveva viaggiare con il figlio di 8 mesi e aveva una paura terribile, ossia che il bambino piangesse e disturbasse gli altri passeggeri. Così ha comprato la bellezza di 100 paia di tappi per le orecchie e una volta salito in aereo ha cominciato a distribuirli agli altri passeggeri, chiedendo già praticamente scusa in anticipo per eventuali pianti. Molti gli hanno risposto: ma tranquillo, non c'è problema, ma è un bambino. Comunque alla fine ne ha distribuiti più o meno 20 o 30 e il bambino ha pianto brevemente durante il decollo e l'atterraggio, poi pare sia rimasto tranquillo per tutto il tempo del viaggio. Insomma, lui non ha disturbato quasi nessuno, ma un aereo intero si è ritrovato preparato a un'emergenza acustica che non c'è mai stata. I tappi per le orecchie non avrebbero impedito al 60enne di Parma, protagonista della notizia che ci riporta in Italia, di sentire dal dentro del suo corpo il batticuore che sicuramente gli sarà preso quando si è accorto di aver commesso un piccolissimo ma significativo errore. L'uomo riceve una multa da 116,41 euro. La paga con l'home banking, ma dimentica una cosa piccola, piccolissima, la virgola. E così invece di pagare 116 euro ne versa al comune 11.641. Se ne accorge qualche giorno dopo e a quel punto fa la richiesta di rimborso e si prepara mentalmente a una lunga attesa, perché in teoria il comune aveva fino a 180 giorni di tempo per rispondere. E invece, forse si è fatto il segno della croce, io non lo so, succede praticamente quasi un miracolo. Dopo appena 15 giorni gli restituiscono tutti i soldi ed era pure agosto. Quindi questa volta il lieto fine non è soltanto che l'uomo ha riavuto i suoi 11.000 e spicci euro, è che per una volta la burocrazia italiana è stata quasi più veloce dell'errore umano. E sì, che questa è una notizia stramba.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy, Bobby McFerrin. Suona questa mattina su Radio 2 in Spettinati Weekend. Ciao da Federica Elmi. Tempus elasticum, dai 5 minuti al tempo non convenzionale. E infatti leggo un paio dei messaggi che sono giunti dopo che abbiamo parlato anche del discorso che a volte quel mi dai 5 minuti non vuol dire che io abbia bisogno per forza di 5 minuti d'orologio. Però leggo un paio di amici, così li saluto al 348 7300 200. Giovanna scrive: non so se è tipico di Napoli, ma mi fai venire i 5 minuti, vuol dire che mi fai innervosire. E poi ancora Mario da Bari dice: c'è un altro modo di dire che recita non mi far venire i 5 minuti, che tradotto è non farmi arrabbiare. Quindi ecco, forse se vogliamo geolocalizzare a livello territoriale questo modo di dire, che poi credo si dica, perlomeno possiamo confermare anche nel centro Italia, sì, non farmi venire i 5 minuti o mi sono venuti i 5 minuti, ha a che fare con il nostro umore. Giacomo da Mestre ci racconta che i 5 minuti più lunghi per lui sono stati in Tirolo, in una ovovia, accoppiato a un austriaco, scrive, che aveva fatto colazione con l'aglio e con i Pooh che recitavano nella sua testa: dammi solo un minuto, un soffio di fiato. Anche no, per la cronaca, i 5 minuti eroici in apnea furono ben 15. E lui, come Damiano, sempre presente, segnala, visto che prima parlavamo anche di canzoni che hanno a che fare con il tempo, 3 minuti dei Negramaro, che ovviamente possiamo citare tranquillamente. C'è Fortuna da Cinisello Balsamo che scrive: io mi perdo nelle grazie del non tempo quando scrivo, è la mia terapia contro i malanni che la vita purtroppo ci dà. Ah beh, in quel caso, quando perdiamo per contro nostro la cognizione del tempo, è un tempus elasticum fantastico e benefico per noi. Ma sui 5 minuti forse c'è ancora una cosa che possiamo dire: quanto diventiamo efficienti quando quei 5 minuti stanno per terminare, e magari lì siamo capaci di fare in 5 minuti quello che non abbiamo fatto in mezz'ora. Diventiamo in quel caso forse delle vere e proprie macchine.

0: Signore e signori, laid back, Sunshine Reggae ci porta al termine di questa puntata di oggi di Spettinati Weekend. In Colombia, ci scrive Giuliano da Savona, il tempo è elastico, se ti dicono ci vediamo alle 3 potrebbero essere le 3 e un minuto o le 3:59. Ma io raccontavo fuori onda di un amico svizzero di origini sudamericane, Camacho, che una volta disse a mio marito e a me: andiamo a cena, vi vengo a prendere alle 8:30, 9:30. A proposito di tempus elasticum, prima che il tempo a nostra disposizione tra un minuto finisca, io voglio augurare buon compleanno, 14 anni a Miriam, che è una grande ascoltatrice di Radio 2 e che ci scrive che da grande vorrebbe fare la conduttrice radiofonica, e quindi ti auguro di realizzare il tuo sogno. Siete tantissimi e tantissime, qualcuna dice che un attimo è diventato anche il suo soprannome, lo hanno scritto in lavagna al lavoro, Manuela da Bologna. Ora però, tempus elasticum, come non concludere questa puntata ricordando quello che considera il tempo Luciano De Crescenzo, questa emozione grandezza bidimensionale, nel senso che può essere vissuto in due dimensioni diverse, in lunghezza e in larghezza. Sulla lunghezza non ci possiamo fare niente, ma per quanto riguarda la larghezza, quindi il cercare di riempire questo tempo con alti e bassi, con amore, con impegno, con passione, allora è diverso, perché se lo vivi solo in lunghezza 60 anni sono 60 anni, ma se lo vivi anche in larghezza potresti arrivare a 60 anni sentendone solamente 30. Quindi io, Federica Elmi, prima di tornare da voi insieme a tutta la squadra di Spettinati Weekend il prossimo fine settimana, voglio dirvi: sgomitate e sbracciate per allargare questo tempo, per metterci dentro quante più cose possibili. Buona domenica, al prossimo weekend.
1: Sono José Mourinho, mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: 2-2. Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Sono le 12:30.
1: Rai GR2.
2: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. Dopo la visita di ieri a Mosca, gli inviati statunitensi Kushner e Witkoff sono attesi a Kiev, per loro la prima volta. Obiettivo degli USA proporre un nuovo accordo sulla fine della guerra. A ritardarlo finora soprattutto le richieste irricevibili della Russia, come quella di ottenere dall'Ucraina più territori di quelli che ha occupato in 4 anni e mezzo di guerra. Ieri 3 ore di colloquio dei due inviati con Putin non hanno portato nessuna novità.
3: La tregua parziale di 3 giorni tra Russia e Ucraina vale solo per le capitali, Mosca e Kiev, per la missione diplomatica americana. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, dopo aver lasciato Mosca, sono atterrati nella notte in Polonia, al confine con l'Ucraina. A Kiev slitta la cerimonia di accoglienza con il presidente Zelensky al palazzo presidenziale. Inizialmente prevista alle 12, è stata spostata alle 14 ora locale. Non si sono fermati gli attacchi russi sul resto del paese, con diverse vittime e decine di feriti. Colpita da droni la regione di Kharkiv, incendi a Zaporizhia in un'area residenziale, attaccata a Melnitsky nell'Ucraina occidentale. Chiuso temporaneamente il confine di Orlivka con la Romania. Secondo media ucraini, le forze di Kiev hanno bombardato con droni una raffineria a 150 chilometri da Mosca. Da Kiev, Raffaella Cosentino, GR2.
2: Si vota in Sassonia, lo Stato federale nella Germania centro-orientale, dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, xenofobo e russofilo, è dato in grande vantaggio. Le elezioni potrebbero portare AfD a governare per la prima volta uno Stato federale, cosa mai successa a un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ieri migliaia di persone sono scese in piazza a Magdeburgo, capitale del Land, per sostenere la democrazia. I seggi si chiuderanno alle 18. Ora la cronaca con un nuovo incidente mortale sul lavoro, un'emergenza nazionale che non sembra avere una fine. In Sicilia, nelle campagne di Alcamo in provincia di Trapani, un uomo, Stefano Palumbo, di 67 anni, è morto e uno è rimasto gravemente ferito nel tentativo di salvarlo. I due stavano raccogliendo l'uva quando la vendemmiatrice si è inceppata e nel tentativo di farla ripartire Palumbo è rimasto incastrato e ha perso la vita. Il ferito, Massimo Lauria, di 57 anni, è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso e in gravi condizioni con diversi traumi. Il femminicidio di Lorena Isceri, lanciata dall'ex compagno giù da un cavalcavia della Uno. L'uomo Federico Vella si è poi tolto la vita nello stesso modo. Si indaga per fare chiarezza su alcuni punti oscuri ed emergono le ultime parole della donna registrate nella sua chiamata al 112.
4: Una drammatica telefonata, 20 minuti di disperazione durante i quali Lorena Isceri, 45 anni, che si trova legata mani e piedi, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, riuscendo a trovare il cellulare, chiede aiuto al 112. 20 minuti ora agli atti dell'inchiesta. Il mio ex mi ha picchiata e sequestrata, dice lei. All'ottavo minuto della chiamata succede però qualcosa. L'auto si ferma, il portabagagli si apre, il telefono registra tutto. Federico, cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo insieme, dice la donna in un disperato tentativo di salvarsi la vita. Ma Federico Vella, 36 anni, che da settimane la tormenta perché non accetta la fine della loro relazione, richiude e riparte. Pochi minuti dopo getta la donna dal cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, dal quale poi si lancerà anche lui. Domani l'autopsia dovrà dire se Lorena in quel momento era ancora viva, mentre risuonano le drammatiche parole del padre di Lorena.
5: Prendete provvedimenti affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
4: Bruno Sokolovic, GR2.
2: Lo sport con il Gran Premio d'Italia di Formula 1 al via a Monza alle 15 con una pole position a sorpresa e come ogni anno un parterre di VIP ad assistere. Il nostro inviato.
6: Monza è assolata, i tifosi sin dall'alba si muovono verso il parco per prendere posto, i più coraggiosi si fermano agli ingressi dove sanno che passeranno i piloti, con cappellini da...
2: Con il Gran Premio d'Italia di Formula 1 al via a Monza alle 15 con una pole position a sorpresa e come ogni anno un parterre di VIP ad assistere, il nostro inviato.
6: Monza è assolata, i tifosi sin dall'alba si muovono verso il parco per prendere posto, i più coraggiosi si fermano agli ingressi dove sanno che passeranno i piloti, con cappellini da...

0: c'è qualcosa di bello che possiamo fare.
1: E quindi Antonelli parte ventesimo, il furetto bolognese leader del mondiale, per la sostituzione del motore. Sogna l'impresa, ma come sempre coi piedi ben piantati per terra.
2: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo. Abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
1: Monza, Manuel Codignoni, GR2.
3: La linea torna a Radio 2 Hits, noi ci risentiamo con tutte le notizie alle 13:30.
4: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
5: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia. Rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.

0: Viaggiare informati.
1: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 12:59:07. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dal nord, dalla 23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, tra Pontebba e la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio troviamo 6 km di code e traffico congestionato. Code per 3 km invece tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia in direzione di Genova 2 km di code per traffico intenso. Traffico intenso anche in A15 Parma La Spezia tra Emilia Romagna e Toscana tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia con 3 km di code a tratti. Sulla 1 tratto Firenze Roma tratto Toscano tra Incisa Regello e Firenze Sud in direzione di Firenze rallentamenti e chiudiamo in A14 tratto Bologna Ancona in Emilia Romagna tra Forlì ed Imola in direzione di Bologna, lunghi tempi di percorrenza attestati in circa un'ora. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 14:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: Ucraina, Witkoff e Kushner arrivati a Kiev, per loro è la prima volta. Senza esito ieri l'incontro con Putin, Papa Leone all'Angelus, auspico che i negoziati diano frutti. Germania, lo Stato federale della Sassonia al voto fino alle 18, poi gli exit poll in grande vantaggio per i sondaggi, l'estrema destra di Alternative für Deutschland. Preoccupazione per Alessandro Di Battista, operato d'urgenza a L'Avana, doveva rientrare in Italia ieri, ora ci vorranno settimane. Il femminicidio di Lorena Isceri, lanciata giù da un cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella, agli atti la drammatica telefonata fatta dalla vittima al 112 nel bagagliaio in cui era rinchiusa. Infine la domenica di sport, Formula 1, alle 15 il via del Gran Premio d'Italia a Monza, Serie A stasera in campo Juventus e Milan, europei di volley femminile, alle 18 l'Italia sfida la Turchia per il titolo. Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci, arrivati a Kiev gli inviati di Trump che vedranno Zelensky dopo il colloquio di ieri con Putin. Al centro il tentativo di un difficile accordo sulla fine della guerra, reso impossibile finora dalle richieste irricevibili della Russia. Continuano gli attacchi incrociati, un drone di Mosca ha ucciso 5 persone, vittime anche in Russia. In studio Carla Frugheri.
3: In una tregua per consentire i negoziati, che però è una bolla che protegge solo le capitali Mosca e Kiev, mentre per il resto continuano a esplodere droni e a registrarsi vittime, gli inviati degli Stati Uniti Steve Witkoff e Jared Kushner stanno per incontrare il presidente Zelensky a Kiev, dove sono arrivati in treno dopo il vertice con Putin ieri a Mosca. Obiettivo del doppio appuntamento: portare avanti il programma di pace del presidente americano Trump. Piani concreti, riferisce il sito americano di notizie Axios, forse facendo anche ricorso alla leva economica. Ad accompagnare la delegazione americana infatti ci sarà anche il funzionario del tesoro responsabile delle sanzioni, e a Kiev sono presenti anche i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania, a dimostrazione dello sforzo congiunto per arrivare a un vero cessate il fuoco. Dopo il vertice di oltre 3 ore di ieri, Putin ha comunque ribadito che il suo obiettivo militare resta la conquista totale del Donbass, mentre Zelensky ancora una volta dice di auspicare la pace, ma che sia una pace dignitosa e con garanzie per la sicurezza.
2: Previsti alle 18, subito dopo la chiusura dei seggi, i primi exit poll in Sassonia, lo Stato federale, nella Germania centro-orientale, dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, xenofobo e russofilo, è dato in grande vantaggio. Le elezioni potrebbero portare AfD a governare per la prima volta uno Stato federale, cosa mai successa a un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
4: Oggi scriviamo la storia, ne è convinto il candidato presidente di AfD Ulrich Siegmund. La media dei sondaggi assegna all'estrema destra il 42,5% dei consensi, un risultato che potrebbe regalarle la maggioranza assoluta. Una cesura per la storia tedesca del dopoguerra, la Sassonia-Anhalt, prima regione a venire governata dalla destra radicale. Ieri il comizio finale di Alternativa per la Germania si è chiuso con una colonna sonora inequivocabile: Send them back, mandiamoli a casa, in riferimento agli slogan sulla remigrazione. Contemporaneamente a Magdeburgo si teneva il cosiddetto Festival della Democrazia, convocato da sindacati, associazioni e dalla Chiesa. Il messaggio: il fascismo non è un'alternativa. Il loro tentativo: convincere a non votare AfD gli indecisi, che ieri rappresentavano ancora un quarto degli aventi diritto. Ci si aspetta una forte affluenza, ma già un quinto degli elettori ha votato per posta. I primi exit poll alle 18. Magdeburgo, Barbara Gruden, GR2.
2: In Medio Oriente non si ferma la furia di Israele contro il Libano del Sud, sede delle milizie di Hezbollah, ma abitato anche da decine di migliaia di civili. Negli ultimi bombardamenti morte 4 persone, mentre una ventina sono rimaste gravemente ferite.
5: I raid pesanti di questa mattina hanno fatto alzare alte colonne di fumo nel sud del Libano, l'area colpita ancora una volta, quella di Nabatie. Di mattina presto, poi, era stato emanato un ordine di evacuazione da un edificio in costruzione. 4 persone sono rimaste uccise in uno di questi attacchi, 2 erano delle donne. Anche un ospedale è stato raggiunto da un missile. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver risposto così al lancio di droni verso le strutture da parte di Hezbollah, ma nel sud ci sono anche molti civili. A Gaza intanto questa mattina sono stati celebrati i funerali di decine di persone i cui resti sono stati recuperati da sotto le macerie. Per tutta la notte le bare sono state vegliate. Per le Nazioni Unite sono più di 10.000 le persone di cui si ritiene che i resti siano ancora sotto i palazzi distrutti. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR2.
2: Sono ore di apprensione per le condizioni di Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare dei 5 Stelle, colpito nei giorni scorsi da un grave malore mentre si trovava a Cuba. È stato operato d'urgenza ieri a L'Avana in seguito a un improvviso peggioramento proprio nel giorno in cui doveva essere riportato in Italia con un volo sanitario. Rientro slittato a quando sarà possibile per lui un viaggio così lungo in aereo. Ora le indagini sul femminicidio di Lorena Iscestelle, colpito nei giorni scorsi da un grave malore mentre si trovava a Cuba, è stato operato d'urgenza ieri a L'Avana in seguito a un improvviso peggioramento proprio nel giorno in cui doveva essere riportato in Italia con un volo sanitario. Rientro slittato a quando sarà possibile per lui un viaggio così lungo in aereo. Ora le indagini sul femminicidio di Lorena Isceri, lanciata giù da un cavalcavia

0: lanciata dal cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello, è la domanda centrale a cui domani dovrà cercare risposta l'autopsia. Federico Vella, 36 anni, aveva organizzato tutto, secondo i magistrati, che hanno acquisito anche la telefonata della 45enne alla 112. 20 drammatici minuti. Lorena Isceri, legata mani e piedi, rinchiusa nel bagagliaio della sua auto, riesce a trovare il cellulare. Il mio ex mi ha picchiata e sequestrata, dice lei. All'ottavo minuto però succede qualcosa. L'auto si ferma, ma il portabagagli si apre, il telefono registra tutto. Federico, cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo insieme, dice la donna in un ultimo disperato tentativo di salvarsi la vita. Lui, che da settimane la tormenta perché non accetta la fine della loro relazione, richiude e riparte. Pochi minuti e la getta nel vuoto. Dopo un lungo tentativo di dialogo da parte della polizia, si lancerà anche lui. Intanto risuonano le drammatiche parole del padre di Lorena.
1: Prendete provvedimenti, lavorate nelle scuole, potenzia dei centri antiviolenza.
0: Bruno Sokolovic, GR2.
2: In provincia di Avellino, una giovane di 28 anni è stata aggredita a martellate dall'ex compagno, suo coetaneo, ed è finita in ospedale in prognosi riservata. La ragazza aveva interrotto la relazione ed era andata a vivere in un altro paese della zona proprio per sfuggire all'uomo.
3: Un martello, le urla e i vicini che chiamano i carabinieri. Ancora un grave episodio di violenza nei confronti di una donna. È accaduto nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino, quando una tunisina di 28 anni è stata brutalmente aggredita a martellate dall'ex compagno, un connazionale coetaneo. A scatenare l'ira dell'uomo sarebbe stata la decisione della 28enne di interrompere la loro relazione. E secondo una prima ricostruzione, l'uomo si è introdotto nell'abitazione della giovane, colpendola ripetutamente alla testa per poi darsi alla fuga. A lanciare l'allarme sono stati appunto i vicini di casa, attirati dalle urla disperate della donna. Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di intercettare il fuggitivo a circa 10 chilometri dal luogo dell'aggressione, a Lioni, dove è stato bloccato e fermato. La 28enne è stata portata in eliambulanza all'ospedale San Carlo di Potenza. Le sue condizioni restano gravi ed è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Napoli, Alessia Meloni, GR2.
2: Voltiamo pagina con la mostra del cinema di Venezia. Tre i film in concorso oggi, tra questi Andrea Pallaoro, che porta in passerella per The Echo Chamber, Luca Marinelli e Susan Sarandon, l'inviata. Stars
4: and Susan Sarandon canta anche in The Echo Chamber, l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci, che Andrea Pallaoro mette in scena e porta sul Lido in concorso. È la storia di un produttore musicale, Luca Marinelli, e dei suoi fantasmi. Con Alicia Vikander sarà loro la passerella principale della giornata al Lido, dove approda anche Serpenti, il nuovo film di Valerio De Paulis, in cui un omicida non riesce a far prendere sul serio la sua confessione.
5: Fin del reale, sembra grottesco, assurdo, folle, paradossale. Il limite dell'assurdo si è talmente alzato che non bisogna avere paura di niente.
4: Scritto dai fratelli d'Innocenzo, con Valeria Golino, Alessandro Borghi, Pietro Castellitto, l'avvocato, e lui è Leonardo Lidi. In concorso oggi anche Storie d'amore e classe in Possible Love del coreano Lee Chang-do e Woman Unknown di Mael Tukey, la regista danese, sulla storia che passa sul corpo delle donne. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
2: Ed è il momento dello sport, una ricca domenica. Con noi c'è Giacomo Prioreschi.
6: Ciao Maria Teresa e buongiorno a tutti.
2: Allora, iniziamo dalla Formula 1.
6: Sì, perché fra meno di due ore andrà in scena il Gran Premio d'Italia. A Monza, in pole a sorpresa, c'è l'Alpine di Pierre Gasly, seguita dalla Mercedes di Russell. Però seconda fila tutta Ferrari con Leclerc e Hamilton. Sentiamo il monegasco.
7: Se dovevo scegliere un posto in cui iniziare per Monza, non avrei scelto primo o secondo, molto probabilmente terzo. Quello che voglio dire è che non dobbiamo smettere di sperare, perché comunque secondo me c'è qualcosa di bello che possiamo fare.
6: In fondo alla griglia il leader della classifica piloti, Kimi Antonelli, penalizzato per la sostituzione di componenti della Power Unit. Sentiamo anche lui.
8: Cercheremo di fare top 5, credo che potrebbe essere un risultato positivo, abbiamo lavorato tanto sul passo gara, quindi si spera che ci aiuti durante la gara.
2: Giacomo, passiamo al volley.
6: E agli europei femminili, questo pomeriggio alle 18 ci aspetta la finalissima, è un grande classico di questi ultimi anni, Italia-Turchia, e a proposito di questo sentiamo il CT delle Azzurre, Julio Velasco.
9: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita.
2: E poi c'è

0: La Serie A di calcio.
1: Con la terza giornata in corso, turno con vari scontri diretti fra le bighe del campionato. Ieri l'Inter ha battuto 3-2 il Napoli, la Roma 2-1 l'Atalanta. Stasera invece alle 20:45 si incroceranno Juventus e Milan, entrambi a punteggio pieno. A proposito di questo, ascoltiamo l'allenatore bianconero Luciano Spalletti sui nuovi arrivati a Torino.
2: Abbiamo ampliato le nostre soluzioni, per cui sono molti giocatori nuovi da mettere insieme. Da una parte è vero, ma dall'altra parte ci danno quelle soluzioni e quelle novità che poi, se si sanno usare, si diventa qualcosa di differente e qualcosa di più forte.
1: Le altre partite della domenica di Serie A: alle 15 Frosinone-Venezia e Parma-Monza, mentre alle 18 scenderanno in campo per il derby emiliano Bologna e Sassuolo. I rossoblù sono ancora a 0 punti in campionato e giocheranno senza Orsolini infortunato. Ascoltiamo il tecnico Domenico Tedesco.
3: Ovviamente anch'io guardo come prima cosa il risultato, non sono diverso dagli altri allenatori, però devo anche distaccarmi un po' dal solo risultato, ecco, perché alla fine devo essere un po' neutro nel giudizio. Aumenti la possibilità di vincere le partite giocando bene, come abbiamo fatto sicuramente a Bergamo per lunghi tratti e anche in casa contro la Lazio, ma in generale siamo contenti perché abbiamo una buona squadra, una buona rosa.
0: Grazie a Giacomo Prioreschi, per lo sport è tutto. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, in regia Emanuele Rinaudo e Francesco Paradisi. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va a Music Room Weekend, il prossimo GR2 alle 15:30.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

0: domenica 6 settembre su Radio 2 arriva Radio 2 Music Room Weekend, la stanza della musica di Radio 2 con Katamasci e
1: Martina Di Florio. Quando hai detto 6 settembre mi sono venuti i brividi.
0: Hai guardato, hai controllato sul computer, ma è vero?
1: Siamo già a settembre, incredibile.
0: Ebbene sì, non ti chiederò i tuoi buoni propositi perché questo è il grande classico di settembre, chiederò però ai nostri ascoltatori, solo cattivi propositi, sì. Chiederò però ai nostri ascoltatori di farci sapere virtualmente cosa volete farci sapere oggi, cosa volete condividere con noi, dove volete portarci, 3487 300 200. Siamo anche sul canale 202.
1: Sì, potete vederci.
0: In tutto il nostro splendore.
1: Sì, oggi la Cata porta l'indizio. Ieri è toccato
0: sulla
1: a me.
0: T-shirt.
1: Oggi Cata porta l'indizio del genere, del posto in cui vi porteremo.
0: Ma abbiamo tempo per decollare. Intanto Maria Antonietta Colombre, questa è Senza Vestiti.
2: Radio 2. Con gli occhi chiusi.

0: Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, questa è Radio 2 Music Room Weekend in questa domenica 6 settembre, come mi ricordava e ci ricordava Cata. Oggi facciamo un altro viaggio incredibile
1: all'interno di un genere musicale che piace molto sia a me che a te, sono sicura anche agli ascoltatori di Radio 2, che è il soul. Ok, quindi ovviamente diamo solo una definizione velocissima: siamo fra la fine degli anni 50 e gli anni 60, rhythm and blues e gospel si fondono e nasce il soul. Cosa però è importante del soul, ed è quello che poi guida il viaggio che vogliamo fare con voi oggi, che una canzone non va solo cantata ma va sentita. È questo il grande cambiamento, che poi non si applicherà solo alla musica. Quindi a partire dagli anni 60 la parola soul si allarga, ok? Quindi più che raccontarvi la storia della musica soul in senso stretto, vogliamo partire da un momento e da un luogo preciso. Per questo, cara Martina,
0: come sempre
1: siamo pronte. Dove li portiamo? Vi portiamo 1, 2, 3
0: ad Harlem. Allora, puntata difficile, Cata, questa, perché te lo dico, potrebbe partirmi ogni tanto qualche acuto alla Rita Franklin e anche una corda vocale.
1: Certo.
0: Per cui chiedo ai nostri ascoltatori di aiutarci, 348 7 300 200, scriveteci i vostri pezzi soul preferiti e magari cantateceli, perché vogliamo sentire le vostre voci.
1: Perché partiamo da Harlem?
0: Perché
1: nel 1969, che è l'anno passato alla storia per quanto riguarda la musica per il concerto di Woodstock, succede una cosa importantissima. Al Mount Morris Park, oggi Marcus Garvey Park, si tengono dal 29 giugno per 6 domeniche successive dei concerti gratuiti. Si chiama Harlem Cultural Festival, è all'interno del quartiere, è organizzato da persone di colore per un pubblico di colore, raccoglierà alla fine oltre 300.000 persone. La lineup del festival, vabbè, Stevie Wonder, Nina Simone, B.B. King, Maglia Jackson,
0: la storia,
1: Slend, Family Stone, veramente è passato chiunque sia stato legato a quel momento storico della musica black, e tutto questo materiale è diventato un documentario.

0: Walk on the Wild Side, la voce di Lou Reed, il suono di Lou Reed. State ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Katamashi, Martina Di Florio. Ogni fine settimana cerchiamo di farvi fare un viaggio e di raccontarvi un genere musicale, un movimento musicale, partendo o associandoci a dei luoghi. In questo caso volevamo fare con voi un viaggio, vogliamo fare con voi un viaggio all'interno della musica soul, e siamo partiti da Harlem dal 1969, da questo festival che è stato un evento culturale importantissimo per la comunità afroamericana e che è rimasto per 50 anni qualcosa di nascosto. Sì. Era stato filmato, nessuno ha mai voluto mandare in onda quelle immagini, fino a che nel 2021 Cast Love, batterista, cofondatore dei The Roots, gruppo di cui arriveremo a parlare sì. poi nel corso di questa puntata, prende quel materiale, fa un documentario, lo firma come regista, è la prima volta che fa un'operazione del genere, si chiama Summer of Soul e nel 2022 vince l'Oscar come miglior documentario.
1: Incredibile.
0: Se vi capita, è molto interessante, recuperatelo, perché inserisce l'evento culturale musicale nella storia della comunità afroamericana in quegli anni, appunto, oltre che dentro Harlem, con molte testimonianze di bambini che all'epoca erano andati a vedere il festival.
1: E soprattutto in un contesto, in un periodo storico in cui Harlem sta già iniziando il suo declino, perché parliamo di un luogo che ha vissuto periodi di grande fioritura, di grandi picchi artistici, ma anche di grandi cadute e decadenze rovinose. Sì. Ne parleremo nel corso della
0: erano
1: puntata.
0: Gli anni dell'eroina, che è stata una grossa
1: sì, piaga delle gang,
0: per Harlem.
1: Quindi c'è stato tutto un percorso verso cui vi porteremo. Diciamo che Harlem non è il luogo in cui nasce il soul, però è uno dei posti in cui si forma proprio questo ambiente culturale che renderà possibile questa storia che vi racconteremo. Adesso ci ascoltiamo Jamie XX.

0: Loud Places, Jamie XCX insieme a Romy, state ascoltando Radio 2, siamo ad Harlem. Come giustamente diceva Martina, il soul non nasce ad Harlem, ma sì, Harlem è soul.
1: Assolutamente, è proprio in questo quartiere che si sviluppa un po' tutta la diciamo l'incontro e la fioritura di questa cultura afroamericana fatta di mescolanze, come giustamente dicevi tu a inizio puntata. Dicevo, quello del primo trentennio del Novecento è il periodo che chiamiamo Rinascimento di Harlem. Parliamo di scrittori, di musicisti, di artisti, di intellettuali che costruiscono un'identità culturale nera e trovano in Harlem una specie di isola felice per la loro creatività. Pensa che 2 anni fa il Met fece proprio una mostra con tutti i grandi pittori dell'epoca che influenzarono tantissimi grandi nomi europei, da Matisse a Picasso a Munch. Quindi
0: poi ci arriviamo al Met, ad Harlem, al Black Renaissance, al Dandy, che c'è un bel collegamento.
1: Un periodo incredibile, tant'è che vabbè, primo luogo da menzionare assolutamente è l'Apollo, certo, Theater, un teatro che nasce nel 1914. Nel 34 viene trasformato nel luogo che conosciamo oggi, rivolgendosi soprattutto alla crescente comunità afroamericana di Harlem. Qui ci sono passati tutti. Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, James Brown. A proposito di James Brown, proprio nel 62, il vero dio di Harlem, oltre le chiese e le messe gospel, sale sul palco dell'Apollo e registra quello che diventerà Live at the Apollo, un disco fondamentale nella storia del soul che si finanzia da solo, pensa, perché la casa discografica in quel
0: non
1: periodo
0: voleva.
1: Non vedeva
0: una potenzialità.
1: Sì, ma soprattutto
0: prodotto
1: nel disco live, del prodotto live.
0: E qui torniamo all'essenza del soul, il legame al gospel, il call and response, che è quello che poi,
1: esatto,
0: accade nelle chiese ed è quello che aveva capito prima che lo capisse la sua casa discografica.
1: Esattamente, e tant'è che poi vabbè, James Brown lo conosciamo proprio perché è legato tantissimo alla dimensione live, alla dimensione del sudore, dello spremersi sul palco, del contatto con il pubblico. Di live, di artisti parleremo e continueremo a parlare nel corso della puntata. Intanto andiamo avanti con la musica. Questo è Martin Garrix con YouTube Fireflies.

0: Bill Withers, un piacere riascoltarlo su Radio 2, un brano del 1972, un brano che viene considerato un manifesto del soul, ma non soltanto o solamente musicalmente, perché non è una canzone in verità legata all'amore romantico, punta ad essere un po' una canzone che è un inno alla solidarietà, al senso di comunità, alla condivisione dei pesi perché siano più leggeri, e questo senso di comunità è una delle cose più squisitamente soul che esistano.
1: Esatto, mi ricorda molto un altro artista meno conosciuto però molto più gospel in questo senso, che è Kirk Franklin. Lui punta tanto sul senso di comunità, che è alla base di questo genere musicale, perché se volessimo insomma costruire il DNA del soul dovremmo considerare questi elementi: innanzitutto il gospel, il modo di usare la voce, il call and response, i cori, i melismi, le mani che battono, proprio la fisicità della performance. Commentavamo prima quella di James Brown,
0: certo,
1: unico nel, diciamo, nel suo genere, però insomma è un po' la base del gospel. Se andate ad Harlem ci sono tipo 400 chiese sia battiste che anche cristiane, in cui proprio puoi vivere l'esperienza e l'essenza del soul.
0: Io e vi consigliamo di farlo.
1: Io ci sono andata a maggio col mio papà ed è stato, mi sono sentita come nei Blues Brothers, I've seen the light, ho visto la luce, e tu vivi proprio effettivamente quell'essenza lì. Dal blues invece arrivano il racconto della vita quotidiana, della relazione, del dolore. Poi il rhythm and blues invece mette tutte queste tradizioni dentro una musica sempre più urbana e ballabile. Per esempio, uno dei primi grandi ponti in questo senso è Ray Charles,
0: certo,
1: assolutamente intramontabile, ma penso anche a Sam Cooke per esempio si è impegnato molto anche dal punto di vista della coscienza, dell'identità, della condizione afroamericana. Pensiamo a un pezzo incredibile come Change Is Gonna Come, che non riesco a smettere di cantare, infatti mi taccio.
0: Brava.
1: Andiamo avanti con la musica.
0: Facciamo cantare chi?
1: Facciamo cantare Post Malone, questo è Sunflower.

0: Sunflower, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Stiamo facendo un po' un viaggio attraverso il soul e anche attraverso i suoi luoghi, perché ce ne sono tanti. Ci sono stati un sacco di posti storici, penso al Cotton Club, dove si sentivano le grandi orchestre di Duke Ellington, Cab Calloway, e che erano anche un po' in contraddizione con quella che era lo spirito del tempo, perché se pensiamo, questi artisti entravano dalla porta sul retro. Era uno spettacolo dedicato ai soli bianchi, quindi Harlem ha vissuto, ovviamente, diciamo, non è stato risparmiato dalle contraddizioni del suo tempo. Però poi la situazione è migliorata, pensiamo all'Apollo Theater, che invece ha aperto totalmente, ha spalancato
1: la famosa serata, l'Amateur Night,
0: bellissimo,
1: da cui sono usciti appunto chiunque. Immaginate un po', facciamo un equivalente, trasliamolo in maniera super italiana,
0: vai,
1: l'equivalente della corrida, ma all'interno dell'Apollo Theater, da cui è uscito qualunque grande nome della musica.
0: Anche perché il pubblico decideva effettivamente se appunto l'artista in questione valesse
1: andava
0: la pena ascoltarlo o meno.
1: E infatti il paragone non nasce a caso.
0: Ma tipo che letteralmente, guardando dei documentari, vedevo il pubblico si alzava, prendeva l'artista e lo portava via.
1: Mancavano solo i campanacci, a differenza della trasmissione televisiva di Corrado. Però il mood un po', secondo me, era quello. Comunque, se ci andate oggi, vi consigliamo di prendere la 125esima, passare appunto dall'Apollo e poi di farvi anche un po', suggerire dei percorsi da quello che sentite, perché se passate la domenica mattina, ad esempio, sentirete proprio, soprattutto in estate quando le porte non sono magari tutte chiuse, da qualunque chiesa sentirete dei suoni diversi, il Call and Response dei pastori, sentirete gli amen, sentirete i battiti di mani, sentirete le voci, e poi cercate anche qualche localino di soul food, che è una tradizione che continua a esserci ancora, che negli anni 60 era incarnata da questo Silvias, che era il posto
0: ci sono stata. Tu praticamente entri, ci sono gli spartiti Jazz Harlem, si mangia pollo fritto con davanti poster di Silvia con Mohamed Ali, James Brown, Obama, tutti. Era il posto preferito di Obama, tra l'altro, dopo scuola.
1: Pollo fritto e i famosi fagioli neri Black Eyed Peas, da cui poi il nome del gruppo. Ma veramente siamo praticamente già là, io e Martina. Invece torniamo qua per ascoltarci Emma e Fabri Fibra, questa antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra, questa è Antidroga, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Stiamo parlando di soul.
1: Sì.
0: Siamo ad Harlem e ne approfitto per leggere un messaggio di Lauriano che ci scrive: ciao ragazze, quando penso al soul la mia mente vola subito alla 125esima street ad Harlem.
1: Esatto.
0: Impossibile non sentire i brividi pensando alle serate leggendarie dell'Apollo Theater, dove Aretha Franklin, James Brown e Stevie Wonder hanno fatto la storia. Grazie per questa puntata. Grazie a te Lauriano, perché effettivamente quel percorso che abbiamo fatto ad Harlem, ma la prossima fermata
1: vogliamo, dov'è?
0: Vogliamo è Detroit.
1: Perfetto.
0: Dove nel 59 Berry Gordy fonda la Motown Records, inizialmente chiamata Tamla Record, e trasforma una piccola casa di produzione in una vera e propria macchina di successi. La sede, pensa che è un'ex casa della West Grand Boulevard che viene ribattezzata Hitsville USA, e dentro quelle stanze, inutile dirlo, verranno registrate alcuni dei più importanti dischi della storia della musica del Novecento. Però la vera rivoluzione della Motown in realtà è il metodo, perché Gordy mette insieme autori, produttori, arrangiatori, musicisti che lavorano praticamente come una squadra. Ci sono artisti che vengono proprio formati dal punto di vista delle immagini, delle coreografie, della presenza scenica. La dimensione live rimane importantissima e il risultato è un soul immediatamente riconoscibile, con arrangiamenti sofisticati, ritmi incalzanti, produzioni proprio pulitissime. Pensate a brani come My Girl dei Temptation, a You Can't Hurry Love delle Supremes. Insomma, il motto della Motown è The Sound of Young America, che non è solo uno slogan, però diciamo che riesce a portare gli artisti afroamericani nelle classifiche pop, nel circuito della grande macchina discografica americana. Ovviamente dalla Motown sono usciti nomi giganti come,
1: certo,
0: Marvin Gaye, What's Going On, un pezzo che veramente ha fatto storia e anche scuola all'interno di questo genere, e anche artisti come Stevie Wonder, che porteranno quel soul all'interno di tematiche molto più politiche e sociali.
1: E non poteva che essere a Detroit, città delle automobili e delle catene di montaggio.

0: Weekend, eravamo arrivate a Detroit nel nostro viaggio nel mondo della musica soul per parlare appunto di Motown, di Berry Gordy. Io dicevo non poteva che essere a Detroit perché è la città che in America più è legata all'industria dell'automobile e alle catene di montaggio. E Berry Gordy ha lavorato in una fabbrica, lavorava nelle catene di montaggio e ha pensato proprio di applicare quel concetto alla musica.
1: Ne abbiamo parlato
0: nella puntata in cui abbiamo parlato di techno, che è l'altro grande genere musicale nato dall'elettronica e dall'innovazione tecnologica a Detroit, Rai Play Sound, per riascoltare anche quella puntata.
1: E noi ne approfittiamo per ricordarvi il 3487 300 200. Continuate a scriverci i vostri pezzi soul preferiti,
0: cantateceli,
1: i vostri cantanti soul preferiti. Noi torniamo tra pochissimo, adesso ascoltiamo il meteo.
2: Ti senti così quando pensi al mercato dell'energia?
3: Quando lo metti energia, l'instabilità del mercato energetico non ti tocca, perché produciamo e ti forniamo energia da fonti rinnovabili italiane. Dolomiti Energia, rinnovabili, integrati, indipendenti. Vai su gruppodolomitienergia.it.
4: Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki e Vitara, 4x4 All Grip.
4: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
4: Suzuki.
6: 2-2.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: 2-2.
9: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
2: Meteoradio.
3: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata sarà presente ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui ad cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi. Temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: cattedrale di Francamente, Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Stiamo souleggiando, stiamo facendo questo viaggio all'insegna del soul. Siamo partiti da Harlem, poi siamo andati a Detroit, adesso ci spostiamo ancora più sud, ma vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200: quali sono i vostri pezzi soul preferiti? Per esempio Alessandro ci scrive Inner City Blues di Marvin Gaye. Andando più avanti, mi ha sempre esaltato la galoppata armoniosa di The Boy Is Mine di Brandy e Monica.
1: Grande mentre... cavallo di battaglia mio al karaoke.
0: Poi sarò curiosa di approfondire. Poi invece Luca ci scrive Otis Redding con Try a Little Tenderness. Luca, tu mi dai proprio il là per spostarmi un po' più a sud, cioè a Memphis, perché qui troviamo un'altra faccia del soul, sì, e cioè la Stax Records. Se la Motown costruisce un suono estremamente preciso, orchestrato, pensato per conquistare l'industria pop, la Stax invece parte da un'altra tradizione, dal blues, dal gospel, dal rhythm and blues del sud, e quindi il risultato è un soul, un sound molto più fisico, ruvido, basato sul groove. Questa differenza poi si sente inevitabilmente negli strumenti: basso e batteria molto presenti, organo, chitarra, una sezione fiati che proprio dialoga costantemente con il cantante, e poi la house band della Stax, i Booker T and the MGs, che accompagnano alcuni dei più grandi nomi dell'etichetta, proprio Otis Redding, Sam e Dave, Carla Thomas, Isaac Hayes, Staple Singers. Insomma, c'è tutto un movimento che si corona anche con quello che è la Black Consciousness. Pensiamo a brani come I'll Take You There del 72, e sempre del 72 la Stax organizza Woodstax, cioè un gigantesco concerto a Los Angeles che diventa proprio una celebrazione della Black Identity. Quindi Motown e Stax raccontano proprio due modi diversi di pensare il soul. Comunque il genere rimane quello. I remember the sickness was forever.

0: Sam Fender, 17 Going Under, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend, in diretta con voi fino alle 16 con Catamasci, Martina Di Florio, e vostri messaggi al 3487 300 200. Martina, sì, ci aveva lasciato nel 72 a Los Angeles con questo concerto per celebrare la Black Identity. Sì. Io faccio un passettino indietro, giusto un anno prima, perché siamo partiti da questo festival che c'è stato ad Harlem nel 69, quindi siamo comunque nei primi 70, la fine degli anni 60, in cui c'è questa presa di coscienza della comunità afroamericana, e questo si riflette non solo nella musica ma anche ad esempio nel cinema. E perché parlo di cinema? Perché nel 71 esce Shaft, esce un film, e basta una scena per far capire tutti. O New York, un uomo esce dalla metropolitana, attraversa Manhattan e a piedi, passa in mezzo alle macchine, si comporta come se la città fosse sua, e in sottofondo abbiamo Isaac Hayes, che hai citato prima, e appunto vediamo un nuovo eroe black, un investigatore privato, appunto Shaft, ma soprattutto la musica contribuisce moltissimo a creare questo personaggio, sì, a dare le coloriture a questo personaggio.
1: Sì. Sono sonorità molto più orchestrali e funk, quelli di Ace.
0: E chiude proprio un cerchio, nel senso che abbiamo della musica black di un certo tipo che caratterizza il primo personaggio di colore di un film poliziesco che avrà un successo clamoroso, e poi nel 72 Isaac Hayes vince l'Oscar per la miglior canzone originale. Fra l'altro si rifà proprio a Shaft e alla colonna sonora anche uno dei pezzi contenuti in un album più recente, in Street Soul di Guru, che ha fatto questo lavoro di recuperare le origini, e prende proprio, utilizza un campione con la voce di Isaac Hayes tratto dalla colonna sonora di Shaft nel pezzo Night Vision, che se ve lo siete persi andate magari a recuperarlo nei prossimi giorni. Noi intanto ci ascoltiamo Barry Can't Swim, questo è Dance Dance Dance.
2: This is a game, whatever I play to you, you play back to me.

0: Weekend, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Catamasci, che è comunque un pezzo che ricorda molto, no? quelle sonorità che però sono molto più contemporanee.
1: L'essenza è soul, traduciamolo così.
0: L'essenza è soul, esatto, che chi può dirlo cosa vuol dire soul in effetti?
1: No, vuol dire sentire una canzone, non semplicemente cantarla.
0: E a proposito di canzoni, vi abbiamo chiesto di scriverci al 3487 300 200: quali sono i vostri pezzi soul preferiti? Vi siete scatenati? Per esempio Ale ci scrive: il grande Giacomo Marrone per gli,
1: certo,
0: amici, James Brown con Get Up I Feel Like Being Like a Sex Machine, incredibile. Pietro che ci scrive: c'è una canzone che per me urla Detroit e Motown dal primo secondo, I Heard It Through the Grapevine di Marvin Gaye, ha quel timbro inconfondibile che solo la scuderia di Berdy Gordy sapeva creare. Siete fortissimi, grazie Pietro, grazie mille. E ancora Lorena che ci scrive: c'è una canzone che per me rappresenta il soul più puro, To Be Young, Gifted and Black,
1: certo,
0: di Aretha Franklin,
1: cantata poi da Nina Simone durante l'Harlem Culture Festival da cui siamo partite.
0: Incredibile, proprio Aretha Franklin è una delle figure che meglio riassume tutto quello di cui abbiamo parlato finora. Lei nasce a Memphis nel 42, però cresce a Detroit nella chiesa battista di suo padre, uno dei predicatori afroamericani più importanti dell'epoca, ed è lì che forma la sua voce tra gospel, call and response, melismi, espressività. Poi raggiungerà il successo grazie all'incontro con Jerry Wexler, che la lancerà attraverso l'Atlantic Records in questo mondo fatto di R&B e gospel, quindi riprende molto le sue radici. Pensiamo a pezzi incredibili come I Never Loved a Man the Way I Love You, pensiamo a Respect. Beh, che in realtà è una reinterpretazione del brano di Otis Redding, e che nel 67, in piena lotta per i diritti civili e mentre cresce il movimento per l'emancipazione femminile, quella parola diventerà più grande della canzone stessa, una richiesta di dignità, autonomia e riconoscimento.
1: E qui chiudiamo un cerchio, perché come soul vi stiamo cercando di dire, è una parola che va al di là della musica. Respect è diventata la stessa cosa. Intanto noi continuiamo con la nostra di musica. Arriva Goya, Fabri Fibra, insieme ai Pinguini Tattici Nucleari.

0: Goya, Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari su Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Siamo partite da Harlem, sì. Abbiamo fatto un bel viaggio seguendo lo sviluppo e le correnti del mondo del soul, e adesso però torniamo ad Harlem, perché tu giustamente hai raccontato, se vi siete persi la puntata Rai Play Sound,
1: sempre
0: riascoltatela, che a un certo momento c'è stata una caduta un po' di Harlem e poi c'è stata anche sicuramente una rinascita, sì, anche in anni più recenti, in tempi, sì, sì, più recenti. Però una cosa che Harlem non ha mai perso, neanche nei momenti difficili, è stata la capacità di costruire, di mantenere viva una propria immagine. Ad esempio, abbiamo fatto riferimento agli anni 20 e 30, questo Harlem Renaissance, che è un movimento creativo culturale, ma molto importante è stata la figura del Black Dandy. Perché? Mm-hmm. Perché comunque l'abito diventava qualcosa di più di un vestito, non si voleva solo essere eleganti, si sceglieva di mostrarsi al mondo in un certo modo. Quindi in un'America in cui c'era ancora forte la segregazione razziale, i Black Dandy usavano questi look molto curati e molto eleganti proprio per rivendicare in qualche modo la loro identità e la loro esistenza. Questa cosa è stata poi ripresa proprio sulla 125esima da Dapper Dan negli anni 80, che ha vestito rapper, pugili, atleti, ha preso Gucci, Vuitton, Fendi, ha preso, sì, tutti i monogrammi, li ha tutti reinterpretati, è stato chiaramente citato in giudizio da diverse case di moda. Però cosa ha fatto? Perché è importante? Perché ha fatto quello che l'hip hop fa con la musica: lui campiona un linguaggio, quello del lusso, e lo trasforma in qualcosa di nuovo. Non ha portato il lusso ad Harlem, ha fatto diventare Harlem un nuovo linguaggio del lusso, tanto che nel 2025 il Met ha dedicato una mostra al Superfine Tailoring Black Style, partendo proprio dai Black Dandy e mettendo dentro anche Dapper Dan, proprio con un suo completo.

0: Fidelity, Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamasci. Vi stiamo portando all'interno di questo viaggio all'insegna del soul, della black music e delle sonorità afroamericane. Il numero è sempre lo stesso, 348-7300-200. Scriveteci il vostro pezzo soul preferito, certo. A quello, magari quello a cui siete più legati, però adesso è arrivato il momento.
1: E certo, non prendiamo aerei, andiamo veloci su strade e autostrade, weekend di rientro da Bollino Rosso, ascoltiamo l'Onda Verde.
2: Radio 2. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buona domenica e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:08. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 23 Palma Nova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia, dove continuano a riscontrarsi le maggiori criticità. Tra Pontebba e la barriera di Ugovizia in direzione Tarvisio il traffico è particolarmente intenso, 6 km di code, traffico congestionato. Si è verificato anche un incidente tra Gemona e Carnia, sempre in direzione di Tarvisio, 2 qui i chilometri di code. E poi ancora tra Tarvisio Nord e Malborghetto Valbruna in direzione della Torino Trieste, 3 km di code. In A10 Genova Ventimiglia in Liguria, tra Celle Ligure e Barazze in direzione di Genova, anche qui si registra un incidente, 2 i chilometri di code. In A4 tratto Brescia Padova, tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, 5 km di code, e code anche sul tratto Milano Brescia alla barriera di Milano Est in direzione del capoluogo lombardo. Chiudiamo al sud, in Sicilia sulla 19 Palermo Catania un incidente sta causando code, siamo all'altezza di Altavilla Milicia in direzione di Palermo. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 17:57. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Partenope, Merken Cremon, insieme a Serena Brancale, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend, in diretta con voi fino alle 16, Catamasci, Martina Di Florio, anche sul 202 del vostro televisore. Stiamo facendo un viaggio anche non solo per luoghi, ma anche all'interno di un genere musicale che è il soul e che si trasforma poi di decennio in decennio, dopo gli anni 70 e la presa di coscienza della comunità afroamericana, che è quello che vi abbiamo raccontato fino ad adesso, cambia qualcosa.
1: Esatto, non scompare negli anni 80, ma cambia linguaggio e sempre più spesso cambia anche nome. La tecnologia entra proprio pesantemente nella produzione, con sintetizzatori, drum machine, campionatori, batterie elettroniche, e quindi il risultato è un sound, un R&B molto più levigato, spesso più vicino al pop, però che conserva al centro quello che abbiamo, di cui abbiamo discusso finora, cioè la voce, il groove, l'espressività, che rimangono l'essenza del soul. In questo senso un disco fondamentale, dobbiamo dirlo, è Never Too Much di Luther Vandross dell'81.
0: Beh, una voce appunto fondamentale all'interno del soul, però è una di quelle voci che insomma, Luther Vandross, prima di diventare Luther Vandross, probabilmente lo avevamo già sentito tutti senza saperlo, perché negli anni 70 ha fatto il corista e l'arrangiatore vocale e ha lavorato con David Bowie. È in Young Americas e David Bowie ha anche registrato una composizione di Luther Vandross prima della fama, che si chiama Fascination. Quindi era una voce soul, ma nel frattempo era già nelle nostre vite anche se non lo sapevamo.
1: E infatti porta proprio il soul in produzioni molto più moderne, contemporanee e sofisticate. Poi ci sono Anita Baker, Chaka Khan, ovviamente Prince, che nel 99 arriva con Purple Rain, che fonde funk, soul, rock, pop, anche l'elettronica in un linguaggio completamente nuovo ed inedito. L'altro passaggio fondamentale però è Whitney Houston,
0: fondamentalissimo, anche perché chiude un cerchio. Voglio dire, lei è cresciuta con una mamma, Cissy Houston, che è una cantante gospel, imparentata con Dionne Warwick, quindi proprio è l'emblema anche del racconto che abbiamo fatto fino ad adesso. Sicuramente Whitney Houston ha scompaginato di nuovo le pagine non solo del soul, ma anche del pop, dell'R&B. Ne parliamo fra poco, intanto Drake.

0: Passion Fruit di Drake, questa è Radio 2 Music Room Weekend, un pezzo e un artista che in realtà si lega anche alla corrente del contemporary, certo, R&B, e che in realtà inizia già sul, diciamo, negli anni 80, perché la distanza tra black music e pop mainstream si riduce sempre di più. L'R&B non deve più necessariamente presentarsi come soul per portare avanti quella tradizione, mentre poi arrivano gli anni 90 e il rapporto con un altro linguaggio diventa ancora più stretto, più proprio radicato, e parlo del rap. Nasce l'hip hop soul e il caso simbolo è Mary J. Blige,
1: la regina
0: che nel 92 esce con What's the 411, campionamenti soul, beat hip hop, una voce R&B che canta sopra produzioni prese direttamente dalla cultura rap.
1: Allora, qui mi fermerei un secondino, sì, perché sono una grande fan di Mary J. Blige, ma soprattutto perché è forse anche difficile far capire quanto fosse nuova quando arriva negli anni 90, non tanto perché diciamo il soul e l'hip hop musicalmente si frequentavano da tempo, non lo so, ancora sul finire degli anni 80 e della soul usavano il fischio di Otis Redding, quindi diciamo i campionamenti e le contaminazioni c'erano sempre state, ma quello che è importante è che nel 92, quando arriva Mary J. Blige, hip hop e soul sembrano anche visivamente appartenere allo stesso mondo, cioè il suono da un lato c'è l'attitudine, ci sono i look, abbiamo parlato di Dapper Dan, però cappellini da baseball, c'è l'oversize, quindi in qualche modo Mary J. Blige anche visivamente sembra appartenere già al mondo del rap e dell'hip hop, a differenza dell'immagine e dell'immaginario, sì, delle cantanti R&B, da quelle più commerciali a quelle meno commerciali, che era sempre un po' diva. Nel caso di Mary J. Blige invece è anche visivamente, capiamo, cioè è capibile perché lei è stata soprannominata poi la queen dell'hip hop soul, proprio perché non si incontrano soltanto musicalmente, diventa

0: D'Angelo, questa era Lady su Radio 2 Music Room Weekend, un testamento sacro che esce nel 1995 con Brown Sugar.
1: Certo.
0: E qui lo sentiamo già il distacco, chitarre, basso, armonia proprio più soul, ma molto influenzato dal jazz e da una produzione che guarda al campionamento dell'hip hop.
1: No, volevo dire basso, chitarra, hai citato Rafael Sadiq che ha scritto il pezzo. Scusate, questa proprio mi è venuto, scusa, no, non era questo che ti volevo raccontare, ma mi è venuto
0: per
1: dirlo.
0: Che cosa mi vuoi raccontare?
1: No, procedi col tuo discorso, dico dopo.
0: Ma perché? Allora, io e la Cata siamo molto fan soprattutto di sia del collettivo di cui parleremo tra pochissimo che di questa corrente che nasce a metà degli anni 90 e succede qualcosa di interessante, perché una nuova generazione di musicisti si chiede: come possiamo prendere il soul delle origini senza però tornare semplicemente a copiarlo? Parliamo di una generazione che è cresciuta con Marvin Gaye, che è cresciuta con James Brown,
1: certo,
0: che è cresciuta con Stevie Wonder e vuole trovare il modo di portare queste sonorità attraverso però una lente molto più moderna, molto più sofisticata, anche molto più hip hop.
1: Molto contemporanea,
0: sì,
1: in qualche modo, adatta a quei tempi, e viene coniato questo termine,
0: sì,
1: che è neo soul. Però viene coniato proprio a tavolino, nel senso il termine arriva quando questa musica è già in circolazione.
0: Esatto.
1: Infatti quello che ti volevo dire prima, che ti dicevo durante il disco, è proprio che D'Angelo ad esempio è stato una delle voci più critiche verso l'etichetta Neo Soul, perché lui di fronte in tutte le interviste fino all'ultimo ha sempre detto: no, io faccio black music, punto. Cioè ha rifiutato quello che poi è stata invece una grandissima,
0: sì,
1: intuizione di Mark, che ha aiutato anche a dare nuovo spazio e nuova visibilità a questo movimento musicale.
0: Esatto, nasce dall'etichetta, diciamo per la precisione dal dirigente dell'allora Motown, che è Herb Massenberg, che lo utilizza per definire e promuovere questa nuova scena. Però la musica è molto più ampia dell'etichetta, e meno male, perché poi nel 97 Erykah Badu pubblica Baduism e porta proprio questa ricerca ancora più lontano, si spinge ancora più là.
1: Si definisce una levatrice, cioè che fa nascere, che aiuta a far nascere in qualche modo questa nuova musica.
0: E allora la sentiamo?
1: Per forza.
0: La sentiamo insieme qui a Radio 2 Music Room, Erykah Badu con On and On.

0: Erika Badu, on and on, che piacere sentire la voce meravigliosa di questo testamento sacro su Radio 2 Music Room Weekend. Che dire, ce la siamo cantata e goduta a lungo. Un pezzo che appunto fa parte di Baduism del 97 e che in realtà Erika in sé fa parte anche di un collettivo che in quegli anni dà vita a una nuova scena. Parlo dei Soulquarians, cioè un collettivo di musicisti e produttori che riunisce figure come D'Angelo, J Dilla, Common, Erika Badu e lo stesso Questlove, che aveva aperto aperto gli archivi del 69 per il documentario Summer of Soul, e che invece anni prima aveva fatto parte di un movimento, aveva dato il via a questo movimento musicale incredibile.
1: Che poi è stato un movimento, un collettivo non esattamente strutturato, diciamo un insieme di artisti che gravitavano soprattutto intorno agli Electric Lady Studios di New York, e quindi si ritrovavano un po' sempre insieme e partecipavano l'uno al disco dell'altro quasi più perché erano lì, erano tutti nel posto giusto al momento giusto. Adesso anche noi siamo al momento giusto, perché è arrivato il momento di dare spazio all'informazione col GR2.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2. Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
3: 2-2.
4: Regina, ma che bel sorriso!
5: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
4: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
6: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
7: 2-2. Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Sono le 15:30.
10: Rai GR2.
11: Buon pomeriggio, in studio Maria Teresa Bellucci. Ci sono stati gravi incidenti mortali nel corso di due rally, uno in Sicilia, l'altro in Liguria. Nel corso della cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani, una delle auto che procedeva a velocità sostenuta tra i tornanti è uscita fuori strada e ha travolto due spettatori. Uno è morto sul colpo, l'altro poco dopo in ricovero. Feriti gravemente anche il pilota e il navigatore della vettura. Un'auto ha perso il controllo anche al rally di Santo Stefano d'Aveto nell'entroterra ligure. In questo caso però è stato il copilota a bordo della vettura a perdere la vita nei pressi di Mileto sul Monte Fregarolo. Le due gare sono state sospese. Ieri c'era stata un'altra tragedia durante le prove del rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Un'auto uscita dal tracciato aveva investito e ucciso un appassionato che stava scattando delle foto all'altezza di una curva. Con il passare delle ore sembra ormai chiaro cosa sia successo nel Naviglio Grande, dove una chiazza oleosa si è estesa per 28 chilometri da Magenta fino a Milano, provocando un'emergenza ecologica. È stato trovato il punto d'ingresso dello sversamento.
12: È passata da questo tombino a Ponte Vecchio di Magenta la marea nera che ha invaso il Naviglio Grande. Ora i cunicoli sotterranei verranno ispezionati seguendo le tracce lasciate dal passaggio degli idrocarburi inquinanti.
13: Da qui dovrebbe partire questo materiale oleoso che è sceso fino al Naviglio in questo tombino o in diramazioni che vanno a destra e a sinistra, perché poi da questo tombino andando verso Magenta è tutto pulito e non c'è nulla di strano.
12: L'ipotesi prevalente è che sia stata un'autocisterna a sversare nelle fogne densi liquami neri con un odore simile al catrame o alla benzina. Chi abita qui ricorda un precedente.
14: Era capitata qualche anno fa, solamente qualcuno ha fatto forse orecchie da mercante.
12: Solo le analisi di ARPA Lombardia potranno chiarire la natura della sostanza. I risultati la prossima settimana. Gravi i danni ambientali e alla fauna ittica. Un cigno è stato curato dalla LIPU, mentre per quanto riguarda irrigazione e agricoltura il consorzio Villoresi ha già incaricato una ditta specializzata per la bonifica. Davide Gangale per il GR2.
11: Ci vorranno probabilmente alcune settimane prima che Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, stia bene abbastanza da poter affrontare il viaggio di rientro in Italia. Ieri è stato operato d'urgenza a Cuba, dove è ricoverato dal 28 agosto scorso a seguito di un grave malore.
3: Il desiderio forte di tornare in Italia si è scontrato col peggioramento delle sue condizioni già gravi poco prima di salire a bordo dell'aeroambulanza. Intervento chirurgico d'urgenza per Alessandro Di Battista. In attesa che la situazione si stabilizzi, l'attivista ed ex parlamentare del Movimento 5 Stelle resta ricoverato all'ospedale di Lavana dopo il malore che lo ha costretto ad interrompere un altro dei suoi viaggi reportage per Il Fatto Quotidiano in America Latina. Di Battista sarebbe dovuto atterrare a Ciampino ieri sull'aereo attrezzato per l'assistenza sanitaria, i costi coperti dall'assicurazione stipulata dall'ex deputato. È stata a schierarsi l'associazione fondata da Di Battista a comunicare subito sui social il cambio di rotta, chiedendo prudenza nella diffusione di informazioni. Il post poi condiviso sul suo account, accolto dall'affetto di migliaia di persone e di tutto il mondo politico. A Lavana sono volati nei giorni scorsi due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma per affiancare i medici cubani. Accanto a Di Battista, anche la compagna e madre dei suoi due figli, Elena Baiocco, GR2.
11: Lo sport, in corso da poco il Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza. Sentiremo com'è andata nelle prossime edizioni del GR, ma è anche una domenica di Serie A, il big match di oggi alle 20.45, Juventus-Milan, entrambe a 6 punti. In corso dalle 15 Parma-Monza 0-0 e Frosinone-Venezia 1-0 al momento, alle 18 Bologna-Sassuolo. E poi c'è il volley femminile, il giorno della finale degli europei alle 18 a Istanbul, appuntamento con la storia per l'Italia alla ricerca del triplete dopo Olimpiadi e Mondiali. Di fronte la Turchia, padrona di casa e detentrice del titolo continentale, la nostra inviata.
15: Un anno dopo è ancora Italia-Turchia, dalla finale iridata di Bangkok vinta dalle azzurre al quinto set alla sfida di Istanbul che mette in palio anche la qualificazione olimpica. Sesta finale europea per la nostra nazionale che cerca il quarto oro continentale e che con Velasco alla guida completerebbe un ciclo vincente. Le campionesse olimpiche mondiali contro le campionesse europee sostenute da un palazzetto intero, allenate da un italiano che di trionfi se ne intende, Daniele Santarelli, collezionista di trofei a Conegliano. È la gara più attesa, è la partita con la P maiuscola, dice Velasco.
16: Turchia, abbiamo giocato una finale del mondiale che è durissima, poi hanno vinto la VNL, quindi insomma è un rivale il più difficile che si potrebbe trovare, quindi la partita dobbiamo giocare come la partita che...
15: Il tifo contro la forza della Turchia, difficoltà da gestire, servirà una gara di sacrificio, prevede Miriam Silla.
17: Sarà una partita da tappini e elmetto, ma noi siamo qua per questo. L'obiettivo è lì davanti a noi e bisogna cercare in tutti i modi di andarselo a prendere.
15: Istanbul, Manuela Collazzo, GR2.
11: La linea torna a Music Room Weekend il prossimo GR2 alle 19.30.
18: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Giorgia Smith insieme a Wizkid, questa è Live. State ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend, in diretta con voi ancora per una ventina di minuti fino alle 16 in questa domenica 6 settembre. Katamashi, Martina Di Florio. Abbiamo fatto un bel viaggio attraverso i luoghi chiave della musica soul, della storia della musica soul, attraverso il senso della musica soul. Adesso però vogliamo dedicare l'ultima parte della puntata ad un cult assoluto che va oltre il soul, a proposito di sentire, di sentimento.
1: Sì, a proposito di sentimento, ma in realtà a proposito di missioni, perché ci trasferiamo e siamo in missione per conto di Dio, per conto
0: dei Blues Brothers.
1: Per conto dei Blues Brothers. E infatti volevamo chiedervi un po' il ricordo che avete sia del film che del gruppo in sé, perché poi ovviamente prima del film c'è il duo comico che nasce nel contesto del Saturday Night Live. Quindi il ricordo che avete dei Blues Brothers, il vostro pezzo preferito legato al film. Questa frase, che è una delle più famose dello show, ha in realtà una storia musicale molto seria, perché siamo alla fine degli anni 70, il soul degli anni 60 non è più al centro delle classifiche come prima. La disco domina le piste da ballo, il rock è enorme, una scena enorme che però non occupa più lo stesso spazio nel mainstream. Proprio qui entrano i nostri salvatori, Dan Aykroyd e John Belushi, due comici dell'SNL. Aykroyd aveva una vera passione per il blues, in realtà, quindi era lui che collezionava i dischi, che suonava l'armonica, che conosceva profondamente quella tradizione, mentre Belushi ci arriva attraverso l'amico, attraverso il compagno, e si innamora, rimane folgorato dal blues. A New York c'è un posto, il Lowland Tunnel Blues Bar, che è un piccolo club privato dove Aykroyd ascoltava e faceva ascoltare il blues praticamente tutta la notte. Nel 76 nascono i Blues Brothers come sketch, però molto rapidamente diventano una vera e propria band, una formazione che comprende musicisti di altissimo livello, da Steve Cropper a Donald Duck Dunn, tutti comunque provenienti della Stax, da Memphis,
0: di cui abbiamo parlato prima.
1: E poi arriva il cinema con The Blues Brothers nel 1980.

un grandissimo non successo al cinema. Questa è una delle tante curiosità che riguardano i Blues Brothers e di cui continueremo a chiacchierare con voi fra non molto, perché prima dobbiamo ascoltarci loro, i Placebo. Questa è Pure Morning.

0: Ciao ragazzi, sono Giorgio da Loano. Un ricordo del film dei Blues Brothers che ho è l'ingresso di Aretha Franklin con la canzone Think, bellissima. Ciao, grazie.
1: Che meraviglia, Giorgio, che ricordo meraviglioso. E perché lei che sta alla tavola calda, che si chiama tra l'altro Soul Food Café, e che inizia a cantare Think invenendo contro i due Blues Brothers. Ed è proprio una particolarità di questo film, perché invece di usare il blues e il soul semplicemente come colonna sonora, mette i musicisti al centro. Ci sono Aretha Franklin che appunto canta Think, ma penso anche a James Brown che fa proprio una vera performance gospel, Ray Charles, Cab Calloway che torna a cantare dopo anni, Minnie the Moocher davanti ad una nuova generazione nascente. Insomma, il messaggio è chiarissimo: questa musica ha una storia, ha dei protagonisti, vale la pena conoscere questi protagonisti. Il film, dopo un iniziale insuccesso, mi dicevi tu,
2: commerciale, sì, non è commerciale, diciamo, è diventato un caso clamoroso, sì, non propriamente all'uscita. In effetti, se ci pensi, era anche un'operazione strana. Poi comunque, sì, loro, come dicevi, arrivavano dalla televisione, già questo di per sé è strano, nascere come comici in televisione, fare una band che però suona per davvero, trasportare l'immaginario comico, ironico, ma la musica seria per davvero al cinema, chiaramente era un esperimento.
1: E infatti, nonostante una prima fase critica, in realtà poi il film anni dopo avrà un successo clamoroso, e soprattutto la colonna sonora venderà milioni di dischi. Io le so tutte, sono cresciuta con questo film, quindi sono particolarmente legata alla colonna sonora. E infatti ricordo ai nostri ascoltatori di scriverci al 3487 300 200: qual è il vostro pezzo preferito dei Blues Brothers? Qual è il tuo, Cata?
2: No, guarda, non c'è, forse Think, sì, di Aretha, ma perché, cioè, amo follemente lei. Però mi fa molto sorridere questa cosa, che parlavamo di record, non ha fatto il record di botteghino
1: no,
2: all'epoca, però ha fatto il record di automobili distrutte in una pellicola. Ben 103 auto distrutte sul set.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercare

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica di Ernia, questa è Radio 2 Music Room Weekend.
2: Quanto
1: con Martina Di Florio e Catamaci.
2: Mi piace,
1: infatti,
2: anche
1: vedevo
2: il video,
1: come la cantavi.
2: Sì, mi piace anche il video, se ci avete seguito, se ci state guardando sul 202. E io sono milanese, born and raised, nata, cresciuta a Milano. Ho detto born and raised perché stiamo parlando dei Blues Brothers e della
1: mamma. A proposito,
2: quindi, beh, questa dedica alla mia città un po' mi piace.
1: Bella, bella, bella. Come la dedica dei Blues Brothers al soul, perché contribuiscono a riportare questo genere musicale davanti ad un pubblico che fino ad allora non li aveva mai ascoltati davvero.
2: Certo.
1: Non hanno inventato nulla, non hanno salvato nulla, però hanno costruito un po' un ponte tra la tradizione afroamericana e una nuova generazione di pubblico. In fondo era questa la missione per conto di Dio.
2: E l'hanno portata decisamente a termine, e fra l'altro hanno veramente una schiera di fan e di fedeli devoti al culto dei Blues Brothers ancora oggi.
1: Anche per andare a visitare i luoghi da cui sono effettivamente passati.
2: Ve lo diciamo subito, visto che l'abbiamo citato e l'ha citato anche un nostro ascoltatore che ci ha mandato una nota audio al 3487 300 200. Il Soul Food Café, quindi il locale della scena di Aretha Franklin, non esiste più, perché si trovava su Maxwell Street, ma quel blocco è stato demolito poi negli anni 90 ed è stata ampliata l'università. Quindi potete andare a Maxwell Street, ma non aspettatevi di trovare quel luogo. Però invece ci sono altri luoghi che ci sono, cioè c'è la Delay Plaza, che appunto quella della gigantesca fuga finale, quindi
1: sì,
2: a Chicago, quella la trovate di sicuro. Poi la vecchia prigione, quella proprio all'inizio del film,
1: certo,
2: che oggi si chiama All Joylet Prison ed è anche visitabile, quindi se vi organizzate, se decidete
1: un giretto
2: di fare
1: solo
2: un viaggio,
1: turistico, però
2: solo turistico
1: per favore,
2: vi consigliamo un giretto solo turistico, poi fate voi. Invece un'altra cosa che non è un luogo ma che sicuramente ha reso molto molto iconici i Blues Brothers sono i famosi occhiali neri.
1: Eh beh.
2: Ok, quegli occhiali neri dovevano essere quel preciso modello lì, di quel preciso brand lì, che non era più in produzione. Quindi la costumista, che si chiama Deborah Nadelman, ha dovuto fare una ricerca nel mondo del vintage, ne ha trovate 140 paia per il set, e poi alcune sono finite anche nelle mani poi del regista di Risky Business, e sono gli stessi occhiali che vediamo indossare a Tom Cruise. Arrivano proprio da quella ricerca lì, da quel vintage lì. Continuiamo con la musica, Telepop Music, questa è Brit.

0: Telepop Music su Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamasci. Siamo addirittura ad arrivo Tele Soul Music. Quello è il viaggio che abbiamo intrapreso oggi e che si è concluso con i Blues Brothers. Infatti voglio leggere un messaggio di Rita che ci scrive: ciao ragazzi, il mio pezzo cult dei Blues Brothers è quello in cui vanno nel negozio di strumenti musicali di Ray Charles, Ray si mette al piano, lui suona e loro ballano. Adrenalina pura, buona giornata. Che parla di Shaquette e il Feather.
1: Sì, però
0: ovviamente
1: il negozio non esisteva, cioè hanno fatto un fake, hanno dipinto il murales dentro un banco dei pegni, era set, però ci piace pensare che sia un luogo invece realmente esistito. Ci piace pensare anche che torneremo la prossima settimana, sabato in diretta alle 13.45 e domenica fino alle 16 per fare un altro viaggio, un altro genere musicale, altri luoghi da esplorare, altri mondi da scoprire.
0: Esatto, e invece provate a recuperare questo viaggio che abbiamo intrapreso fin dall'inizio di quest'estate insieme, e trovate tutte le puntate su Rai Play Sound, e chissà la settimana prossima dove li porteremo.
1: Chi lo sa, non lo sappiamo neanche noi perché non abbiamo ancora deciso in verità. Adesso la linea va a Radio 2 Lounge alla nostra collega Giodia Livernini. Ciao!
0: Ciao!

0: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
2: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: Sono le 16. Radio 2 Lounge.
1: Radio 2 Lounge, le 16 in punto. Buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio 2. Salutiamo Catamasci e Martina Di Florio e da questo momento in compagnia di Giodia Livernini, in regia come sempre il super Luca Cucchetti. Alla parte tecnica saluto Simone Dell'Orca. Buon pomeriggio, ben trovato. I nostri curatori sono Pietro Luchetti e Linda Critelli. Tre ore di musica piena che parte così con Vita, Morte e Miracoli di J-Ax. Morì.

Yeah. Vita, morte e miracoli, no, non vi chiedo questo, una domanda semplice per rompere il ghiaccio. Radio 2 Lounge, qual è la vostra lounge, dove vi trovate in questo momento, cosa state facendo, da dove ascoltate Radio 2? Sicuramente molti sono lì con gli occhi puntati sulla Formula 1 e magari daremo anche degli aggiornamenti nel corso di questo pomeriggio insieme con Giodi Rivernini fino alle 19, quindi 348 7 300 200 è sempre il solito numero per mettervi in contatto con noi, per raccontarci un po' di voi, anche di queste vacanze. Lo so, comincio sempre così, ma del resto questo è il weekend di rientro, 6 settembre, di questi viaggi che insomma volgono al termine per qualcuno. Poi ci sono sempre quelli che invece riescono a organizzare le vacanze nel mese di settembre. Quello che è certo è che sta volgendo al termine proprio in queste ore un viaggio di un ex paracadutista britannico, Carl Bushby, che ha lasciato la punta estrema del Cile con una mappa e una sola regola: tornare a casa in Inghilterra procedendo esclusivamente a piedi e senza mai salire su alcun mezzo di trasporto. Sta per terminare questo viaggio che è iniziato il primo novembre 1998, signori. Quella che doveva essere un'avventura di 12 anni si è trasformata veramente in un'odissea, questa è la vera odissea di quest'estate, di 58.000 chilometri che ha occupato praticamente la sua intera vita. Quindi per 28 anni lui ha sfidato ogni sua capacità e ha camminato sulle distese di ghiaccio mortale dello stretto di Bering, è scampato agli orsi polari, alle bufere siberiane, agli arresti per sconfinamento. Chi più ne ha più ne metta, un viaggio che è cominciato il primo novembre 1998 e si sta terminando proprio in questi giorni, in queste ore lui sta per tornare a casa. Quindi chi più di lui potrà avere lo stress da rientro? Lui sì, può parlare di questo. Voi da dove ascoltate Radio 2? Raccontatecelo in questo pomeriggio insieme di curiosità e musica. E per quanto riguarda la musica, c'è lei, Alicia Keys, Girl on Fire.

0: Alicia Keys, la voce inconfondibile con la sua Girl on Fire. Domenica 6 settembre, Radio 2 Lounge con Giodia Livernini. Qual è la vostra lounge? Da dove state ascoltando Radio 2? Arriva la prima nota audio di Simone al 348-7300-200. Sentiamo.
1: Io vi ascolto dall'auto e preferisco ascoltare voi che la Formula 1, scherzi a parte. Sto rientrando ora da lavoro e sinceramente avevo bisogno di distendere la mente, quindi mi tenete compagnia così. Un abbraccio, belli.
0: Ma un abbraccio a te, Simone, buon rientro dopo una giornata lavorativa. Ci fa piacere ritrovarti all'ascolto di Radio 2, anche se tu sei poco interessato alla Formula 1, immagino che molti lo siano. Invece allora diamo qualche aggiornamento, perché in realtà c'è proprio un testa a testa tra Antonelli e Russell, terzo Verstappen al momento, quindi magari poi vi aggiorneremo strada facendo. Ma aggiorniamo la giornata oggi, sì che possiamo farti gli auguri, Miriam, è da ieri che attendiamo il tuo compleanno. Tantissimi auguri alla nostra Miriam che ci ascolta. Ho compiuto 14 anni, ti ascolto da Chieri, una cittadina in provincia di Torino. Miriam, tanti tanti tanti auguri, ieri non li abbiamo fatti per scaramanzia, non si fanno mai gli auguri il giorno prima. Ma come festeggerai, Miriam? Perché sai, nel pomeriggio parleremo anche di quanto è complicato e quanto non tutti amino festeggiare il proprio compleanno. Era già previsto questo tema proprio in questa giornata, quindi ti riguarda in qualche maniera. Saluto anche Anna Maria, Felice, buongiorno. Già mi scrivi buon lunedì, ci dobbiamo arrivare con calma, Anna Maria, sono le 16:11, ancora domenica, quindi ci arriveremo con molta calma. Ma a proposito di appunto compleanni, chi ha voglia di trascorrerli con gli amici, chi invece in solitudine, un po' anche di relazioni, di amicizie, andremo un po' a spolverare questo tema, anche prendendo spunto da un classico di Raff che viene invece rispolverato da Laura Pausini. Il titolo è Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, perché poi alla fine tutto ritorna là, nasciamo soli, finiamo soli, quindi quello è. Però poi in mezzo che cosa succede? Sicuramente succede che Laura Pausini ha deciso di pubblicare questo storico brano scritto 35 anni fa da Raff, e lo fa anche come operazione che non è un semplice tributo nostalgico, ma in qualche modo si propone di far riscoprire alle nuove generazioni questo testo profondo sulla ricerca di senso e sulla fragilità delle relazioni umane. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Laura Pausini che rispolvera questo capolavoro di Raf. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Sono passati 35 anni e ancora un brano assolutamente straordinariamente attuale, perché racconta una solitudine e un senso di smarrimento nei quali ci si può rispecchiare in qualche modo anche oggi, forse anche oggi più di ieri, perché con i social siamo un po' abituati anche a chiuderci a volte, no? Dietro questi schermi e ad avere sempre più difficoltà relazionali. E a proposito di difficoltà relazionali, questo include sicuramente anche i compleanni che oggi veramente pullulano tra gli ascoltatori di Radio 2, quindi facciamo tantissimi tantissimi auguri a oltre che a Miriam, li facciamo anche a Chiara che compie 42 anni, tanti auguri Chiara. Ci scrive Vilma da Torino: siamo di ritorno dal mare proprio per festeggiare nostra figlia Chiara che compie 42 anni, grazie se le farete gli auguri, ma ci mancherebbe altro. E grazie a te Vilma per le belle parole, auguri. E Chiara, anche tu facci sapere un po' come festeggerai, perché come vi dicevo più avanti andremo un po' ad approfondire questa storia del compleanno. Era già previsto, era già tutto previsto, tanto per citare un altro classico, in questo caso del grande immenso Cocciante. E diciamo che sempre più persone sono ossessionate del proprio compleanno e per altruistica voglia di festeggiare con le persone care o per vanitoso desiderio di autocelebrazione sottoposto annualmente amici e parenti, molte persone in realtà non lo festeggerebbero mai il compleanno se dipendesse soltanto esclusivamente da loro, un po' per timidezza, un po' per pigrizia o perché magari non gradiscono essere anche al centro dell'attenzione. Succede anche questo e quindi ne parleremo, anche se continuate a scriverci di compleanni. Qui adesso io stravolgo tutta la mia scaletta perché mi arriva un'altra foto dove vedo un numero straordinario, 100? Siamo sicuri? Allora, a proposito di compleanni, questa ragazza ha fatto 700 chilometri dalla Sicilia a Castellammare per festeggiare ieri con noi. È la zia di papà, lavora da 85 anni, è ancora con tacco 5, legge, declama poesie, passione ancora attiva per il mondo di cucito e di ricamo, va ancora forte con l'enigmistica, è autonoma in tutto, cucina e anche bene per lei, figli, nipoti e pronipoti, il nostro orgoglio, la nostra amatissima zia Angelina. È Gabriella a mandarci la foto, io vedo una torta con scritto 100, quindi 100 anni di zia Angelina, e complimentoni a zia Angelina, veramente tanti tanti complimenti. Ma io volevo parlare di amicizie e soprattutto di amicizie intergenerazionali, e lo farò tra poco. Tempo di ascoltare anche questa, che bella, dei Beatles, Ticket to Ride su Radio 2.

I Beatles, Ticket to Ride su Radio 2, salutiamo anche Franca, Carlo, direzione battesimo del piccolo Matteo, ma qui abbiamo tanti ascoltatori che festeggiano gli anni. Miriam, 14 anni, scrive che ama festeggiare il suo compleanno, per me è un evento molto speciale, soprattutto amo spegnere le candeline e poi soprattutto quest'anno ho scoperto la mia passione e amore per la radio, soprattutto per Radio 2, infatti il mio sogno del futuro è lavorare per Rai Radio 2. Miriam, io te lo auguro veramente con tutto il cuore, anche perché è veramente una grande, enorme fortuna capire che cosa uno voglia fare già a 14 anni, perché questo ti dà la possibilità di far diventare la tua passione, il tuo sogno una realtà. Prima lo individui, meglio è. Comunque, in ogni caso, se uno non ce l'ha chiaro, a me è sempre stato detto una cosa: scegliene una e portala avanti. Quindi porta avanti questo tuo sogno, questa tua passione, e già ascoltare la radio aiuta molto, perché insomma anche noi che la facciamo è proprio un compito degli addetti ai lavori, poi anche riascoltarsi, ascoltare la radio è proprio un compito di chi fa la radio. Ma messa da parte un attimo questa situazione, ritorniamo sul discorso delle amicizie generazionali, cioè ci andiamo, perché ancora non l'abbiamo aperto questo tema. Per quale motivo? Perché c'è stata, diciamo, un'indagine, un sondaggio che è stato condotto su 1488 adulti americani dalla Friendship Study, e il 77% degli intervistati ha dichiarato che gli amici più stretti si trovano entro i 15 anni dalla propria età. Solo il 22% ha almeno un'amicizia stretta con una differenza di 15 anni o più, e tra questi il 96% riconosce al rapporto dei benefici particolari. Stiamo parlando di amici che possono essere molto più grandi o molto più giovani. Le amicizie tra generazioni diverse possono offrire delle nuove prospettive, anche un sostegno, e lo dimostra proprio questo studio, perché la differenza d'età può diventare anche un valore. Sicuramente uno dei vantaggi è la possibilità di osservare la vita da una prospettiva diversa, quindi un amico più grande può avere già attraversato magari dei cambiamenti lavorativi, familiari, personali, no? E uno più giovane invece può portare la curiosità, può portare nuovi interessi, modi anche differenti di leggere il presente, perché se è vero che chi, diciamo, ha una certa esperienza può passarla, è vero pure che molte cose si imparano proprio dai giovani. Io lo dico sempre e ringrazio i miei giovanissimi nipoti che mi danno tanti spunti per nuove riflessioni, perché poi è vero che noi li guardiamo questi giovani, ma li dobbiamo osservare in tutto e per tutto, possono darci anche delle dritte magari per migliorare qualcosa che non abbiamo mai cambiato e che potrebbe essere il momento di cambiare. Detto questo, la domanda sorge spontanea: avete un amico molto più grande o molto più giovane? 3487 300 200.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Quando ci fa sentire

Cry Pink su Radio 2, domenica 6 settembre, Radio 2 Lounge con Giodia Livernini. Qual è la vostra lounge, dove vi trovate in questo momento, da dove ascoltate Radio 2, ma anche se avete amici molto più grandi o molto più giovani, se vi capita di confrontarvi o di avere proprio quell'amico che cercate perché è molto più grande o perché è molto più giovane, e per quale motivo cercate quell'amico lì. Laura da Livorno ci scrive proprio che ha un'amica di 22 anni più grande di lei, è un'amicizia intensa, intima, nata da confronti e riflessioni su argomenti che ci stanno molto a cuore. Ci conosciamo da tanto tempo, prima era una conoscenza superficiale, adesso è proprio la mia confidente. Abbiamo entrambe una certa età e abbiamo reciproco bisogno di sostenerci, e quindi 22 anni di differenza di età, però questo non determina poi un blocco invece nello scambio, in un'amicizia più forte. Abbiamo anche Manuela da Bologna, che smonta dal turno di notte e quindi scrive: sono un po' rinco. Ma guarda, stai serena Manuela, perché lo capiamo benissimo. Ho avuto un amico che è purtroppo venuto a mancare qualche anno fa, circa 17 anni più grande. Ho imparato molto da lui e dalla sua esperienza di vita, quelle vite particolarmente ricche e diverse dal resto. L'amicizia è una forma di amore, dicevo e sottoscrivo, si impara molto dagli altri se si riflette. Grazie della compagnia, viva la radio. Grazie Emanuela della tua testimonianza. Quindi insomma, si può avere un amico più grande, un amico più piccolo. Insomma, poi se uno ha un amico più grande, per lui quello più piccolo, ovviamente c'è uno scambio reciproco. Questo lo hanno dimostrato alcuni dati di uno studio americano. Le amicizie intergenerazionali possono ampliare la rete di sostegno, possono favorire nuove esperienze, possono contribuire a ridurre alcuni stereotipi proprio legati all'età. E allora, se avete storie di amicizie intergenerazionali, noi le cerchiamo ovviamente in questo pomeriggio, in questa prima parte di Radio 2 Lounge, dove la musica come sempre è protagonista, e quindi ce ne andiamo in Norvegia con i The Bausa. Questa è Lose Myself.

fa solamente bene all'umore. Gli abitanti delle Blue Zone, le aree quindi del mondo dove si vive più a lungo e in migliore salute, seguono dei regimi alimentari diversi, però soprattutto condividono tutte le qualità delle relazioni umane. Quindi per esempio in Sardegna, a Okinawa oppure nella penisola di Nicoya, dove è molto alta la concentrazione di centenari, nessuno vive da solo. Forse proprio perché sono isole, gli abitanti intrecciano tra di loro delle relazioni speciali molto profonde, evitando proprio l'isolamento, e quindi la rete di amici, vicini, familiari offre un sostegno emotivo, un aiuto pratico, anche un forte senso di appartenenza. E non è un dettaglio, perché il cervello umano è proprio biologicamente programmato per la cooperazione e per la connessione sociale, quindi l'amicizia non è un lusso ma è uno dei pilastri della longevità. Lo spiega Massimo Spattini, che è un medico chirurgo specialista in medicina dello sport e in scienza dell'alimentazione. E insomma, ragazzi, quindi questo è chiaro, è evidente, lo sappiamo tutti, e comunque addirittura quello che dicono che la chiave della longevità è l'amicizia. Coltivare relazioni solide e stabili non fa solo bene all'umore, è dannosa la solitudine quanto fumare 100 sigarette al giorno, quindi è meglio relazionarsi con gli altri per un amico in più, ecco. E allora raccontateci un po' questo amico in più, questo amico o amica che non può mancare nella vostra vita. 3487 300 200.

Roy Orbison su Radio 2 Lounge, a parlare di amicizie, anche di amicizie intergenerazionali. Vi ho chiesto se avete amici molto più grandi, molto più giovani. Abbiamo Letizia che ci scrive, che ci sta ascoltando intanto da casa facendo le faccende domestiche della domenica. Allora Letizia, iniziamo con una piccola pausa su questa prima parte del tuo messaggio. Faccende domestiche della domenica. Ma la domenica ci si rilassa, non si fanno

faccende domestiche. Letizia, guarda, sulla questione faccende domestiche mi colpite sempre sul punto debole. Comunque, andiamo avanti. Come amica con diversi anni di differenza, scrive: vale anche la mamma, 23 anni più grande di me, ora lei ne ha 73. Dopo anni di divergenze non ci sentiamo spessissimo, però quando capita ci parliamo come amiche che si confidano e supportano. Io penso proprio di sì, Letizia. Poi sai, con i genitori da bambini li vediamo come i nostri genitori, non li vediamo come persone, come esseri umani. Poi crescendo capiamo che sono persone come noi, che vivono come noi problemi e preoccupazioni, quindi ci si può anche appunto scambiare poi delle opinioni invece proprio sullo stesso piano, e quindi guardarli come amici, non come il genitore che ti deve dire sì o no sulle cose. Detto questo, andiamo avanti con i messaggi. Francesca scrive che ha un'amica che ha 7 anni meno di lei e l'ha conosciuta 12enne, perché lei, 19enne appena diplomata, le dava lezioni e la seguiva nei compiti, e l'amicizia è continuata, siamo diventate grandi insieme. Adesso lei, Francesca, ha 76 anni e la sua amica ne ha 69. Ecco, questo è proprio l'esempio pieno di amicizia intergenerazionale che funziona alla grandissima. E sì, può succedere poi proprio in questi casi, no, dove appunto ci si avvicina magari ai giovani perché li si aiuta a fare i compiti o per X motivi. E io devo dire, perché questa cosa mi colpisce molto da vicino, da quando insomma ho dei nipoti molto molto giovani, è bellissimo parlare con loro. Se non si va dai giovani con quella voglia di dovergli insegnare per forza qualcosa, dovergli dire per forza qualcosa, ma ascoltarli, parlarci, scambiare opinioni, può nascere proprio un'amicizia vera, che poi appunto può continuare nel tempo. E allora questa prima ora la stiamo dedicando alle amicizie, perché così mi è presa, così mi piace, così anche ci dicono dalla salute, dal punto di vista della salute è bene avere amici, quindi sforziamoci in questa direzione.

E mi trovo tra due fuochi, tra due artisti che amo tantissimo. Una che abbiamo appena ascoltato, Malika Ayane, che tra l'altro già ci aveva fatto sognare all'ultimo festival di Sanremo con Animali Notturni in gara, e poi subito dopo pubblicò una possibilità offrendo questo nuovo sguardo sul progetto discografico Cicale, che è in uscita il prossimo 18 settembre, e ora arriva con questo Detto Tra Noi che già amo personalmente. E lei ha raccontato la malinconica lucidità dell'età adulta, il mare d'inverno, le luci dell'alba, quel pensiero rivolto al poi ogni volta che qualcosa di nuovo comincia. Ma a novembre tornerà in concerto con la tournée nei teatri, dando il via appunto alla nuova tournée con lo spettacolo e scena al Teatro dell'Aquila di Fermo, e poi porterà la sua musica in tante altre città, da Roma a Pescara e poi passando per Firenze, Milano, Napoli, Catania, Bologna e Senigallia. Insomma, bella impegnata Malika Ayane, così come ci piace. Ma dicevo, sono tra due fuochi perché sottofondo è già partito lui che adoro ed è Paolo Nutini. Mentre leggo anche il messaggio di Sonia che scrive: ciao Jody, ciao a tutto lo staff, e anche io vi ascolto facendo le pulizie e ride, mi fate tantissima compagnia.

Clouseau, Paolo Nutini, Pencil Full of Lead su Radio 2, Radio 2 Lounge, dove c'è un testa a testa fra Antonelli e Russell. Mancano pochi giri alla fine della Formula 1 e quindi siamo così con gli occhi puntati a Monza, e noi vi aggiorniamo ovviamente per tutti voi che siete all'ascolto di Radio 2, dove stiamo parlando tanto di amicizia, ma dove festeggiamo, ancora non lo festeggiamo, però insomma comunque è già un traguardo essere candidati come stazione più bella del mondo, la fermata della metro C Colosseo e il nuovo scalo metropolitano è stato selezionato per partecipare al concorso che si svolgerà presso il sito UNESCO di Parigi. Quindi, dopo essere diventata una vera e propria attrazione social e aver contribuito a un aumento degli utenti lungo la metro C, l'archeostazione Colosseo sbarca, diciamo metaforicamente, a Parigi. La fermata è stata proprio candidata al Prix Versailles del 2026, il premio mondiale di architettura che si svolge presso la sede dell'UNESCO della capitale francese, e quindi incrociamo le dita perché comunque è il riconoscimento più autorevole a livello internazionale per le grandi opere contemporanee che ogni anno mette a confronto le realizzazioni di tutti i continenti. E la stazione Colosseo, Fori Imperiali, concorre appunto nella categoria Passenger Station, cioè quella delle stazioni ferroviarie e metropolitane. E insomma, se l'avete frequentata, è ovviamente un pezzo di storia quella stazione lì, e quindi incrociamo le dita e vedremo che cosa succederà. Bisogna attendere, come bisogna attendere la fine della Formula 1, ma noi vi aggiorniamo passo passo. Non attendiamo un istante di più per ascoltare invece Luciano Ligabue in questa domenica di faccende domestiche per molti, ma Letizia ci tiene ad aggiornarci che comunque la domenica dovrebbe essere dedicata al riposo, ma sarà domani per lei.

0: Lo posso dire come i cronisti? È incredibile quello che è successo, incredibile quello che è successo, ragazzi. Sono le 16:56. Vince Kimi Antonelli. Vince Kimi Antonelli. No, guarda, questa soddisfazione una volta me la dovete dare nella vita. È incredibile. Ha vinto la Formula 1, ha confezionato un numero ai limiti dell'impensabile, oltre il surreale, oltre qualsiasi sogno recondito, oltre ogni limite, come se fosse un videogiochi. E allora ha conquistato da 19esimo a primo in 18 giri in occasione del GP d'Italia, tappa del Mondiale Formula 1 che è andato in scena sul circuito di Monza e dove ha sciorinato tutto il suo talento al volante della Mercedes. Allora possiamo dire che abbiamo vinto, perché insomma correva per noi italiani, ha vinto con la Mercedes Kimi Antonelli. E gli abbiamo portato fortuna a Luca Cucchetti? Sì, ce la prendiamo questa, quindi anche Simone Dell'Orco, eravamo questa squadra, quindi prossimi campionati, prossime insomma Formula 1 o altri sport, siamo sempre solo noi, non cambiamo, perché io su queste cose sono superstiziosa. Dopo c'è il volley, ok, allora dopo seguiremo anche il volley, va bene. Allora non ci fermiamo, perché non si dice ci fermiamo in radio, ma dove ci fermiamo? Continuiamo a parlare di amicizia tra poco su Radio 2.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Regina, ma che bel sorriso!
3: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
2: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
4: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro. Giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it. 22.
5: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2
2: Suzuki. Cielo e terra, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it. Suzuki è passione per la musica.
2: Suzuki.

E lei era Angelina Mango con Marco Mengoni con il loro canto d'amore su Radio 2, alle 17:03 minuti, domenica 6 settembre. Per chi si fosse sintonizzato in questi ultimi minuti, abbiamo festeggiato la vittoria di Kimi Antonelli, che confeziona veramente dei numeri al limite dell'impensabile, come dicevamo, e quindi vince il GP d'Italia, tappa del Mondiale Formula 1 a Monza, e quindi arriva primo, rendendosi anche protagonista di una rimonta che consegna proprio alla storia della massima formula automobilistica. Tra l'altro si commentava qui anche con Fiore Liborio, al quale do il mio buon pomeriggio, che ci ha raggiunto la parte tecnica, e il nostro regista Luca Cucchetti, che ovviamente è lui che è lì attento a tutti i particolari e inizia a fare i suoi conti matematici. Ma quanti italiani hanno vinto a Monza? Adesso noi faremo una ricerca precisa, perché in radio si devono dire le cose giuste e corrette, quindi faremo una ricerca precisa, perfetta e corretta, ma pochi, possiamo già dire, italiani possono vantare questo titolo, quindi complimentoni raddoppiati a Kimi Antonelli. Qual è la vostra lounge? Da dove ascoltate Radio 2? 3487 300 200, se volete mettervi in contatto con noi quando arriva anche Liso con la sua True

riunito, abbiamo preso tutte le informazioni, possiamo aggiornarvi oltre che sull'impresa storica di Kimi Antonelli che vince la Formula 1. In realtà questa cosa non accadeva da 60 anni, ragazzi, dal 1966, quando vinse Ludovico Scarfiotti, prima di lui Farina e Ascari sono stati altri protagonisti della Formula 1, insomma piloti italiani, e quindi dopo 60 anni, insomma, è in qualche modo è storia per Kimi Antonelli, l'italiano della Mercedes, che vince il GP d'Italia a Monza dopo essere partito dall'ultima posizione. Questa poi è la cosa, insomma, ancora più sorprendente. Secondo posto per Russell, un italiano, quindi torna a vincere il Gran Premio di Monza dopo 60 anni. Era appunto un'impresa riuscita nel 66 solamente a Ludovico Scarfiotti con la Ferrari, e quindi a maggior ragione, insomma, siamo tutti molto emozionati. Ora partiranno 1000 articoli, 1000 post sui social, io che seguo la Formula, tutti appassionati di Formula 1 oggi diventano tutti appassionati di Formula 1. Però devo dire una cosa, insomma, anche io mi dichiaro che la Formula 1 passo davanti alla televisione, la guardo così perché la vede mio marito o mio padre, insomma sono abituata ad avere uomini in casa appassionati di Formula 1 e quindi di riflesso l'ho sempre seguita in questa maniera qua. Però c'è da dire che quando un italiano vince in uno sport, che sia la Formula 1, che sia il tennis, che sia il calcio, che sia la pallavolo, quello che vi pare, alla fine ci uniamo tutti, ci piace, insomma, in questo siamo veramente tutti molto uniti, e quindi grande Kimi Antonelli.

Hey Rolling Stone, Jealous Lover su Radio 2, dove è cominciato anche la mostra del cinema di Venezia, mentre al Lido appunto c'è la mostra del cinema. Nelle acque della laguna invece è tornato anche il cinema galleggiante Acque Sconosciute, quindi uno schermo e un impianto scenico che sono sospesi sull'acqua davanti all'isola di Sacca Fisola, da raggiungere con la propria imbarcazione oppure attraverso una piattaforma galleggiante che è aperta al pubblico, e quindi fino al 13 settembre il cinema incontra arti visive, musica, performance, con questa programmazione che attraversa più di un secolo di immagini, quindi dalle tecniche del precinema alle pellicole 16 mm, dai film muti con la musica dal vivo fino alle sperimentazioni contemporanee. Però forse la parte più affascinante è proprio arrivarci, perché questo viaggio verso lo schermo diventa parte dello spettacolo, e per qualche sera la laguna torna a essere non soltanto lo scenario di Venezia, ma anche il modo attraverso cui viverla. E ci sono tante proiezioni, tra le prossime appunto, come dicevo, anche i film muti di Buster Keaton accompagnati dal pianoforte. Se andate a cercare un po' le immagini in rete è davvero suggestivo, cioè immaginate a guardare un film su una barchetta e sulla laguna di Venezia. È davvero molto molto affascinante, molto bello, è un'esperienza da fare. Bisognerebbe prendere noi da Roma subito un treno direzione Venezia, raggiungere il Lido di Venezia. E detto questo salutiamo anche Riccardo da Taranto. Buon pomeriggio Jody, sono Riccardo. Siamo più grandi di 10 anni con diversi amici di comitiva, abbiamo visto crescere i loro figli, la nostra amicizia dura ormai da oltre 15 anni, sempre uniti, mai un litigio, e viva l'amicizia. E poi grazie Riccardo, perché mi regali sempre delle parole veramente molto belle, quindi grazie tante. E abbiamo parlato di amicizia intergenerazionale, se avete amici più grandi, più piccoli, questa era la domanda.

TLC, No Scrubs su Radio 2 Lounge. Abbiamo parlato della mostra del cinema di Venezia, tante le star attese, ma se qualcuno si fosse mai chiesto che cosa fanno le star quando non sono impegnate sul set, nei palazzetti o sul palco, io ho trovato una serie di curiosità. Se vi interessa l'argomento, vabbè, io ve lo condivido, magari a qualcuno può destare curiosità che Keanu Reeves, che è un grande appassionato in realtà di motociclette, nel tempo libero le costruisce, le sistema e ovviamente le guida e le collauda. Oppure c'è Tom Hanks, che possiede oltre 200 macchine da scrivere manuali vintage e le utilizza regolarmente per la corrispondenza personale al posto delle email. Quindi immaginate Tom Hanks che si mette lì a battere a macchina e poi che fa, spedisce la lettera, a quanto pare. La cosa più curiosa secondo me è Johnny Depp, che colleziona edizioni rare di le bambole bionde, chiamiamole così, se no faccio pubblicità, ma abbiamo capito tutti di chi stiamo parlando. Ci hanno fatto anche un film, va bene, non aggiungo altro. Ma perché le colleziona? Perché le sfrutta per sperimentare voci, accenti e personalità prima di interpretare nuovi ruoli al cinema. Quindi ora voi immaginate Johnny Depp, noi da ragazzine insomma facevamo giocare lei e lui, no? E li facevamo giocare e costruivamo delle storie. Johnny Depp invece ci gioca e ci fa le vocine e si prepara. Lui prepara i film in questa maniera. Adesso io, quando vedrò il prossimo film di Johnny Depp, non potrò far altro che pensare a lui che gioca con le piccole bambolette bionde che tutti conosciamo.

Bossa Nostra, Gaia su Radio 2, Radio 2 Lounge con Giodi Arivernini in questa domenica pomeriggio fino alle 19 a farci un po' gli affaracci di quello che fanno le star quando non sono impegnate sul set, nei palazzetti o sul palco. Abbiamo detto Johnny Depp, mi hanno confermato che Barbie lo posso dire, tutta sta storia ho fatto per non dire la parola Barbie, Barbie lo posso, fino a Barbie posso arrivare. Adesso se arriva il nostro curatore Pietro Lucchetti e mi dice che Barbie non lo potevo dire, io dico che il comitato è stato il comitato, Barbie, Johnny Depp gioca con le Barbie. Ma perché gioca con le Barbie? Perché detto così stavo anche destare un po' di preoccupazioni. Le sfrutta queste bambole per sperimentare le voci, gli accenti, le personalità prima di interpretare nuovi ruoli al cinema. Ora, insomma, ognuno di noi fanciulle soprattutto abbiamo giocato, no? Abbiamo fatto interagire Barbie e Ken e facevamo le voci, ecco quello fa Johnny Depp nel tempo libero. Ma possiamo andare avanti con Beyoncé, che invece ha le proprie api e ne ha 80.000 e si dice che abbia estratto da sola il miele che poi lei consuma, quindi è lì a lavorare con le api. Paris Hilton invece pratica il frog hunting nei suoi terreni privati, cioè cattura rane per pura decompressione per poi rilasciarle subito in columi. Andiamo avanti. Cioè, immagino Paris Hilton che la mattina si sveglia, fa colazione e poi andiamo a cercare le rane. Così prende le rane. Che bello! Ho acchiappato una rana, però adesso la libero. E beh, ognuno il tempo libero fa quello che vuol fare, del resto. Eminem invece pare che sia un grande appassionato di fumetti. Da piccolo sognava di diventare un fumettista. Beh, questo insomma è già un hobby più comune. Margot Robbie, e ecco che ritorna la Barbie. Questo caso lei l'ha interpretata nel film, segue invece con passione l'hockey e ha praticato lo sport per divertimento, ma fin qui insomma passioni abbastanza accettabili o comunque in cui ci possiamo ritrovare. Jim Carrey ama dipingere quadri di grandi dimensioni. Billie Eilish invece ha sempre amato l'equitazione e quindi ama i cavalli.

0: ed è stata sicuramente una delle grandi protagoniste della musica internazionale dell'ultimo anno, Olivia Dean, a tutti gli effetti una delle voci più apprezzate della scena pop e soul mondiale. Baby Steps, che è arrivato quest'estate, si inserisce nel mondo sonoro del suo secondo album The Art of Loving, un album che esplora l'amore un po' in tutte le sue forme, no? Attraverso questo equilibrio tra soul, pop, R&B, influenza jazz, e comunque questo album ha consacrato Olivia Dean come una delle artiste britanniche sicuramente più interessanti della sua generazione. Ritrovata nella playlist di Radio 2 Lounge con Jody Alivernini in compagnia fino alle 19 staremo insieme, dove tra poco parleremo anche di scrivanie disordinate, che non tutto è oro quel che luccica, come si dice, quei proverbi, no, ma in questo caso non ci facciamo fregare dalle etichette, no? Ah, uno disordinato, ah, una vita tutta un po' complicata, invece no, le scrivanie disordinate potrebbero darci delle grandi soddisfazioni, tra poco vi dico il perché.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

Edoardo Bennato, Viva la mamma, un classico ritrovato nel pomeriggio di Radio 2 questa domenica pomeriggio alle 17:37 minuti, dove andiamo a raccontare un po' quanto siamo disordinati. Volevo dire, l'abito non fa il monaco, una scrivania disordinata non vuol dire, non equivale a simbolo di caos e inefficienza, non è così. La prova provata è la scienza che lo dice su questo tema, ha analizzato ogni punto di vista e pare che invece una scrivania disordinata sia prova di creatività e genialità. Quindi intanto ve lo dico a tutti voi che state per tornare negli uffici, che magari avete quel collega con la scrivania super disordinata e voi siete super ordinati, come vi comportate? Perché poi insomma magari appunto avere accanto qualcuno molto disordinato potrebbe destare un po' di fastidio, no? Comunque, secondo l'opinione comune, una scrivania ordinata pare che sia il riflesso di una mente organizzata, di una mente produttiva, ma invece tuttavia figure geniali, avete quel collega con la scrivania super disordinata e voi siete super ordinati, come vi comportate? Perché poi insomma magari appunto avere accanto qualcuno molto disordinato potrebbe destare un po' di fastidio, no? Comunque, secondo l'opinione comune, una scrivania ordinata pare che sia il riflesso di una mente organizzata, di una mente produttiva, ma invece tuttavia figure geniali, per esempio come Albert Einstein,

anche disordinata, di cosa è segno una scrivania che è vuota, e perché anche questo è un punto di vista da vedere. Per indagare se l'ordine o il disordine quindi potessero influenzare veramente il comportamento, una università del Minnesota ha condotto uno studio che è stato poi pubblicato su una rivista che si chiama Psychological Science, uno studio che si è concentrato su come lo stato di ordine o disordine della scrivania possa influenzare proprio le decisioni e le scelte delle persone. E i partecipanti poi sono stati divisi in gruppi, uno che lavorava in ambienti ordinati, uno che lavorava in ambienti disordinati, e beh, tante diciamo idee creative e anche soluzioni arrivavano proprio dagli ambienti disordinati, quindi insomma non è proprio così. Dobbiamo cercare di levarci dalla mente che l'ordine equivale a vita organizzata, invece viva il disordine.

Harry Styles, Dance No More su Radio 2, dove stiamo parlando di ordine o di disordine. In quale delle due categorie vi mettete? 3487 300 200. Poi lo sapete che io poi nell'ultima ora, a un certo punto, c'è la recensione, quella che non hai mai fatto, e sarà un po' su questo tema. Vi chiederò di fare una recensione su voi stessi rispetto a un tema specifico che riguarda molto l'ordine e il disordine. I risultati comunque di questi studi di cui vi ho parlato, alla fine della questione la vera risposta è che dipende tutto dagli obiettivi, cioè ambienti ordinati tendono a favorire dei comportamenti tradizionali e salutari, questo sì è vero, è stato confermato, però invece ambienti disordinati stimolano la creatività e l'apertura verso le novità, perché comunque il disordine vuol dire anche tante altre passioni, tante altre finestre che si aprono.

E quindi il valore, il peso di una scrivania ordinata o disordinata dipende molto dalle esigenze personali e dagli obiettivi che ognuno di noi intende raggiungere. Insomma, alla fine si torna sempre lì. Però se volete raccontarci la vostra scrivania, anche quella di casa, io intanto con questo studio delle risposte me le sono date. 3487 300 200, quando arriva Just Clean, I'll Be There. No.

Ed era Just Glean con I'll Be There su Radio 2 quando arriva Marco da Torino che ci scrive: ciao, la mia scrivania e il PC lavorativi erano perfettamente ordinati, mentre la mia personale è un brodo primordiale. E questo è il messaggio di Marco. E dunque abbiamo parlato di disordine, di ordine, un argomento sul quale ritorniamo a breve, mentre voliamo un attimo in Brasile, dove scatta la legge Taylor Swift. Sono previste nuove regole per la vendita e la rivendita dei biglietti. Il Brasile ha stabilito queste nuove regole che prevedono la fornitura gratuita di acqua potabile in alcune occasioni e rafforzano anche i controlli sulla vendita e sulla rivendita dei biglietti. E insomma, questo diciamo, i due decreti che sono stati firmati sono anche noti come legge Taylor Swift, in riferimento al caso insomma molto brutto di una giovane fan che si è sentita molto male durante un concerto in America. E insomma, ora le piattaforme online dovranno adottare dei meccanismi anche per prevenire gli acquisti massivi tramite bot, programmi o script, e il nuovo regolamento stabilisce anche la veridicità, l'autenticità, la tracciabilità dei biglietti. C'è tutto questo, ma quello che mi interessava condividere con voi è proprio la questione dell'acqua, perché Taylor Swift, insomma, da qui acqua gratis nei concerti, insomma, è una cosa che mi sembra, insomma, un passo in avanti, visto che è veramente fondamentale bere, soprattutto d'estate, quando si va nei concerti in estate che fa molto molto caldo. Arriva una scrivania super disordinata, e poi ancora prodigo regolarmente per vivere nell'ordine sia a casa che al lavoro, anche l'aspetto curato rispecchia il mio temperamento, non preferisco la confusione, il caos intorno a me mi infastidisce, non mi rende né serena né produttiva, e questo è il mio profilo generale e della nostra amica Gabriella. Quindi continuate a raccontarci un po' le vostre scrivanie, se sono ordinate o disordinate, perché da lì si capisce tutto, ma nel bene e nel male, nel senso che poi ognuno ha i propri pregi e difetti, in ogni situazione non c'è un solo punto di vista, e da che punto guardi il mondo tutto.

0: Una dolcissima dedica alla madre, Oh Mother, questo singolo di Sam Smith, un brano che fa parte dell'album Hazel Eyes, canzone che è stata realizzata in collaborazione con il coro gospel The Two City Chorus che abbiamo ritrovato. Bella, ci ha dato una bella carica. 17:53 minuti quando arriva Benedetta che ci scrive: ma mi fa molto ridere perché accendo la radio e mentre sto mettendo a posto le mie 1000 borse, tutte borse semplici perché uso molto le shopper, ogni tot le cambio e dentro restano fogli, lettere, penne, mille cose e le accumulo nell'armadio. Poi un giorno cerco di mettere ordine e ho appena ritrovato un regalo di una collega del Natale del 2024, un massaggio. Spero che sia ancora valido, questa settimana andrò a farlo. Beh, allora prossimo weekend, Benedetta, dici se sei riuscita a recuperare questo massaggio, perché è passato un po' di tempo, però cioè, vediamo, magari non scadono certi buoni, me lo auguro per te. Ma Benedetta, ci dai la possibilità anche di avvicinarci a quello che sarà l'argomento di cui parleremo tra poco, in cui vi chiederò anche una recensione, quanto siete ordinati, quanto siete disordinati, ma soprattutto ognuno di noi ha quel cassetto, ce n'è uno solo, dove teniamo di tutto. Quindi iniziate a concentrarvi su questo cassetto.
1: Le ragazze ci sorridono.

0: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
1: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: 2-2.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo.
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
2: 2-2.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
12: Onda Verde, viaggiare informati.
13: 18, un minuto, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. A1 Milano-Napoli, iniziamo da qui, al bivio tra la A1 e la tangenziale ovest di Milano. Per chi da Bologna va verso la Milano-Laghi ci sarà coda per via del traffico intenso. A4 Torino-Trieste c'è un incidente tra Trezzo e Cavenago, in direzione di Milano si è formata la coda che al momento è di 4 km ma è in aumento. A4 Brescia-Padova, coda a tratti per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia-Est in direzione di Brescia. Al traforo del Monte Bianco l'attesa è 15 minuti al piazzale italiano, coda verso Chamonix. Sulla A1 Milano-Napoli un'ora i tempi di percorrenza stimati. Tra Modena Sud e Terra di Canossa Campeggine in direzione di Milano ci sono code a tratti e traffico intenso. Così sulla A14 Bologna-Taranto, dove i tempi di percorrenza tra Forlì e Bivio A14 A1 Milano-Napoli sono stimati in un'ora e 30 minuti in direzione della Milano-Napoli. Restiamo sulla A1 tra Calenzano e il Bivio A1 variante di Valico verso Bologna, le code a tratti e il traffico intenso. E anche con attratti e traffico intenso tra Anagni e il Bivio 1 di Ramazzone Roma Sud in direzione di Firenze. Questa era l'ultima informazione. Buon viaggio da Rai Mobilità.
14: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.

Kasabian Superpowers su Radio 2, 18.5 minuti, Radio 2 Lounge con Giodi Rivernini. Alla parte tecnica salutiamo Fiore Liborio, ci ha raggiunto invece da questo momento Fabio Melis. Ancora un'ora insieme, un'ora nell'ultima ora dove parte la recensione, quella che non hai mai fatto, ma quella che ti riguarda, quella che ti riguarda. E allora, da questo momento, se avete il coraggio, mandate un po' la recensione su come vi comportate rispetto alla questione cassetti disordinati. Dalle scrivanie passiamo ai cassetti, perché ogni casa ne ha almeno uno, ma alcune anche due, altre anche tre, cioè il famoso cassetto che è quello pieno di caricabatterie dei telefoni che non esistono più, le chiavi di cui abbiamo dimenticato anche la serratura, le batterie scariche, gli oggetti di cui non ricordiamo neanche la funzione, uno spazio che contiene cose che non usiamo per mesi, ma a volte per anni. Quando arriva poi il momento di fare ordine, finiscono quasi sempre per restare lì dove sono. Allora, intanto vorrei sapere quanti ne avete di cassetti, se uno, due o tre di questi cassetti che contengono oggetti di cui non abbiamo alcun bisogno. 3487 300 200, e insomma, rispetto sempre alla questione ordinati disordinati, quante stelle vi date? Sempre da 0 a 5, vabbè, un modo di però sapere un po' nelle vostre case quanti di questi cassetti ne avete, 1, 2, 3, come sono, oppure non è un cassetto, dove tenete tutti questi oggetti di cui non ci fate assolutamente più nulla, perché in ogni casa esiste un luogo dove buttiamo delle cose di cui non abbiamo bisogno.

Luis Capaldi, Someone You Loved, su Radio 2, Radio 2 Lounge, a parlare di cassetti, di quei cassetti che ognuno di noi ha in casa, chi uno, chi due, chi tre, chi come Francesca non ha un cassetto ma scrive io ho uno svuotatasche dove all'interno c'è veramente di tutto. E sì, perché poi quando torniamo a casa, appunto, ci tiriamo fuori le cose dalla borsa, dalle tasche, tutti quegli scontrini, tutte quelle cose che non ci servono, invece di buttarle a volte vanno a finire in questi cassetti, no? Dove c'è di tutto, ma dove mettiamo anche quelle cose che in quel momento uno dice, non lo so, ho cambiato telefono cellulare e magari il caricabatterie non è utile per il nuovo telefono, allora lo metto là perché non so mai, ma si sa mai, potrebbe servirmi, ma poi passano gli anni e quei caricabatterie magari non funzionano più dopo tantissimi anni. E così uguale per magari cellulari che ormai sono rotti, oppure le batterie scariche, perché magari quando le cambi in quel momento non hai voglia, se magari sei un super ecologico, di buttarlo nella raccolta indifferenziata, quindi le tieni là e dici poi le butterò quando è giusto e dove devo buttarle, e poi le tieni lì. E insomma, oppure non lo so, io immagino il mio svuotatasche, tornando al messaggio di Francesca, che veramente ha di tutto e di più, ma di tutto di più anche, non lo so, le sorpresine, no, che si trovano, no, sai, in quelle cose di cioccolata, è così, dei nipoti o qualsiasi cosa, oppure magari un cerchietto rotto, ecco, e lo metti un attimo là e poi rimane là. Allora, ognuno di noi ha quel cassetto dove dentro c'è di tutto e soprattutto dove dentro c'è tutto quello di cui non abbiamo bisogno, e io vorrei esplorarli questi vostri cassetti al 3487 300 200, se ce li volete raccontare, 3487 300 200, quindi raccontateci i vostri cassetti mentre ci ascoltiamo anche La città degli angeli di Achille Lauro su Radio 2. Eccolo qua. E il famoso poi lo faccio, qualcuno scrive al 3487 300 200, e sì.

0: La città degli angeli, Achille Lauro su Radio 2, andando a cercare, a curiosare nei cassetti che ognuno di noi ha nelle proprie case, almeno uno, due o tre, quelli pieni di tutti quegli oggetti di cui non ci facciamo assolutamente nulla, come ci scrive Paola: carte di caramelle, chiavi vecchie, lampadine bruciate, quaderni vecchi, spaghi vari, il cassetto della paura, ne ho uno e non basta mai. Ma abbiamo anche delle note audio, quindi sentiamo Marco cosa ci dice al 3487 300 200.
1: Ciao Radio 2, io ho tenuto tanti caricabatterie, sia quelli per il cellulare digitale che quello non touch screen, che quello con i tasti lo usa mio padre. Di solito quelli per il cellulare, forse perché sono più recenti, che magari hanno 2 o 3 anni dal telefono nuovo, quelli mi funzionano. Invece quelli là per i tasti sono molto vecchi, devo vedere sul momento quando capita. Non ho mai pensato che magari non funzionava, però per il mio telefono funziona sempre, dai.
0: E allora, ecco, questo è per quanto riguarda la tecnologia, che comunque non si sa mai, quello ci può anche stare come riflessione. Però ecco, il messaggio di Paola di prima delle lampadine bruciate, guardate che ci sono anche quelle nei cassetti, è vero, ci sono quelle cose di cui non abbiamo sicuramente, certamente bisogno. Abbiamo ancora una nota audio, è Rossana, sentiamo.
2: Carissimi, intanto grazie di esistere e di farci tanta, tanta compagnia, siete la colonna sonora della vita proprio, grazie. Io volevo solo dire che siccome i cassetti li ho finiti, ho pensato bene di utilizzare scatole di latta, ne ho almeno una decina, ognuna con qualcosa di diverso, però sono tutte cose che non userò mai, mai, mai. Ciao ciao, Rossana da Torino.
0: Ciao Rossana, un abbraccio, grazie a te per il tuo messaggio, per la tua nota audio. Sì, infatti poi quando i cassetti finiscono, tutte queste cose dove vanno a finire? Avete quel cassetto, quella appunto, non lo so, bottiglia o svuota tasche dove mettete tutte quelle cose di cui non avete assolutamente bisogno?

0: della Commotion su Radio 2, quando ormai abbiamo aperto questo temone dell'ordine e del disordine, siamo arrivati ai cassetti, agli svuotatasche, a quei posti dove vanno a finire tutte quelle cose di cui non abbiamo assolutissimamente bisogno. Arriva la nota audio di Stefania, sentiamo cosa ci dice.
1: Ciao a tutti, sono Stefania da Torino. Allora, dopo aver svuotato l'appartamento della mia mamma, mi è preso proprio il trip di svuotare, o meglio, di togliere da casa mia tutte le cose inutili. E aprendo tutti i cassetti, gli armadi, ne ho scoperte tantissime cose inutili che sto cercando di eliminare preventivamente.
2: È chiaro.
1: Oltretutto, una cosa che sto cercando di impormi è di smettere di prendere in mano qualcosa e dire: ma questa cosa magari la tengo perché domani mi potrà servire, perché tanto non servirà. Ciao a tutti.
0: Ciao. E questo è il cuore del tema che stiamo affrontando, perché siamo partiti così dalla risata che ci può portare un cassetto pieno di cose inutili, ma dietro c'è tutto un pensiero, perché quello che stai facendo, Stefania, è complicatissimo, ma soprattutto di fronte a certe cose, quanto siamo capaci di capire che di quella cosa non abbiamo bisogno, perché è lì che insomma poi hai la forza di buttare quell'oggetto. Ci sono cose che oggettivamente, cioè la batteria scarica, e oggettivamente non ci possiamo fare nulla, la lampadina bruciata, oggettivamente non ci possiamo fare nulla, ma perché continuiamo a tenerle queste cose? Poi ci sono invece quelle cose che possono darti quel dubbio, ma che dentro lo sai che non ti servirà a nulla, eppure le teniamo. Abbiamo Paola da Ivrea che ci scrive: conservo in un cassetto tutte le chiavi di serrature che non esistono più e delle auto rottamate, non si sa mai. Quanto ti capisco, Paola. Io ho veramente un gestino così, dove tengo anch'io tutte le chiavi, ma credo di avere un problema veramente serio, perché in realtà le chiavi mi sono state anche passate dalla vecchia proprietaria, che me le ha consegnate dicendomi: guarda, qui ci sono poi tutte chiavi che io ho usato negli anni e comunque te le lascio, perché non si sa mai, magari potresti trovare qualche doppione della chiave del garage, della chiave della cantina, della chiave della cassetta postale, eccetera. E io questo recipiente con queste chiavi l'ho tenuto, ma tra l'altro non sono le chiavi mie, sono le chiavi dell'ex proprietaria. Quindi quanto siamo veramente, abbiamo difficoltà a lasciare andare le cose.

E lei era, scusate, Olivia Rodrigo con Stupid Song su Radio 2, no, perché qui il disordine avviene nei fuori onda, ma il disordine di pensieri, di riflessioni su argomenti che riguardano un po' tutto, ma restiamo fermi su quegli oggetti che non buttiamo. E allora abbiamo Gabriella che ci scrive che non ha cassetti con accumulo vario. Ma io come faccio ad andare avanti con il programma, ragazzi? Veramente faccio fatica oggi, perché dovrei riportare fuori onda, non lo posso fare, va bene. Comunque andiamo avanti, Gabriella, con accumulo vario, ma faccio un po' fatica a disfarmi delle scarpe dismesse, troppo vissute per essere abbandonate, non so se mi spiego, è un concetto profondo. Ma guarda, Gabriella, perché c'è un concetto profondo dietro a questa questione di non riuscire a buttare le cose. Oggi è domenica, la settimana è meravigliosa, ci mandano delle fotografie con un mare stupendo, Germana, beh, complimenti, bello. Dove sei però? Perché non ce lo dici. Ci abbiamo dato solo le foto del mare, questa è la lounge di Germana, perché ogni tanto vi chiedo anche qual è la vostra lounge, da dove state ascoltando Radio 2. 3487 300 200. Paola da Roma: io vorrei dare via tante, tante cose, ma mi piacerebbe che servissero ancora a qualcuno, ma è quasi impossibile. Che bello questo pensiero, Paola. E beh, allora abbiamo parlato un po' di tutti questi cassetti dove accumuliamo cose, e insomma su questo possiamo dire che siamo abbastanza in sintonia. Insomma, ognuno di noi ha quel luogo dove svuota le tasche, ecco, definiamolo così, e ognuno ci mette un po' quello che vuole in questi cassetti, in questi svuotatasche, in questi contenitori. Succede nelle migliori famiglie. Tra poco cosa succede nelle migliori famiglie? Succede che magari possono arrivare dei bambini, e questo può portare degli sconvolgimenti. Allora, tra poco mi rivolgerò ai futuri papà.

è solo un gioco come quello della Margherita, mamma non mamma, madama, però poi insomma è un gioco importante quando entrano in gioco appunto, beh, mi ripeto, le relazioni, i sentimenti, questo, di questo un po' racconta madama in questa canzone che abbiamo ritrovato nella playlist di Radio 2, Radio 2 Lounge. Nell'ultima ora andiamo un po' a condividere le recensioni su cose che facciamo noi o su cose che fanno gli altri, la recensione che non hai mai fatto, cioè fondamentalmente commentiamo un po' alcuni temi che ci riguardano tutti, e a un certo punto succede di diventare papà. È una situazione che riguarda tutti, nel senso che o noi da figli abbiamo un padre o qualcuno diventa padre e quindi ha a che fare con un figlio. Quindi da tutti i punti di vista potete iniziare a recensire un po' voi come vi definite in quanto padri, oppure voi figli come definite vostro padre, con tanto di stelle e di appunto magari qualità che avete o che hanno anche i vostri mariti che magari sono genitori. Perché dico questo? Perché partono dei corsi per futuri papà al consultorio del policlinico. Diciamo, anche i futuri papà sentono ovviamente il bisogno di fare domande, di confrontarsi ormai senza tabù su dubbi, aspettative e timori legati all'arrivo di un figlio, perché l'arrivo di un figlio comunque è qualcosa di veramente importante, grande, che sconvolge le mamme, ma anche i padri, perché no? Allora, dalla paura di non essere all'altezza, agli interrogativi sul rapporto con il bambino, fino ai nuovi equilibri della coppia, insomma, diventare anche papà è un cambiamento importante da affrontare, anche condividendo delle emozioni, condividendo delle incertezze. E ne parla la Repubblica Milano, che ha dedicato un approfondimento a degli incontri organizzati dal consultorio familiare del Policlinico di Milano esclusivamente per gli uomini che stanno per diventare proprio padri, un'iniziativa che ha riscosso un grandissimo interesse, appuntamenti autunnali che sono già tutti esauriti e si sta valutando anche di ampliare questa offerta. E quindi ci sono psicologhe fondamentalmente che conducono questi incontri, e l'obiettivo non è tanto offrire un modello di padre perfetto, anche perché ragazzi la perfezione non esiste da nessuna parte, ma creare uno spazio di ascolto e di confronto per accompagnare questa esperienza, che ovviamente desta ansia non solo alle mamme che devono partorire, ma anche ai papà, perché l'arrivo di un figlio comunque ovviamente cambia degli equilibri familiari, è normale che sia così, e poi insomma è anche una grande responsabilità.

Goodbye Stranger su Radio 2, in quest'ultima parte di Radio 2 Lounge fino alle 19. Intanto la parte tecnica, ci ha raggiunto anche Fabio Melis, dove stiamo parlando di papà. Intanto qualcuno ci manda fotografie, ovviamente sta rilassatissimo in vacanza. C'è Nico da Polignano che ci manda l'immagine di lui che sta pescando, e poi arriva un mare trasparente stupendo, con in fondo si vedono le isole Eolie, ed è Alberta a mandarci queste fotografie bellissime. Ma abbiamo parlato di un corso che arriva al Policlinico di Milano, un consultorio familiare dove si organizzano degli incontri per tutti i neo papà, i futuri papà, perché è chiaro che la situazione cambia non solo per le mamme, anche per i papà, è normale. Quindi vorrei un po' sapere, no, come vi siete trovati o come vi state trovando, magari se siete proprio dei papà da poco, con il cambio pannolini, con le pappette da preparare, con questi figli che non dormono, con le confidenze amorose, con non lo so, dare diciamo delle regole, degli orari di uscita, degli orari di rientro, i figli da andare a recuperare non lo so, all'uscita da un locale, a scuola, le loro prime volte, e insomma ci sono tante cose che riguardano la genitorialità e che non riguardano ovviamente solo le mamme, riguardano anche i papà. Quindi un po' la recensione in quanto papà, che voto vi date, come vi sentite in quanto padri, ma anche voi da figli potreste regalarci una recensione sui vostri papà, se ne avete voglia, al 348 7 300 200, dove troviamo il nuovo singolo di Alfa e di Gigi D'Alessio, Genova Napoli.

E ancora un successo per Alfa, che già ci aveva conquistati con Buon Vento in collaborazione con Jovanotti. Questa invece era Genova-Napoli insieme a Gigi D'Alessio, una canzone sicuramente più intima e che parla di passioni che si hanno e che insomma si coltivano fino magari appunto avere il desiderio veramente di regalare la vita a qualcuno e diventare genitori, e poi però ci si trova con i compiti da sciogliere giorno dopo giorno. E quindi vi stiamo un po' raccontando anche di questi corsi per i futuri papà, ma ci sono anche tante domande assurde che fanno i papà, per esempio in sala parto, e c'è un'infermiera che si chiama Anna Pascarella che ha svelato proprio sui social tutte le domande più inusuali e sorprendenti che sono state fatte anche dagli uomini in sala parto. E diciamo quella, diciamo, più esilarante riguarda un uomo che in un momento così speciale in realtà ha espresso preoccupazione riguardo al cambiamento proprio delle dimensioni dell'organo intimo della sua compagna dopo il parto. Ma io dico, no, cioè voglio dire, deve uscire un bambino da là, insomma poi uno ci può anche arrivare tranquillamente da solo, però insomma ci sono ovviamente domande che poi secondo me non partono dalla ragione o da un pensiero lucido, perché in quel momento è chiaro che di lucidità ce n'è veramente poca.

Avicii SOS su Radio 2, quando si lancia proprio un aiuto perché magari si sta per diventare papà, qualcuno l'ha accolto questo aiuto, il Policlinico di Milano con questa iniziativa, e quindi insomma auguri ovviamente a tutti i neopapà. Ma avevamo detto in apertura di programma che tra le varie ansie avremmo parlato anche dei compleanni, visto che siamo partiti oggi con tantissimi compleanni, tanti ascoltatori festeggiano proprio oggi il proprio compleanno. Dicevamo che in realtà non tutti amano proprio festeggiare il compleanno, alcuni lo fanno perché per soddisfare appunto amici o compagni o genitori che vogliono e che insistono, no, a dire di festeggiare, però magari qualcuno non è proprio così amante dell'essere al centro dell'attenzione, no? E invece c'è chi ci sguazza, considera il compleanno l'occasione per coinvolgere amici, familiari, per sollecitarli in largo anticipo se necessario, e non lo fanno solo con i compleanni tondi, quindi 30, 40, 50, ma magari con tutti i compleanni. E quindi diciamo anche qui c'è ovviamente un punto di vista tra le persone che attendono con impazienza, che vivrebbero una semplice pizza in compagnia quasi come una sconfitta, c'è un sottogruppo invece di super fanatici dei compleanni che sono disposti a fare ogni anno qualcosa anche di appariscente, di diverso dall'anno precedente, pur di rendere questo giorno memorabile. E la cosa che fanno il più delle volte è proprio trascinare gli amici in attività di gruppo, feste a tema, viaggi, concerti, insomma chi può permetterselo. È un po' come un addio al celibato o al nubilato, però senza matrimonio di mezzo. E allora insomma questo è un po' un altro di quelle situazioni che dividono, perché fortunatamente siamo tutti diversi, ci mancherebbe altro, però anche il compleanno è uno di quei momenti in cui a qualcuno piacerebbe stare con tantissime persone e qualcun altro invece magari non vorrebbe proprio festeggiare.

Mina e Celentano con Acqua e Sale, che ci portano praticamente al termine di questo lungo pomeriggio di Radio 2 Lounge, dove abbiamo esultato per la vittoria di Kimi Antonelli. Stiamo seguendo anche in questi ultimi secondi la pallavolo, al momento 1-1 Italia-Turchia per il campionato europeo femminile di pallavolo. Da Giodi Rivernini per il momento ovviamente è tutto, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, ringrazio Luca Cucchetti alla regia, Fabio Meris alla parte tecnica, i nostri curatori Pietro Lucchetti e Linda Critelli. L'appuntamento a sabato prossimo. Ciao!

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: 2-2.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Solo per oggi. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
9: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
10: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
11: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
10: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
9: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: 2-2.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: Sono le 19:30.
6: Rai GR2.
7: L'impresa di Kimi Antonelli sul circuito di Monza, il pilota della Mercedes partito 19esimo rimonta e vince il Gran Premio d'Italia, poi piange sul podio. A Kiev bilancio positivo per il primo incontro tra Zelensky e gli inviati americani Witkoff e Kushner, colloqui costruttivi. Elezioni in Sassonia, nelle proiezioni il trionfo del partito di estrema destra tedesco AfD con il 45% dei voti. Firenze si stringe intorno a Lorena Esceri, stasera fiaccolata per dire no alla violenza sotto l'abitazione della 45enne gettata da un cavalcavia dal suo ex, lo aveva pregato di fermarsi. Si chiude il forum di Cernobbio, il ministro dell'economia Giorgetti rivendica la resilienza del governo e la gestione prudente dei conti pubblici, la barca va. Nel giornale anche le ultime dalla mostra del cinema di Venezia e le altre notizie di sport con il calcio, stasera Juventus-Milan e la finale degli europei di volley femminile, in corso la finale fra Italia e Turchia. Buonasera in studio Fabiana Cofini, dunque apriamo con la grande giornata di Kimi Antonelli a Monza, vittoria storica dopo un'incredibile rimonta, partiva dal 19esimo posto, tifosi in delirio per il giovane fuori classe della Mercedes, 20 anni appena compiuti, è sempre più leader del mondiale.
8: La mano sul cuore, gli occhi lucidi, le labbra che si muovono a cantare le parole del nostro inno, il canto degli italiani, l'inno di Mameli, accompagnato dal pubblico di Monza che risponde all'unisono su quelle meravigliose note. E poi il pugno alzato, il sorriso furbo ma anche limpido di chi ha appena compiuto 20 anni e ancora non si rende conto che oggi ha scritto la storia dello sport italiano. Kimi Antonelli ha vinto a Monza il Gran Premio d'Italia. Non succedeva che un italiano trionfasse a casa nostra dal 66, 60 anni, e già questo basterebbe. Ma non basta, no, perché Kimi ha vinto partendo 19esimo. Ha annichilito tutti, compagno di squadra compreso. 7ª vittoria in stagione. Nel mondiale vola a più 66 sul primo inseguitore, che è proprio il compagno di squadra Russell, che sul podio abbozza il sorriso di chissà che conto. I marziani non c'è partita. Signore e signori, Kimi Antonelli.
9: Incredibile, non so più cosa dire, sto ancora cercando di realizzare quello che è successo. Credo che sì, questa è la giornata finora più bella della mia vita e una giornata che ricorderò per sempre.
8: Sul podio anche Verstappen, terzo, disastro Ferrari, Leclerc sbatte al secondo giro violentemente, Hamilton è solo sesto, deluso. Alla vigilia si parlava di tifo diviso, ma a unire tutti a Monza ci ha pensato questo ragazzo che rincorre un sogno mondiale sempre più vicino. Monza, Manuel Codignoni, GR2.
7: E tra poco daremo anche le altre notizie di sport. Intanto andiamo all'estero. In Ucraina si è concluso il primo round negoziale tra la delegazione di Kiev guidata dal presidente Zelensky e i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner. A breve la nuova tornata di negoziati che vedrà la partecipazione dei consiglieri per la sicurezza nazionale del Regno Unito, Germania e Francia.
10: Meno di 24 ore fa aveva definito un'esperienza memorabile parlare con Putin. Di certo, oggi usa toni più pacati l'inviato di Trump, Witkoff, che insieme all'altro negoziatore statunitense Kushner ha incontrato il presidente Zelensky. Era la loro prima visita ufficiale a Kiev. Witkoff definisce i colloqui con il presidente ucraino sostanziali e aggiunge che continueranno per tutto il tempo necessario. Parla di incontro incoraggiante, di discussione concreta e importante. Kushner auspica che la missione appena compiuta apra nuovi percorsi per la pace in Ucraina. Zelensky li ha accolti con un caloroso abbraccio e ha insistito per una pace dignitosa e giusta. Da Mosca il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato: il fatto stesso che il presidente russo Putin abbia incontrato ieri gli inviati Witkoff e Kushner testimonia la presenza di un clima di fiducia crescente. Ma se la tregua tiene per quanto riguarda le due capitali, la Russia denuncia abbattuti 258 droni ucraini nella notte. Le forze di Mosca invece hanno preso di mira i magazzini di una società di logistica Dnipro, due i feriti, e hanno lanciato raid notturni con oltre 80 droni e alcuni missili da crociera, colpendo 11 località, tra le quali Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa. Marco Barbonaglia, GR2.
7: Le accuse della Germania alla Russia per i droni all'aeroporto di Lipsia e la rappresaglia diplomatica di Berlino rappresentano l'inizio di una vera guerra. Queste le pesanti parole pronunciate dal ministro degli esteri di Mosca, Lavrov. Hanno trovato un drone, hanno detto che era russo, nessuno si è preso la briga di indagare. Hanno cacciato il console russo da Bonn, chiuso la casa russa a Berlino. I tedeschi chiudevano le loro missioni diplomatiche anche prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ha aggiunto il capo della diplomazia di Mosca. Le elezioni locali in Sachsen-Anhalt in Germania, le proiezioni confermano la netta avanzata della AfD, il partito di estrema destra tedesco, dato per vincente con il 44,5% dei voti, crollati invece al 18,5% i cristiano-democratici e all'8% i socialdemocratici, i verdi al 9%. Il nuovo appello di Papa Leone XIV a porre fine alle violenze in Ucraina durante l'Angelus Prevost prega perché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo.
11: Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace. Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.
7: La cronaca con il femminicidio di Lorena Isceri. Questa sera una fiaccolata contro la violenza sulle donne davanti alla casa della vittima. Nella telefonata al 112 registrato anche il drammatico tentativo della donna di convincere l'ex compagno a tornare insieme pochi minuti prima dell'omicidio.
12: Gli operatori del 112 che giovedì hanno raccolto la chiamata d'aiuto di Lorena Isceri raccontano di una donna lucida, nonostante lo shock di essere stata rapita dal suo ex Federico Vella. Al buio, chiusa nel bagagliaio dell'auto, con le mani legate, parla a bassa voce dell'aggressione subita. La chiamata è in corso da 8 minuti, quando si sente l'auto che frena. Lui apre il bagagliaio e lei fa un ultimo disperato tentativo per salvarsi la vita. Federico, cosa fai? Calmati, io ti amo, possiamo tornare insieme. Ma l'uomo, che dalla fine della relazione aveva tentato di riconquistarla, richiude il portellone e riparte verso il cavalcavia, dove pochi minuti dopo la lancerà nel vuoto prima di suicidarsi nello stesso modo. Quella mattina aveva acquistato lo scotch e le fascette per legarla. Nell'auto ritrovato anche un telo e un martello. Domani l'autopsia stabilirà se abbia agito sotto l'effetto di sostanze e se la vittima sia morta per la caduta o per le violenze subite in precedenza. Questa sera ci sarà un presidio sotto la casa dove lei abitava a Firenze per dire basta a ogni forma di violenza sulle donne. Simone Zazzera, GR2.
7: È ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale San Carlo di Potenza la 28enne di origini tunisine aggredita a martellate dal suo ex a Calitri nell'Avellinese. A dare l'allarme sono stati i vicini della donna. Poco dopo i carabinieri hanno fermato l'aggressore, che è stato sottoposto a fermo. La sua posizione al vaglio dell'autorità giudiziaria. Tragedia al rally del Monte Erice in Sicilia. Una vettura è uscita di strada travolgendo alcuni spettatori. Morti due giovani di 18 e 20 anni. Ferito un commissario di gara. Altro incidente mortale durante una gara in Liguria.
13: Sono Giuseppe Bisconti e Carol Greco, di 18 e 20 anni, giovani spettatori morti investiti dall'auto nella cronoscalata del Monte Erice in provincia di Trapani. Uno è deceduto sul colpo, l'altro al pronto soccorso. In un video le immagini dell'incidente. La vettura sbanda e finisce fuori strada, il tutto sotto gli occhi del pubblico. Ferito anche un commissario di gara, Mario Marchetti, non sarebbe in pericolo di vita. Illeso invece il pilota, Marco Nicoletti. Il mezzo è stato sequestrato, in corso gli accertamenti della procura di Trapani. Nelle stesse ore, nell'entroterra di Genova, durante la gara di rally Valdaveto, ha perso la vita il navigatore sanremese Stefano Sapracone, di 43 anni, in equipaggio con il pilota genovese Stefano Scapellato. La vittima, molto conosciuta nell'ambiente automobilistico, poco prima sui social aveva pubblicato il video delle ultime prove in pista. La loro auto è finita fuori strada in prossimità di una curva, andando a sbattere contro un albero. Per il 43enne non c'è stato nulla da fare. Scapellato è rimasto ferito lievemente. Le indagini dei carabinieri ricostruiranno la dinamica. meccanica dell'incidente. Eleonora Fioretti, GR2.
7: La pagina economica, un bilancio dopo 4 anni da ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum TEA a Cernobbio. Lo scenario è difficile, molte crisi si accavallano, ma il PIL italiano tutto sommato regge, la barca va, l'inviata.
14: Un intervento breve per rivendicare l'impegno di 4 anni da ministro dell'economia. Giancarlo Giorgetti chiude la 3 giorni del forum di Cernobbio e lo fa guardando intanto allo scenario. Troppe crisi in un mondo complicato, non le stiamo affrontando al meglio. Il PIL italiano però regge, quest'anno potrebbe chiudere a più 1%. La speranza è che la procedura di infrazione a fine settembre rientri, dando respiro ai conti. Di certo Giancarlo Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
15: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico. Si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
14: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari, Giorgetti è soddisfatto della gestione del governo del debito pubblico.
15: Mi definisco un sovranista e penso che riuscire a gestire il proprio debito pubblico in questo modo sia una grande dimostrazione di sovranismo pragmatico. Si può essere sovranisti sparando le grosse, si può essere sovranisti facendo i fatti.
14: Un impegno per il ministro dell'economia che permette di affrontare la crisi dei bond con solidità. Sui salari, Giorgetti chiede anche l'impegno degli imprenditori.

0: Asse la priorità della maggioranza, aumentare le risorse per le rinnovabili, propongono le opposizioni.
1: Una fredda stretta di mano quando incrocia il suo ex vice Roberto Vannacci, poi dal palco di Cernobbio Matteo Salvini si dedica alla sinistra. Cantieri fermi, ho 265 miliardi di euro di risposte. E sulle tasse?
2: Punire le imprese con una nuova patrimoniale mi sembrerebbe la scelta più economicamente sbagliata e fallimentare.
1: Mai le mani nelle tasche degli italiani, fa eco Tommaso Foti, definendo la stabilità il primo punto realizzato del programma. Ha permesso di far volare la borsa e ridurre lo spread, ricorda del ministro di Fratelli d'Italia. Poi a Cernobbio tocca ai leader di opposizione e il loro racconto è molto diverso. Eli Schlein.
3: Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino. Con la crescita a zero, nonostante il PNRR, siamo il fanalino di coda del G20.
1: La segretaria PD torna sulle proposte per l'energia a base di rinnovabili. Matteo Renzi cita il calo del potere d'acquisto e il lavoro povero. Se aumentano gli occupati ma non il PIL, spiega dai 5 Stelle Giuseppe Conte, significa che si guadagna meno. Una certezza unisce tutto il campo largo. Vinceremo e lo faremo insieme. Lucio Bondi, GR2.
0: Siamo alla Mostra del Cinema di Venezia. Oggi secondo film italiano in concorso, l'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci che diventa The Echo Chamber, il nuovo film di Andrea Pallaoro. Cast internazionale con Susan Sarandon, star della conferenza stampa, l'inviata.
4: I think that the narrative has completely changed.
5: È cambiata la narrazione sulla Palestina, ma ad Hollywood c'è ancora chi cerca di non farmi lavorare per le mie posizioni. E ringrazio Andrea Pallaoro di non averli ascoltati.
4: Andrea, because he didn't listen.
5: Susan Sarandon, combattiva come sempre a Venezia per The Echo Chamber, in concorso realizzato da Pallaoro sull'ultima sceneggiatura di Bernardo Bertolucci. Quando ho visto Il conformista, ho capito che c'era un cinema diverso da quello americano, dice ancora Sarandon. Siamo poi diventati amici con Bertolucci. Qui è una cantante al lavoro con il produttore Luca Marinelli.
6: Per me è sempre divertentissimo lavorare con la musica ed è stato bellissimo lavorare a queste scene assieme. Questa fiducia che si è instaurata tra i nostri due personaggi è stato qualcosa di magico che secondo me ha aiutato il film.
5: Il film di Pallaoro, storia d'amore e fantasmi che si riverberano in un appartamento, sarà nei cinema da giovedì. Venezia, Miriam Mauti, GR2. Stars and
0: bars. Siamo allo sport. Abbiamo cominciato parlando della vittoria straordinaria e rimonta di Kimi Antonelli al Gran Premio di Monza. È una giornata piena di grandi appuntamenti. Stanno giocando le azzurre della pallavolo nella finale degli europei. In studio c'è Daniele Fortuna.
7: Sì, a Istanbul, Italia contro le padrone di casa della Turchia, situazione 2-7-1 per l'Italia che ha vinto il primo set in modo netto 25-16, ha perso il secondo 25-22, dominio anche nel terzo set 25-12 per l'Italia, ma la situazione è a favore della Turchia in questo quarto set in corso, Turchia che conduce per 13-7. Altre azzurre in campo stasera nel mondiale di basket a Berlino, l'Italia contro gli Stati Uniti, squadra fortissima, palla 2 alle 20:45, la seconda sfida del girone. Al debutto l'Italia ha vinto contro la Repubblica Ceca.
0: E c'è anche molto calcio in questa domenica.
7: Allora, la sfida più attesa tra un'ora, naturalmente, Juventus-Milan. C'è un derby in corso, quello emiliano tra Bologna e Sassuolo. Siamo nei minuti finali, ne mancano esattamente 6 al 90esimo, siamo all'84esimo. Sta vincendo il Sassuolo per 2-1, Sassuolo che ha segnato nel primo tempo con Doig, il pari del Bologna di Piccoli nel secondo tempo, il nuovo vantaggio del Sassuolo con Azic. Le partite del pomeriggio, ha vinto ancora il Frosinone 3-2 sulla Venezia, un'altra doppietta di Raimondo, la rimonta del Venezia con Yeboah e Sagrado, la rete decisiva è stata segnata da Kvernadze, 1-1 tra Parma e Monza, gol di Robinson per gli ospiti, il pari di Lontani. In Serie B, Juve Stabia Pisa è finita 3-0 per la squadra toscana, ma la partita è stata interrotta e poi ripresa per un malore dovuto al caldo del difensore del Pisa Bozinov, una crisi da disidratazione, è stato portato via in ospedale, ma adesso sta bene. Polemiche però per l'orario di inizio della sfida alle 15.
0: Grazie a Daniele Fortuna. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Simona Grossi, in regia Andrea Di Marco ed Edmondo Cotta. Potete ascoltare anche questa edizione in podcast su Rai Play Sound. La linea va a Radio 2 Hits da Fabiana Cofini. Buon ascolto.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento.

0: Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: BYD vi ricorda l'appuntamento con BYD Music Awards.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata sarà presente ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali, mentre sul resto del paese avremo tempo stabile con cielo per lo più sereno. Domani avremo condizioni di prevalente stabilità. Al nord il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle Alpi ed isolati rovesci sulle zone orientali. Al centro e in Sardegna tempo ben soleggiato e stabile, salvo modesti e innocui addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica, ma senza rischio di precipitazioni. Al sud e in Sicilia il contesto meteorologico si confermerà ampiamente soleggiato, con nuvolosità temporanea e locale al mattino lungo il settore tirrenico settentrionale. La ventilazione si disporrà prevalentemente debole a regime di brezza lungo i litorali, venti deboli dai quadranti settentrionali sul versante adriatico e in rotazione da ovest sul Tirreno. Mari in prevalenza poco mossi o localmente mossi, temperature stazionarie o in lieve calo sulle Alpi, con valori massimi compresi tra 30 e 32 gradi al nord, tra 30 e 34 gradi al centro, con valori più alti nelle zone interne di Toscana e Lazio, e tra 30 e 36 gradi sulle regioni meridionali. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

0: fine ha fatto la moto?
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Mangiare informati.
1: Le 21, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A7 Milano-Genova, coda per lavori tra Busalla, Isola del Cantone verso Milano. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, 7 km di coda a tratti tra Sputorno e il Vivio, 10 fine con Planare Savona in direzione di Genova. Sulla A1 tra Terra di Canossa, Campeggine e Fidenza verso Milano, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A14 con 50 minuti di tempi di percorrenza per percorrere il tratto tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, coda a tratti e traffico intenso. Sulla A1 di Milano-Napoli, tamponamento tra un'auto e una moto tra Ferentino e in direzione di Roma. Sulla diramazione Roma Nord tra Sette Bagni e il bivio diramazione Roma Nord Grande Raccordo verso il Grande Raccordo c'è un incidente. Sulla A92 Genova Roma tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma 5 km di coda per un incidente ora risolto, tutte le corsie sono tornate disponibili. Sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata verso la diramazione Capodichino coda per traffico intenso, tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli pure coda per traffico intenso. Con questo concludiamo. Buon viaggio da Rai Mobilità.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: 2-2. Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

amore, beh, facciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo se

I'm afraid of dying. There's no reason for it. You've got to